un benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, Spazio Novità, in voce con voi Amptech. Come ogni settimana vi proponiamo i migliori dischi di musica elettronica usciti negli ultimi giorni. Ho aperto con un remix realizzato da Alva Noto per un brano di PDQB, ovvero Sascha Dornhofer, un altro produttore chiaramente tedesco. Il brano si chiama VO subtitulata, e andiamo avanti con un altro singolo, questa volta di un altro nome storico della scena elettronica ma britannica. Si tratta di Fotech, un produttore che si fece notare già negli anni 90 per delle originalissime produzioni breakbeat jungle, e quello che ci propone si chiama Seconds Out, che probabilmente è un singolo che precede il nuovo album.

0: Abbiamo appena ascoltato qui a Musica Macchina Spazio Novità, era il nuovo singolo di Fotech che si chiama Seconds Out. Andiamo avanti con un altro lavoro, questa volta un album uscito per l'etichetta Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas, ovvero di Newzik, una delle label indipendenti più attive nell'esplorazione di nuove sonorità elettroniche, di nuove tendenze. L'artista di cui viene pubblicato l'album in questi giorni è Speaker Music, ovvero The Forest Brown Jr., un militante politico legato al Black Lives Matter e anche insegnante, docente, giornalista, che realizza questo nuovo lavoro. Non è il primo pubblicato da Planet Moo Records, che si intitola Synoptic Audio.
1: La máquina.

E questa è sempre Musica Macchina, in voce con voi Amptech. Vi ricordo che il nostro sito di riferimento è www.musicamacchina.com, dove potete trovare materiale collaterale a ciò che trasmettiamo radiofonicamente. Quello sotto la mia voce è ancora Speaker Music, dal suo nuovo lavoro per Planet Moon Records, Synoptic Radio. Andiamo avanti con un altro progetto, questa volta totalmente statunitense. Si tratta di un produttore che si è fatto notare nel 2024 in quanto ha realizzato la colonna sonora di uno dei film più interessanti di quell'anno, che se non sbaglio era anche candidato agli Oscar. Si tratta di The Substance, un horror abbastanza originale in cui le musiche avevano un ruolo molto importante. E Rafferty, questo è il nome del produttore, ha appena fatto uscire un extended play per Stop Recording che si chiama semplicemente OK.

E questo era Rafferty a Musica Macchina, l'autore della colonna sonora del film The Substance, se vi ricorderete era un film horror legato alla chirurgia estetica. Andiamo avanti con un'altra figura centrale della scena inglese degli anni 90, ovvero Psylob, che quest'anno è tornato con ben 3 album. Questo è l'album per l'estate, che si chiama Psylobian Summer.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Hold it now.
1: It's my job, it's my holding out, it's my rhyme.
2: Musica macchina.
3: Non si può spiegare.
4: Non si può spiegare.
3: Come vai a spiegare?

0: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
1: Musica, macchina,

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: We recommendo la danza della mente. Trattamenti fonetici. H5 e 101

Signore e signori, bon voyage, have a nice trip. Bon viaggio.

0: psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Cadenza elemente. Trattamenti fonetici. H501 Ella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.
0: Mi raccomando.

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.
3: Un saluto a Musica macchina. E anche oggi abbiamo cantato
4: Musica macchina.
5: E anche oggi abbiamo cantato. E anche oggi abbiamo suonato. Ma nessuno ci ha pagato.
6: Musica macchina.
5: Ma nessuno.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi, per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora, la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata, la nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
1: Señoras y señores, Mercedes Sosa.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

svelo da una nuova puntata di Blues Night. Puntata interlocutoria, la penultima di questa stagione. Sono qui senza il Big Max, per cui una trasmissione molto musicale, poco parlata. Con una scelta di brani un po' come piace a me. Ma che piacerebbe

Clifford Brown assieme al Max Roach Quintet da un album dal titolo Clifford Brown e Max Roach at Basin Street. Questa è The Scene Is Clean.

Clifford Brown e Max Roach Quintet, The Scene is Clean, dall'album Clifford Brown e Max Roach Basin Street. Continuiamo sempre con la tromba, come abbiamo detto. Ancora Clifford Brown, Love is a Many Splendor Things. Radio Onda Rossa, Blues Night.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, l'unica radio sul globo terracqueo che non fa pubblicità dal 1977, vive e... L'unica radio che campa dal 1977 senza padroni né pubblicità, ma solo grazie ai finanziamenti che vengono dai propri ascoltatori. Radio Onda Rossa è una radio di chi se la sente. E allora vi facciamo sentire Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, un brano di Irving Berlin, Cheek to Cheek.

Se non posso ballare chic to chic, non è la mia rivoluzione. Penso che questo dicesse la canzone che abbiamo appena ascoltato. Red Onda Rossa, Blues Night, Blues Power, puntata di solo trombe. Questa è quella di Mario.

diciamo, la tromba di Miles Davis in un pezzo assieme a Gil Evans, quello che abbiamo appena ascoltato da Sketches of Spain, era Song of Our Country.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Power, una puntata senza il Big Max, in solitaria. Una puntata in cui

da Miles Davis a Clifford Brown, Louis Armstrong, Lee Morgan. Ultimo brano, un po' lungo, è quello che ci ascoltiamo ora. Freddie Hubbard.

Radio Onda Rossa, Blues Power, questo era l'ultimo brano che vi abbiamo proposto. 15:39, e se non sono le 15:39 evidentemente state ascoltando la replica, ma adesso è tempo di sentire Nina Simone, I wish I knew how it will feel to be free.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: studia, insomma mi riferisco a medici infettivologi, infettivologhe, a microbiologi e microbiologhe, epidemiologhe, epidemiologi sociali, infermieri, infermiere, ecco dunque tutto questo è uno studio necessariamente, possiamo dire, multidisciplinare, ma l'avevamo accennato, no, Lorenzo, nella puntata collettiva, che quest'anno antropologica avrebbe avuto uno sguardo molto più multi, inter e trasdisciplinare, poi magari entreremo più nel vivo di queste, anche di queste macro categorie. E quindi dicevo, è uno studio necessariamente multidisciplinare per molti versi, anche se poi dal punto di vista dell'analisi e del metodo sono rimasta nel campo dell'antropologia, che è appunto il mio campo. Quando si sente parlare di tubercolosi, spesso e volentieri, questo mi è capitato molte volte anche parlando nelle mie comunità, insomma fra amici, amiche, colleghi e colleghe, di pensarla come una malattia del passato, una malattia ormai debellata, un male che non esiste più o che comunque non riguarda la macro area sociogeografica dell'Occidente in cui viviamo e che quindi non interessa le nostre vite. Questo di pensare una malattia appartenga soltanto ad altre latitudini e che non interessa le nostre vite è un macro errore che le nostre società continuano a perpetrare, purtroppo. Infatti dicevo, la mia generazione, comunque l'antropologia, cioè cinquantenni, l'ha conosciuta soprattutto attraverso la letteratura. Da ragazza la conoscevo come tisi, come consunzione, come mal sottile, cioè quel male che assottiglia i corpi. Poi vediamo più avanti che uno dei sintomi è proprio importante, più rilevante, è proprio il dimagrimento. Era nota anche sotto il nome di mal di petto, anche come peste bianca. È una malattia che nei romanzi che fa a cavallo fra il 1800 e il 1900, pensiamo per esempio alla Montagna incantata di Thomas Mann, anche alla Signora delle Camelie di Alexandre Dumas figlio, ma anche a Cime tempestose di Amélie Bronte, ecco, in questi tipi di romanzi era raccontata attraverso sentimenti intrisi di grandi passioni, erano intrisi di romanticismo, di estrema sensibilità soggettiva, che conduceva appunto questi giovani e giovani protagoniste fino alla consunzione, appunto, e poi alla morte. E questo ce lo raccontava superbamente, veramente una pépite, Susan Sontag, in un bellissimo saggio del 1978 che si chiama Illness as Metaphor, quindi la malattia come metafora, e quando rifletteva sulla costruzione sociale e culturale di una serie di malattie, fra cui la tubercolosi, e la raccontava, cioè raccontava questa sofferenza e come sia stata immaginata per secoli come una malattia quasi più letteraria, le diceva, che clinica. E invece oggi, diciamo, la affrontiamo, la guardiamo lontane da ogni romanticismo, e sappiamo che è una delle principali malattie infettive al mondo, ma soprattutto è una tra le principali cause di morte al mondo dovuta a un singolo agente infettivo. Che vuol dire questo? Che in altre parole un solo patogeno specifico, il bacillo della tubercolosi, che si chiama Mycobacterium tuberculosis, provoca da solo più decessi di qualsiasi altra infezione attribuibile a un unico microorganismo. Questo lo dice l'OMS, ma non solo. Per essere ancora più chiara, ogni anno la tubercolosi continua a far ammalare più di 10 milioni di persone e a causare la morte di oltre 1 milione di persone al mondo. I numeri sono, insomma, sono piuttosto feroci, quindi penso che ci siamo spaventati abbastanza per poterla prendere sul serio. Allora, abbiamo detto che è causata da questo micobatterio che si chiama Mycobacterium tuberculosis, detto anche bacillo di Koch, prende questo nome dal medico e microbiologo tedesco Robert Koch, che l'ha identificato e descritto nel 1882, e si chiama bacillo perché in microbiologia bacillo indica proprio la forma del batterio, è un microorganismo che ha una forma di bastoncino, sembra anche simpatico se non fosse così feroce. E nella maggior parte dei casi la tubercolosi noi la conosciamo come una malattia polmonare, Ed è soprattutto, ma non solo, in questa forma, che la malattia può essere trasmissibile. Comunque può interessare anche altri organi, vediamo i linfonodi, le ossa, la pleura. Queste si definiscono forme extrapolmonari della malattia. E nella maggior parte dei casi però non sono contagiose quest'ultima forma extrapolmonari, pur potendo essere molto severe e richiedere anche cure prolungate. Quindi la tubercolosi non è, anche se così spesso è conosciuta, non è una malattia soltanto dei polmoni, è una malattia sistemica che può assumere davvero diverse forme.
1: Ecco, allora, visto che l'abbiamo introdotta, la tubercolosi, direi di ti chiedo qualche elemento per, così, per stabilire dei puntini per chi ci ascolta anche. Intanto la prima domanda che mi viene è: come si trasmette la tubercolosi?
0: Ah, certo, hai ragione. Allora, diciamo che la trasmissione avviene per via aerea, quindi non per contatto. Quindi con una persona con una, e dimmi se sono chiara, perché è importante questa, soprattutto questo aspetto del contagio. Quindi quando una persona con una tubercolosi polmonare attiva, diciamo, quindi respira, parla, tossisce, starnutisce in ambienti, soprattutto in ambienti chiusi e poco ventilati, ed emette delle particelle microscopiche che possono contenere questo Mycobacterium tuberculosis, queste particelle microscopiche, che in medicina sono chiamate droplet nuclei, cioè micro aerosol per quello nuclei, che possono restare sospesi nell'ambiente, ecco, in questo contesto chi inala questi aerosol sospesi nell'aria può entrare in contatto con il batterio e si può contagiare. Però Lorenzo, cioè, facciamo attenzione, perché questa è una cosa rilevante, cioè non tutte le persone che entrano in contatto con chi è malato si contagiano, e non tutte quelle che si contagiano si ammalano. Mi spiego meglio, cioè non tutte quelle che si contagiano sviluppano la malattia. Cioè, se io sono stata per esempio in contatto con una persona contagiosa ma non mi sono contagiata, la cosa finisce lì e questa la archiviamo. Se invece io sono esposta ad una persona con tubercolosi contagiosa, quindi la tubercolosi attiva, perché lo ripeto, non tutti i tipi di tubercolosi sono contagiosi, quindi se io mi sono esposta e sono entrata a contatto con una persona contagiosa e mi infetto, cioè il batterio entra nel mio organismo, allora lì possono succedere due cose. La prima è che il batterio resta addormentato, diciamo così. Io non sono un medico, quindi perdonate le superficialità in questo senso, ma è proprio per dare una base generale su cui muoverci e poi fare un passaggio nelle aree in cui mi muovo meglio. Quindi, diciamo, abbiamo detto due ipotesi. Nella prima, il batterio resta addormentato nel corpo, non dà sintomi, e parliamo qui di infezione tubercolare latente. Attenzione, parliamo di infezione e non di malattia. La tubercolosi non ce l'ho, ho un'infezione latente. L'altra opzione invece è che io entro in contatto con il batterio e il batterio si moltiplica e provoca la malattia. Quindi io divento portatrice di una tubercolosi attiva. Perché si attiva? Perché da una parte si attiva e da una parte no. Sarebbe molto difficile anche per me, da non medico, entrare nei dettagli, però possiamo dire generalmente, perché ci sono delle condizioni nel mio corpo che lo permettono. Diciamo, uno dei punti chiave è che la tubercolosi spesso è una malattia cosiddetta opportunista, cioè si sviluppa più facilmente quando le difese immunitarie sono per esempio indebolite, o per esempio in caso, ecco, di HIV, di malnutrizione, di stress cronico o di condizioni di vita estremamente precarie, tra l'altro.
1: Vabbè, a questo punto, cioè, la domanda è: se uno è stato a contatto o sa che magari c'è avuto dei contatti delle vicinanze con delle persone così, e teme, c'è un modo, però non è che uno non lo sa, come ci si accorge di avere la malattia?
0: Facciamo delle differenze anche qui. I sintomi, abbiamo detto, compaiono solo se si è malati. Quindi, se abbiamo un'infezione

0: malattia, no, quindi né sintomi né malattia. Se invece abbiamo, come abbiamo detto prima, la tubercolosi attiva, cioè la malattia vera e propria, qui il batterio, abbiamo detto, si moltiplica, compaiono i sintomi, spesso progressivi, fra cui la stanchezza, una stanchezza intensa, ma non una stanchezza blanda, una astenia importante, una febbre o febbricola, importanti sudorazioni notturne e ripetute, e anche qui una perdita di peso, ma una perdita di peso rilevante, non 2-3 kg, insomma. Se e quando eventualmente colpisce i polmoni, possono, nei casi più gravi, comparire, nei casi più gravi no, può comparire anche la tosse, e persistente, invece nei casi davvero molto gravi, più avanzati, persino il sangue nella tosse. Quindi proprio questa è la classica scena che abbiamo appunto visto, prima citavo la letteratura tra cavallo fra 800 e 900, ecco, la tubercolosi, no, il fazzolettino sporco di sangue, diciamo, ne è stato esemplificativo per molto tempo della malattia, però quella è proprio una fase veramente molto grave della patologia. Però abbiamo detto prima che la tubercolosi non è soltanto polmonare, quindi per altre forme, quando per esempio sono interessati i linfonodi, ecco, nei linfonodi può apparire un rigonfiamento persistente, spesso al collo, non soltanto, che però non passa, ecco, allora lì magari, che può diventare anche doloroso, allora lì magari immediatamente si deve fare ricorso al medico, no? Nella tubercolosi della pleura invece ci possono essere dolori al torace, un fiato corto, perché può trasformarsi in un versamento che ostacola la respirazione facile, insomma la respirazione quotidiana, oppure quando una tubercolosi coinvolge più le ossa, le articolazioni, può dare dolori molto profondi e continui, difficoltà di movimenti. Certo, questi sono sintomi molto vaghi, per quello non possiamo fare una diagnosi da sole, e soprattutto non dobbiamo aspettare il famoso sangue nel fazzolettino. Ancora, se colpisce per esempio l'apparato geniturinario, perché c'è anche appunto questo tipo di tubercolosi, può dare disturbi urinari, talvolta anche sangue nelle urine. Ecco, questo soltanto ovviamente per nominare alcuni altri tipi di malattia, senza nessun intento di esaustività.
1: No, ecco, hai citato la letteratura, hai citato la Montagna Incantata, e quindi tutti, insomma, chi ci ascolta, chi ha letto, perché tanto è capitato, molti si ricordano appunto che si andava in montagna a respirare un'aria più sottile, in un'epoca probabilmente antecedente ai farmaci attuali. Quindi adesso, no, già oggi, fermo restando che ce ne saranno, siccome abbiamo detto anche altre volte, ci saranno vari tipi, ma insomma oggi, in linea di massima, come si cura la tubercolosi attiva quando uno è malato, ecco?
0: Sì, infatti questo poi ne, diciamo, sarò più chiara andando avanti. Ora mi limito a dire che ovviamente è una malattia assolutamente curabile, ma che richiede una terapia precisa e soprattutto costante. Dal mio lavoro, a contatto con appunto soprattutto medici infettivologi e microbiologi, ho capito che nella costanza sta la cura, che si basa appunto su un cocktail di antibiotici specifici assunti in combinazione, che non si usa un farmaco solo, che nella maggior parte dei casi, quando il batterio è sensibile ai farmaci, la terapia standard dura fra circa sei mesi, ma anche 8 mesi, ho visto durare terapia anche 8 mesi. In genere c'è una fase iniziale con più antibiotici insieme, seguita da una fase, come dire, di continuazione, sempre meno farmaci. L'importante è non interromperla mai. Perché non interromperla mai? Perché proprio dell'interruzione potrebbe veramente poi provocare delle resistenze antibiotiche. Io qui credo di non avere proprio gli strumenti, nemmeno attraverso la letteratura, per potermi addentrare nella questione delle resistenze, ma ecco, possiamo dire in senso comune, quando la malattia, diciamo, un farmaco non è più efficace, né cocktail di farmaci come quelli per la tubercolosi poi sono più efficaci per debellare una malattia. malattia e quindi semplicemente non ci si cura e bisogna cambiare molecole. E nel cambiamento di molecole, ecco, bisogna ricercarle per poterle garantire. Per questo è molto importante, i medici lo ripetono costantemente e la letteratura è veramente molto, come dire, unanime su questo, sull'importanza della cura costante. Quindi ecco, dalla tubercolosi si guarisce veramente e facilmente, tra virgolette, solo se il trattamento viene completato fino alla fine. Cioè interrompere la terapia o prenderla in modo irregolare aumenta veramente tanto il rischio innanzitutto di ricaduta e poi appunto di resistenza, come abbiamo detto. Quando invece si tratta di appunto una tubercolosi resistente, le terapie diventano molto più complesse appunto e soprattutto molto più lunghe. Se abbiamo detto che la base sono 6-8 mesi, immaginiamo quelle lunghe. Ora io direi, Lorenzo, tu sei d'accordo, visto che ho veramente parlato tanto e soprattutto hai fatto un sacco di domande anche faticose, facciamo una piccola pausa musicale sulla scia di queste terapie antibiotiche e io direi di tornare dopo con la tubercolosi osservata dalle lenti e dai prismi della mia antropologia, un terreno in cui veramente mi posso muovere un po' meglio. Ma prima ci ascoltiamo un'artista preziosa, un'artista francese di origine algerina, una cantante che è anche un'attrice, che si chiama Camélia Jordana, e questa è No No No. Combien de fois faut-il

0: Fino alla fine, eccoci qua, abbiamo sentito questa canzone e bentornati, questa qui è Radio Onda Rossa, entropia massima antropologica con Miriam che ci stava introducendo al tema della giornata, ma adesso abbiamo la seconda parte e in sostanza siamo entrati un po' più nel dettaglio, anzi un po' molto nel dettaglio della tubercolosi, questa malattia che uno tendenzialmente, come ci ha detto Miriam all'inizio, dalle nostre parti uno tende a dimenticare, forse i più grandi hanno qualche ricordo di qualche analisi, di qualche screening che abbiamo fatto a scuola con la famosa tubercolina, dicevamo, e facevamo si vedeva se avevamo la cicatrice sul braccio, però di fatto per noi è una malattia quasi più letterario, una malattia dimenticata, perché si pensa, si ritiene che non ci riguardi. Poi dopo magari invece ne senti parlare a proposito delle resistenze, poi magari raccontiamo qualche aneddoto che ci è capitato insieme all'estero, poi te lo racconto io.
1: Non te lo ricordo. No.
0: Poi te lo racconto. Però dopo alla fine. Niente. Quindi continuiamo ad approfondire questo tema, perché adesso cerchiamo di capire, come ci ha detto Miriam prima, ma che c'entra un antropologo con la tubercolosi?
1: Infatti ho parlato un po' impropriamente per i medici, per gli epidemiologi, ma qui invece entriamo nel cuore mio, diciamo, è un problema perché la malattia della tubercolosi è sì una patologia biologica, come abbiamo visto prima, come sappiamo, ma è anche una malattia profondamente sociale, quindi veramente molto lontana oggi da quell'ideale romantico che prima ho accennato, no, nella letteratura a cavallo fra 1800 e 900. Prima ho citato La Montagna Incantata, ho citato Emily Bronte, Alexandre Dumas figlio, non ho citato John Keats, che era una mia passione adolescenziale, Shelley, insomma, John Keats è morto a Roma di tubercolosi, insomma, ecco, c'era veramente quell'idea appassionata di uomo, di donna che si consumavano anche per amore, insomma, e invece appunto è una malattia, come sappiamo, molto più prossima invece alla miseria che all'amore romantico, alla miseria intesa come in termini di assenza, direi, una miseria intesa sì, ecco, forse più in termini di carenza, che vuol dire un mancato, frammentato accesso alle cure, ad esempio. Prima della pausa raccontavo dell'importanza della continuità terapeutica, ecco, immaginiamo che poi lo vedremo, non tutte le persone hanno la possibilità di potersi curare, poter ricordare antibiotici 12 volte al giorno, per esempio vivendo in strada o in alcuni contesti dove poi bisogna comunque tornare a prendere le terapie nelle farmacie ospedaliere. Insomma, non è affatto semplice seguire questo tipo di terapia importante, oltre ad avere ovviamente accesso, quindi diciamo mancato o frammentato accesso alle cure, un'assenza di documenti. Che vuol dire documenti? Pensiamo alla residenza, pensiamo a un'assenza di permesso di soggiorno per le persone che vengono da altri contesti, perché residenza e permesso di soggiorno danno accesso a tutta una serie di diritti, per esempio al medico di famiglia e non soltanto alla medicina d'emergenza. Pensiamo, dicevamo, malattia prossima alla miseria, malattia che si basa proprio sul concetto di assenza, l'assenza di un alloggio stabile, per esempio, e salubre, l'assenza di lavoro adeguatamente contrattualizzato. Perché diciamo che fa un lavoro non contrattualizzato fa venire la tubercolosi? No, però un lavoro contrattualizzato si suppone che abbia anche una serie di garanzie inerenti alle norme, per esempio mascherine rispetto a un lavoro che può mettere in seria fragilità, che può compromettere ad esempio l'attività polmonare, quindi e così via. Quindi dire però, ecco, questa è un'altra cosa rilevante, che la tubercolosi è una malattia della povertà, per quanto sia reale, non significa trasformarla in uno stereotipo, nemmeno in uno stigma, quindi non significa attribuirla o costruire una sorta di cultura della miseria, non è così, però significa riconoscere che la circolazione di questo microorganismo, di questo batterio, non è mai soltanto biologica. Sappiamo, e se non lo sappiamo lo impariamo, che i microbi si diffondono attraverso organismi che si trovano in certe condizioni. Nel caso di noi esseri umani, perché poi la tubercolosi può essere anche animale, ma noi qui parliamo degli esseri umani, la tubercolosi prospera dove esiste, per esempio, ci sono delle condizioni di sovraffollamento, condizioni di precarietà abitativa, perché appunto il sovraffollamento avviene proprio dove anche, come mi è capitato poi durante la ricerca, adesso lo vedremo, una serie di persone che ho visto erano obbligate a cambiare casa, ad adattarsi a divani, a contesti anche in famiglie molto numerose, a vivere in strada, in centri d'accoglienza precari, in tendopoli. Ecco, questa intendo per precarietà abitativa. Prolifera dove c'è malnutrizione, perché l'organismo si degrada e diventa più fragile. Prolifica dove c'è un lavoro usurante, questo l'ho detto anche prima, e appunto dove c'è un'importante poi esclusione, o dove gli ostacoli alle cure restano molto alti. E quindi in questo senso diciamo che è una malattia infettiva, e questo non lo mettiamo in discussione, ma è anche profondamente sociale. Quindi chi colpisce in particolar modo? Abbiamo detto, nelle situazioni di sovraffollamento abitativo, ecco, questi sono i luoghi privilegiati per il batterio. Ma che cosa vuol dire? Chi colpisce in pratica? Ecco, per esempio, le persone private della propria libertà personale, persone che si trovano nelle carceri, nelle strutture concentrazionarie, ecco, questi tipi di persone sono le più esposte. C'è stato l'importantissimo studio pubblicato su una tra le riviste mediche più altisonanti, scientificamente più solide, che si chiama The Lancet, che ha descritto un'epidemia di tubercolosi multiresistente, ne abbiamo parlato prima, quindi che resiste agli antibiotici e alle cure standard, tra pazienti provenienti dal Corno d'Africa che hanno raggiunto l'Europa tra il 2016 e il 2017. Stiamo attenti, perché qui la questione non è che i pazienti che vengono all'Africa portano tubercolosi. La questione è che questi pazienti, e i medici e gli epidemiologi di questo studio importante se ne sono accorti facendo l'anamnesi dei pazienti, quindi raccogliendo i dati epidemiologici delle persone, oltre ad effettuare, ovviamente, erano microbiologi, quindi un'analisi molecolare del batterio responsabile della tubercolosi, lo ripeto, il Mycobacterium tuberculosis. Quindi cosa hanno rilevato? Che tutte queste persone cosa avevano in comune? Quelle di aver attraversato la Libia, poi il Mediterraneo verso l'Italia, e avevano in comune soprattutto l'aver vissuto a Bani Walid in Libia, dove almeno 12 di loro erano state detenute dai trafficanti in condizioni di sovraffollamento e scarsa igiene. Qui scarsa igiene è veramente un eufemismo, con un tempo mediano di detenzione in Libia di circa 100 giorni. Questo intendo per questioni, diciamo, per sovraffollamento. Tante persone che, come abbiamo detto prima, si trovano in luoghi chiusi e poco ventilati per un numero importante di ore, se non di giorni, qui parliamo di 100 giorni di prigionia. Ma ecco, sono proprio i contesti nei quali bisogna stare veramente molto attenti. Quindi abbiamo detto luoghi chiusi, luoghi di sovraffollamento, luoghi, diciamo, contesti in cui c'è difficoltà di accesso alle cure e di continuità di trattamento, e poi tutta una serie di condizioni che indeboliscono il sistema immunitario, indeboliscono il corpo, come abbiamo detto, ma lo ripeto ancora una volta perché mi sembra veramente importante fare enfasi su questi fattori, perché poi spesso pensiamo che una malattia ha un agente patogeno, invece ecco, se vogliamo parlare di agenti patogeni, il lavoro precario, lo sfruttamento, la malnutrizione, lo stress, la vulnerabilità sociale, ma anche la discriminazione, la razzializzazione, tutti questi sono fattori che indeboliscono il nostro corpo e che lasciano spazio e di vita ai batteri. Quindi, in altre parole, la tubercolosi è un indicatore potentissimo delle disuguaglianze feroci sociali. Ora, di nuovo lo dico, tutto questo non significa che esistono dei gruppi di persone, perché adesso ho parlato di dei gruppi di persone, ho parlato anche di persone migranti, ma non vuol dire che esistono dei gruppi di popolazioni naturalmente esposte, più predisposte alla malattia. Però vuol dire che alcuni gruppi di persone, alcune popolazioni sono strutturalmente, istituzionalmente più esposte al rischio di contagio e soprattutto sono più esposte dunque a sviluppare la malattia. Uno dei gruppi di persone, di gruppi sociali di cui mi sono occupata sono proprio le persone migranti residenti in Francia e residenti in Francia nel dipartimento della Seine-Saint-Denis. E qui do un altro contenitore, un po' contestualizzo anche per capire con due dati, con due numeri di cosa stiamo parlando, cioè quanto è rilevante, quanto incide la tubercolosi su questo paese. Allora, la Francia è considerata, così anche come l'Italia, un paese a bassa endemia, che vuol dire che l'incidenza della tubercolosi è inferiore a 10 casi per 100.000 abitanti ogni anno. Ma il dato cambia moltissimo, questo abbiamo detto la Francia, no? Però cambia molto a seconda dei territori, non è un dato eterogeneo in tutta la Francia, non è un dato, scusate, omogeneo.

0: Andiamo bene, però, io ora ho una bellissima mappa davanti. Alcune zone del dipartimento della Seine-Saint-Denis addirittura arrivano al 48%. Quindi, insomma, bisogna capire questo movimento, questo processo per il quale la tubercolosi a un certo punto si sviluppa così tanto all'interno di un territorio. E parlando sempre di numeri, e prima ho accennato a delle macro categorie, se guardiamo le persone, i gruppi più vulnerabili, poi dentro il concetto di vulnerabilità, cioè è così effimero il concetto di vulnerabilità, ma prima l'abbiamo definita, abbiamo definito proprio che cosa si intende vulnerabilità rispetto alla tubercolosi. Ecco, per questi gruppi i numeri aumentano ancora, quindi se per le persone, per esempio senza dimora, abbiamo un tasso di 63 persone per 100.000 abitanti, abbiamo detto in tutta la Francia è meno del 10, in carcere parliamo di 59 persone per 100.000 abitanti e fra le persone provenienti da paesi ad alta endemia, soprattutto se arrivate in Francia da meno di 2 anni, si arriva a 283. Quindi devo dire, cioè, sono numeri veramente significativi. Ma fermiamoci un attimo in questa banlieue del nord-est parigino, la Seine-Saint-Denis. Io non so se ti ricordi, Lorenzo, perché è una banlieue molto famosa, la Seine-Saint-Denis, il 93esimo, il 93esimo, che riprende proprio il nome da un dipartimento oltremare, cioè da una vecchia, da una colonia, ahimè, una colonia francese, l'Algeria.
1: Se non sbaglio era ambientato lì il film L'Odio, no?
0: Esatto,
1: Di
0: sì,
1: Kassovitz, che abbiamo
0: esatto.
1: conosciuto quindi la zona, soprattutto da quel film qua in
0: Sì,
1: Italia, insomma.
0: è vero. È vero, ed è, diciamo, perché è un dipartimento appunto che va oltre l'essere meramente un dipartimento amministrativo. Tra l'altro, come abbiamo visto pure nell'Odio, il dipartimento ancora oggi più povero di tutta l'Île-de-France, quello maggiormente popolato. E poi è un dipartimento che diciamo, dalla fine degli anni 60 ha colto soprattutto le popolazioni provenienti dalle colonie francesi, in particolar modo algerine, magrebine, e che ancora oggi, proprio in virtù della popolazione che si è stabilita lì negli anni 60, continua ad accogliere, quindi a canalizzare tutta una serie di popolazioni che vengono ancora dal Maghreb, ma anche dall'Africa subsahariana e oggi anche dal sud-est asiatico. Cioè è proprio un territorio falcidiato, ancora oggi veramente segnato da profonde disuguaglianze e da molta precarietà. Possiamo dire che è veramente un territorio in cui si intrecciano la povertà strutturale, la migrazione e l'eredità coloniale, cioè questa ferita aperta. Cioè la tubercolosi in questo contesto non può essere ridotta certamente a un fatto, diciamo, a un fatto microbiologico. È ovvio che, come direbbero gli antropologi, è un fatto sociale totale.
1: Bene, ma ci hai parlato della Seine-Saint-Denis e quindi a me mi è venuto in mente di chiederti, ma e ci hai detto appunto che per ripeterli i casi, se in una popolazione generale francese sono 10 casi ogni 100.000 abitanti all'anno, in certe situazioni nella zona, appunto nelle zone della Seine-Saint-Denis arrivano addirittura 28, 25, e con alcune pezzi o con alcune diciamo frammenti di popolazione più fragile, la popolazione carceraria, così dove addirittura si arriva a quote superiori ai 50
0: Sì.
1: 60 casi all'anno ogni 100.000 abitanti, quindi il 48 per 100.000. Invece la Francia, comunque il valore medio della Francia è il valore medio della Francia, abbiamo detto, cioè detto lì prima che è il 10, 10, 10 casi su 100,
0: Meno del 10.
1: meno del 10.
0: Sì.
1: E allora a questo punto la domanda spontanea è invece in Italia? C'hai i dati?
0: Sì, guarda, in Italia è molto meno. In Italia sono meno di 5 casi invece per 100.000 abitanti. Però anche in Italia, anche se non c'è un dipartimento così marcato,

0: accuratamente definito come la Saint-Denis, e qui che è uno tra i dipartimenti più studiati proprio per la patologia, non è nemmeno in Italia, non c'è una distribuzione uniforme della malattia, ho visto. Quindi i dati di sorveglianza sanitaria mostrano, per esempio, e questo mi ha incuriosito molto, dei tassi più elevati al centro-nord piuttosto che nel sud. Però se noi pensiamo, e qui però certo non ho le competenze per poterlo dire, però comunque sono delle riflessioni, anche se qualcuno volesse intervenire mi farebbe molto piacere, qualche ascoltatore o ascoltatrice. La tubercolosi è generalmente è una malattia a notifica obbligatoria in Europa, in Italia ovviamente. Cioè, questo cosa significa? Che esiste una rete di sorveglianza e che i casi, tutti i casi diagnosticati, dovrebbero essere notificati. Quindi che vuol dire però? Che noi abbiamo a disposizione i dati, quindi dei casi diagnosticati e notificati, non di tutti i casi, no? Questo vale per tutti i territori. Quindi possiamo dire che, o comunque possiamo riflettere sul fatto che i territori che hanno più capacità diagnostica e miglior collegamento fra clinici anche rispetto alla sorveglianza possono, tra virgolette, apparire più colpiti, forse perché rilevano meglio la malattia. Cioè, forse i tassi che leggiamo dipendono anche da quanto un territorio cerchi la malattia, cerchi e poi trovi eventualmente la malattia, che dipende da tutta, anche non soltanto la capacità diagnostica, ma anche gli screening che si fanno intorno alla patologia, sì.
1: Sì, anche in scienza, anche in altri casi ci è capitato di valutare se l'assenza di dato era relativo all'incapacità o alla bassa capacità di diagnosi, in questo caso qui, o di screening per altri fenomeni, anche quelli scientifici, oppure in realtà corrisponde una minore incidenza reale.
0: Questo non abbiamo, ovviamente non abbiamo risposte, però certamente ecco. Leggiamo il dato anche in questo senso. Quindi ecco, dicevo, torno un po' a quello che dicevo prima, mi sono occupata, appunto, che vuol dire occuparsi delle persone migranti, da antropologa, in questa ricerca. Ho avuto la possibilità in tutti questi anni di lavorare in 8 strutture ospedaliere, ecco perché prima all'inizio dicevo, ovvio che non posso non parlare di lavoro multidisciplinare, ma come avrei potuto avere accesso a tutte 8 strutture ospedaliere in Francia, ma anche in Italia? C'è bisogno ovviamente di una rete molto fitta, di una serie di alleanze, soprattutto con chi lavora in ambito ospedaliero, e anche poi perché ho potuto effettuare quasi 100 interviste a persone migranti con diagnosi di tubercolosi, quindi già diagnosticate di tubercolosi dal 2019, a partire dal primo giorno di trattamento lungo tutto il percorso di cura. Non ho seguito una persona lungo tutto il percorso di cura, ma casualmente, con diciamo una casualità dovuta agli invii da parte dei clinici e delle cliniche, ho effettuato una intervista per ogni singola persona malata in varie fasi della loro terapia. L'obiettivo, il macro obiettivo, era quello di cercare di analizzare tutti i processi istituzionali, socioculturali, sociogeografici, geopolitici che concorrevano al contatto e al contagio con il Mycobacterium tuberculosis e concorrevano all'insorgenza o all'attivazione della malattia, anche della riattivazione, perché poi la tubercolosi, questo non l'ho detto prima, ma ci si può reinfettare di tubercolosi, una volta che viene può ritornare. Quindi tutto questo secondo le persone migranti affette da tubercolosi e secondo i professionisti della cura. Ora io oggi ovviamente non ho modo, non ho tempo, i dati li sto ancora pubblicando, quindi non ho la possibilità di parlare adeguatamente di questa ricerca, però delle cose le posso già dire. Innanzitutto un aspetto che mi ha colpita molto, ma perché non lo sapevo prima, è che io ho contattato per la maggior parte uomini, ma questo è un dato che è molto coerente con la letteratura biomedica ed epidemiologica, cioè meno donne si ammalano e meno donne muoiono per la tubercolosi.
1: Ma allora questo è un classico esempio di capacità diagnostica o no, insomma, nel senso che di quello che dicevamo prima, e ne abbiamo parlato ovviamente altre volte, ma il fatto che ci siano meno donne può voler dire che si ammalano di meno, proprio, cioè che il corpo femminile è meno soggetto alla tubercolosi, oppure

degrado, scusate, e quindi loro stessi le attribuivano a tutta una serie di sofferenze e a una serie di condizioni vissute in Francia, quindi l'assenza di lavoro, un'assenza di alloggio stabile, un'assenza di lavoro contrattualizzato, comunque lavoro in nero, la condivisione costante di alloggi, soprattutto della vita, poi di appartamenti con altri connazionali, appunto come dicevo prima c'è veramente un passaggio di casa in casa quasi ogni sera, le tipologie di impiego anche a cui potevano accedere avendo un livello di scolarizzazione molto basso. Tuttavia, nonostante queste diffuse fragilità, che possiamo definire fragilità, che poi hanno condotto, tra le altre, gli altri fattori, proprio ad ammalarsi, un fattore invece di una bella leva forte è stata dall'aver disposto di reti sociali numerose, non soltanto familiari nucleari, perché poi dopo talmente tanto tempo in Francia le famiglie venivano proprio chiamate, quindi c'era proprio un ricongiungimento familiare dai propri paesi, oppure venivano formati nuovi nuclei proprio nella Saint-Saint-Denis, e quindi poi c'erano tutta una serie di reti, compagni di viaggio, connazionali, amici e colleghi di lavoro. Quindi la solitudine può essere veramente un determinante di salute, invece in questo caso è un fattore protettivo. Io direi che stiamo arrivando al tempo, io ho ancora tantissime cose da dire, ma non riuscirò a questo punto a terminare, però io direi di farci una piccola pausa musicale. Lorenzo, che ne pensi? E direi di ascoltarci Kenny Arcana, questa fantastica e potentissima cantante marsigliese di origini argentine. Thank you.

0: Ed eccoci tornati e tornate ad Antropologica, la prima trasmissione di antropologia in Italia su Radio Onda Rossa in diretta. Allora, quindi dicevamo, abbiamo veramente poco tempo, abbiamo parlato di tubercolosi, abbiamo parlato di dati, abbiamo parlato della malattia organica, abbiamo visto degli aspetti sociali della malattia, abbiamo visto che è una malattia molto legata alle disuguaglianze strutturali, delle disuguaglianze dovute politiche, istituzionali, quindi una malattia fortemente legata alla miseria in senso di sottrazione, cioè di diritti negati, e quindi i risultati della ricerca sono veramente stati e sono ancora in corso di analisi, nel senso che sono molti e sono, come dire, difficilmente comunicabili anche in 3-4 minuti, ma hanno coinvolto da un lato tutti gli aspetti sociali e culturali di interpretazione della malattia dal punto di vista dei pazienti, interpretazione della malattia dal punto di vista anche di tutti gli operatori e le operatrici sanitarie, perché poi così come pensiamo che i pazienti siano portatori e portatrici di narrazioni il proprio stato di salute, così lo sono i medici. Mettiamo a confronto due tipi di interpretazioni, due tipi di codici sociali e culturali, di interpretazioni eziologiche, terapeutiche, di vissuto del proprio stato di salute.
1: Mi raccontavi, quando ho sentito la presentazione della ricerca recentemente, raccontavi di quanta difficoltà ci hanno poi le persone affette dalla tubercolosi che ha intervistato, quindi appunto persone che abbiamo detto non sono poi legate all'arrivo in Francia veramente da pochi anni, ma sono persone che magari ci vivono da tantissimi anni, e molte avevano difficoltà a percepire la malattia come tale, cioè ad essere consapevoli del fatto di essersi ammalati. Me ne raccontate varie.
0: Certo, sì, infatti i risultati sono veramente tanti, cioè appunto l'interpretazione soggettiva dei pazienti, che è quella di non fra i mille, quella di non comprendere esattamente il codice tubercolosi, ma quella di interpretarli in un altro modo, e dall'altra parte i medici diciamo con tutte le difficoltà mediche invece di veicolare questo concetto con un approccio biomedico, appunto organicista, al di là che si basa appunto sul batterio, quindi su un fattore eziologico molto chiaro, al loro avviso, che invece per i pazienti non è affatto chiaro. Quello che resta sullo sfondo di tutto questo è che si tratta veramente di una malattia, quando prima dicevo un fatto sociale totale, si tratta veramente di una malattia non curabile soltanto dal punto di vista biomedico. Non è sufficiente, è importante invece prendere in considerazione, guardarla sotto tutta una serie di prismi e di lenti politiche istituzionali, perché l'accesso alle cure determina la malattia, perché l'accesso ai farmaci determina la malattia e ne determina l'andamento, perché le persone costrette e private della propria libertà personale sono le persone più soggette a questa patologia, perché ci sono gruppi di popolazioni esposti maggiormente a rischio piuttosto di altri per queste molte di varie altre patologie, ma parliamo proprio della tubercolosi. Quindi si tratta veramente di una malattia da guardare attraverso le lenti di varie discipline e vari saperi, non solo e unicamente quello biomedico. Qui il lavoro è stato fatto in Francia proprio per questa proprio su suggestione di medici epidemiologi e microbiologi, che hanno contattato me in quanto scienziata sociale proprio per cercare di dare senso a tutta una serie di processi che inevitabilmente sfuggono alle maglie della biomedicina, che sono tutta una serie di andamenti anche dovuti banalmente, ce lo chiediamo, come dicevo prima, mi sono interrogata sul fatto che le donne potessero o non potessero arrivare, potessero o non potessero essere libere di arrivare in ospedale, libere dalle maglie familiari, libere da famiglie patriarcali, libere da figli, libere per poter anche assistere a protocolli di prevenzione. Ecco, tutte queste sono domande che ci poniamo anche questioni intorno a come le istituzioni categorizzano queste popolazioni e come le continuano a categorizzare come categorie a rischio anche dopo 10-20 anni in Francia. Quindi è come se veramente non si smettesse mai di essere una persona migrante, mai di essere una persona, una categoria a rischio. E questo quanto dura, per quante generazioni? Insomma, questo ed altri sono gli interrogativi che mi sono posta, che ci siamo poste e posti, e sui quali si continua a lavorare. Quindi questa era soltanto una piccola pillola di prima condivisione, e la prossima puntata continueremo a parlare di antropologia medica, ma lo faremo come sempre in formazione multidisciplinare, e quindi non vi spoilerò l'ospite. Però invece, prima di andare via e di salutarci e di rimandarci al mese prossimo, al 2 marzo, Lorenzo, mi credo, vi voglio far ascoltare una cantante magnifica che si chiama Mathilde. È una cantante francese, siamo rimasti in territorio francese tutto il tempo. Queste cantanti femministe molto impegnate ci hanno accompagnato finora, hanno dato voce, hanno fatto da sfondo a questa patologia, soprattutto perché appunto la Francia era questo nostro territorio di indagine. Lei è nota soprattutto per il suo impegno con le donne, ma soprattutto per la sua militanza contro la grassofobia, contro la violenza sessuale. Quindi adesso ci ascoltiamo Mathilde con Martyr de la cause.

0: Ed ecco, mentre vanno le sigle di Mathilde, quest'artista che ci ha fatto conoscere Miriam, andiamo, ci avviamo al termine. Miriam ci ha raccontato così proprio in pillole le prime i primi risultati e il primo esito di questa ricerca che ha portato avanti in Francia in 8 ospedali.
1: Otto ospedali
0: e che appunto ha portato, infatti peccato che è tardi, perché in realtà una domanda era sulla transdisciplinare, cioè la cosa interessante di questo la facciamo la prossima volta.
1: E come facciamo?
0: No, la cosa interessante di tutto questo è che mi sembra una delle cose che mi hanno colpito è che in realtà tra ti sei trovata a far dialogare due sentire sulla malattia che non si erano mai accorti, cioè i medici non sapevano che i pazienti fino alla fine magari anche curandosi non credevano di averci la tubercolosi, non avevano capito cosa fosse del tutto, addirittura dicevano che si erano curati, ma colpito quell'intervista mi pare di quello che ha detto, senti, io alla fine mi sono curato così, però
1: perché tu ti ricordi tutto, perché ti ho raccontato tutto
0: sentito
1: mi spogli i risultati,
0: quella cosa. No, però è stato molto interessante il fatto che i medici dicevano, beh, gliel'abbiamo detto, lo sa, e invece lui pensava di aver fatto un favore ai medici credendo a quello che dicevano loro.
1: Certo, ma lì secondo me la cosa interessante è proprio il lavoro che possono fare le scienze sociali in generale, soprattutto l'antropologia ovviamente, non soltanto perché metti in comunicazione, ma perché puoi entrare nelle narrazioni, nella semantica del dolore, delle percezioni, della costruzione della malattia, che cosa il paziente pensa della malattia, forma e contenuto. I medici fanno un altro lavoro, non si possono interrogare su questo, si interrogano su altri aspetti, quindi questo sta veramente ad altre discipline poter analizzare, e io credo che i lavori multidisciplinari, transdisciplinari, cioè veramente il fatto, la possibilità di guardare in questo caso la tubercolosi con occhi diversi, cioè con tanti sguardi, non soltanto con uno, non si arriva a un unico risultato, ma la si guarda attraverso vari sguardi, che è quello biomedico necessariamente, ma è anche quello per esempio che viene dall'antropologia, che ci dà la possibilità di analizzare non un fatto, ma dei processi che conducono a quello, e soprattutto a mettere in discussione quando necessario la mononarrazione, la monade della narrazione medica, che è una fra i modelli interpretativi, non è il modello interpretativo, ma è quello che viene descritto come tale e quindi sembra l'unico da seguire. Quindi ecco, e i pazienti invece ce lo mettono ampiamente in discussione, se non lo facciamo noi ci pensano i pazienti e ci pensano le persone malate in questo caso. Quindi ecco, questo fra tanti altri risultati, magari avremo modo poi di riparlarne e di continuare.
0: Ci avrei tante domande al volo, quindi in qualche modo interrogando anche i pazienti sulla loro percezione della malattia, questa cosa in qualche modo, e producendo qualcosa a valle della ricerca, in qualche modo si può interferire anche con diciamo la cura in senso più ampio della malattia, cioè gli aspetti di approccio sanitario a una malattia che magari non viene riconosciuta dai malati e che quindi potrebbe avere dei meccanismi di diffusione favoriti dalla incapacità di comprenderla. È possibile?
1: Assolutamente sì, infatti uno degli utilizzi, se vuoi, delle applicazioni delle scienze sociali, dell'antropologia medica nello specifico, è proprio quello di entrare nel merito, cioè come dire, costruire la ricerca pensando che i risultati di quel tipo di ricerca possa avere un impatto di un qualche tipo sulla salute delle persone. Poi ci sono vari modi di fare antropologia. Quello che faccio io ha questo tipo di dimensione: pensare, sperare di poter incidere sulla salute delle persone con cui lavoro in un certo modo, altrimenti non vedrei, ti devo dire, il senso che gli ho dato, che sono riuscita a dare a questa ricerca, nella quale appunto mi sono impegnata molto. Certo che modifica ampiamente l'esito, se pensi non tanto alle persone già malate quanto per esempio in termini di prevenzione. Una persona che conosce la propria malattia e che condivide ad esempio con il personale biomedico medico uno stesso codice si riescono a comprendere, a trovare una quadra comune, come dire, su che cosa si intende per malattia, su come si chiama, da dove viene, e si riescono a incontrare, a parlare le varie interpretazioni, il medico lascia uno spazio interpretativo ai pazienti, beh, sicuramente si riesce a dare ai pazienti quella competenza e quel potere che di solito il paziente non ha, perché messo diciamo spesso in una situazione non volontariamente, non necessariamente volontariamente, ma in una posizione di subalternità. Quindi il paziente deve necessariamente accogliere una diagnosi non sempre capendola, invece ecco, questo ci dà la possibilità di poter incidere anche su, visto che appunto abbiamo detto prima, la malattia di tubercolosi si può riprendere e si può invece prevenire in molte modi, in molte forme, ecco, una ricerca come questa incide proprio su questi meccanismi.
0: E può incidere anche sulla scelta a lungo termine delle politiche sanitarie di prevenzione.
1: Magari.
0: No, però sì, l'obiettivo è quello, sì, se uno evidenzia che un vulnus, certo, è la capacità di comprensione della malattia, uno può, e che invece, viceversa, se la malattia è compresa puoi agire a livello preventivo, potrebbe essere evoluto.
1: L'obiettivo è ovviamente quello. Il macro obiettivo è quello.
0: Certo, pure per ribadire che le scienze sociali certe volte che vengono considerate in questo contesto nostro di,
1: siete orribili,
0: di scienziati puzzoni,
1: siete
0: in realtà hanno...
1: Siete dei mostri.
0: Senti, che facciamo? Chiudiamo, visto che abbiamo già approfittato della gentilezza di Elettrodo, che è già arrivato e pronto
1: Elettrodo
0: nell'altro studio. Lo salutiamo. E quindi niente... Miriam, noi sì, ci vediamo il mese prossimo,
1: sì,
0: io penso
1: prossimo,
0: proprio il 2
1: sì.
0: marzo, prima dicevi sì, più o meno, visto che febbraio sì. è di 4 settimane precise, è tanto.
1: E parleremo, a questo punto lo dico, dai, lo dico, anche se non dico con chi, parleremo di dono di organi.
0: Ah, beh, interessantissimo.
1: Molto interessante. Sì, dal punto di vista dell'antropologia medica, sempre.
0: E vabbè, ringraziamo chi ci ha ascoltato, e chi deve sostenere la radio, perché deve andare sul sito www.ondarossa.info, cliccare su Sostieni e individuare il modo migliore per sostenerci. E ancora è febbraio da pochi giorni e quindi è ancora disponibile Scarceranda 2026, l'agenda contro il carcere che la radio, come ogni anno, produce, che potete venire a prendere qui in radio oppure individuare nei banchetti o nelle migliori librerie di movimento, recita lo spottino. Salutiamo in particolare le condizioni che le persone che ci hanno ascoltato in condizioni di privazione della libertà personale, le abbiamo anche nominate come popolazione fragile all'interno della ricerca
1: a rischio
0: sì. all'interno della ricerca che ci ha raccontato Antropologica oggi e niente, quindi un saluto a tutti e a tutte. Un saluto a Miriam.
1: Un saluto a tutte voi e ci vediamo il mese prossimo.
0: E certo, la prossima settimana torna, mi pare, Libera Scienza, sicuramente, anzi Libera Scienza e Libero Stato, e parliamo di nuovo, andiamo sott'acqua e parliamo di oceani e di mare e di discese nel mare, anche con dei musicisti. Questa volta facciamo questo esperimento. Ciao a tutti e a tutte.
1: Ciao.

0: Di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo appunto dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni e al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico. E nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'aria che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
1: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose: su che cos'è il consulente tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive, che avvengono dopo che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un'utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso appunto di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, mentre in genere, no, la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già... pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
0: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
1: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze, ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata. E quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque diciamo, se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica, che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere, piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile, in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace nel, per evitare, diciamo, che alla repressione su cui come dire, che è comunque in corso, ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
0: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso diciamo ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
1: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto per, chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no? I articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, no? È uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
0: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
1: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, diciamo lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. No, vedo. Ah, sì, ti vedo pronta con la
0: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così sì. Per restare sul varietà.
1: Vai.

0: 18 in punto, torna in onda finalmente la vostra trasmissione.
1: Squilla il telefono.
0: Squilla il telefono?
2: Sì, sì, ma abbiamo qualcuno che risponde al telefono pure.
0: Sì.
2: Dall'altra parte del
1: mondo.

0: Eravamo giovani,
1: d'altronde anche la radio era giovane. Adesso andiamo per i 49. Comunque, torniamo nel vivo della trasmissione e diamo il benvenuto all'artista di oggi. Ciao, ci senti?
2: Ciao, eccoci, come andiamo?
0: Benvenuto su Radio Onda Rossa.
2: Grazie mille, un gran piacere.
1: Allora, siamo in collegamento con lo SLE. Parlaci un po' di te, del tuo progetto musicale, raccontaci un po' chi sei, vai, c'hai frequenze libere.
2: E vai, allora, ciao a tutti, io mi chiamo lo SLE, sono un ragazzo di Roma di 23 anni e ho iniziato il mio percorso musicale quando ero piccolissimo, ho variato per tantissimi generi, sono sempre stato un grande rockettaro.
0: Cioè, diciamo che sei vecchio, insomma...
2: Sì, adesso mi sono dovuto fermare.
0: Una certa età è normale, insomma.
2: Sì, esattamente. Direi che mi manca un anno e poi basta.
0: Va bene.
2: Poi smetto proprio.
0: No, invece continua, dai.
2: Poi ci proviamo, vediamo che succederà. Però sì, c'ho un grande passato da rockettaro, grande passato poi una bellissima parabola punk a 14 anni, direi, il periodo più divertente della mia vita a mani basse. E poi mi sono innamorato del rap, è arrivato e ho cominciato come produttore per i miei amici proprio al liceo, 15-16 anni, ho iniziato a fare i primi beat. A un certo punto il mio fido compagno Pietro, che poi ritornerà molto spesso nella mia vita musicale, un giorno mi chiese di scrivere una strofa per una canzone che voleva far uscire, tra l'altro una canzone incredibile contro i pariolini, che si chiamava Rage Against the Macchinette, perché era il periodo in cui avevano iniziato a girare le minicar,
1: andavano fortissimi
2: esatto, e quindi mi butto lì, scrivo questa strofa e mi rendo conto che ok, forse mi diverte scrivere in questo modo, mi piace, mi sa che mi viene pure bene. Quindi da lì, verso i 15-16 anni, inizio a fare rap, poi con tante contaminazioni diverse, essendo anche io il producer di me stesso, ho una visione musicale un po' anticonformista rispetto a quello che è il panorama rap, soprattutto quello mainstream qui in Italia, che non è che a me faccia troppo impazzire. E tra l'altro il mio nome, lo SLE, è proprio una grande presa per il culo allo slang americano, perché viene da SLET, slime, SLET business, una roba di Young Thug, insomma tutto legata alla criminalità californiana, che noi adoriamo scimmiottare come un po' dei coglioni, senza crearci una controcultura come si deve, almeno in questi anni, soprattutto nel panorama un po' più mainstream. E quindi lo SLE è l'italianizzazione dello SLET. Quindi già dal nome inizio a cercare di far capire che non sono proprio un rapper come tutti quanti se lo immaginano, cerco di avere uno stile che ci si allontani quantomeno e che sia originale. E quindi ragazzi, non saprei che altro aggiungere.
1: Beh, guarda, secondo me hai fatto venire abbastanza curiosità
3: che parli la musica.
1: Esatto, ci andiamo a sentire un pezzo.
0: Però insomma anche quello che ha detto ci pare assolutamente condivisibile.
3: Assolutamente.
1: Ma il direttore artistico ci teneva
0: assolutamente. Il rap italiano, mainstream, fa veramente piangere, non dire altro.
1: Non perdiamo mai occasione per insultare la qualunque qua, la le faremo sapere. Quindi aspetta di lo stesso, quindi SLE. Musica, senti che vento tira.

0: Senti che vento che tira lo SLE.
1: Eh sì, insomma.
0: Che abbiamo qui in voce con noi. Ci sei?
2: Eccoci.
0: Eccoci.
2: Yeah.
1: Eccoci qua, insomma, abbastanza particolare perché appunto.
3: Bella, a me è piaciuto molto anche il flow.
1: No, scusa, lascio la parola al presidente.
3: No, mi è piaciuto il flow.
0: Sì, a me mi ha ricordato un po' Caparezza, come dicevamo un po' mentre che ascoltavamo.
3: Lo richiama anche a un certo punto, mi sa che c'è un tipo un'imitazione di Caparezza.
2: Beh sì, per me, a parte che è un gran complimento, e poi sì, per me Capa è una grande ispirazione, è uno dei pochi grandi artisti in circolazione adesso nel nostro bel paese.
0: Sì,
1: ok, no, in effetti insomma Caparezza fa un bel tipo di musica.
0: Sicuramente è uno di quei personaggi che
1: sì, che si discosta anche dall'hip hop proprio classico, diciamo così.
2: Beh sì, sai, più che altro la grande peculiarità di Capa, che per me è sempre stata grande fonte di ispirazione, è la sua veramente grande capacità di non fare canzoni buttate a caso. Ogni canzone è molto precisa, è molto il messaggio che vuole mandare, è sempre presente, non c'è mai un elogio a se stessi, non c'è mai uno stentare qualcosa, c'è sempre un background di una storia che vuole raccontare, che molto spesso ti fa anche riflettere, ti fa fare tante domande, e è diciamo una visione dell'arte che io condivido moltissimo.
1: Certamente, insomma, l'hip hop anche ha questo tipo di funzione, cioè di raccontare storie e far sapere le cose alle persone. Poi è chiaro, non tutti, diciamo, lo pensano così, ma
0: sì, e poi anche non tutti riescono a farlo in una maniera decente. E comunque no, devo dire che non è il caso tuo, devo dire, ecco, è difficile, non insultiamo quasi mai nessuno, poi alla fine siamo troppo buoni.
1: Infatti sì, insomma, dobbiamo invitare qualcuno da insultare.
2: Non trattenetevi.
0: No, senti, invece io ti volevo fare complimenti invece per il beat, per la base, insomma, è una bella produzione.
2: Grazie, ti ringrazio moltissimo.
0: Interessante comunque, cioè nel senso, non ci ho trovato nella produzione del beat un qualcosa a cui associarla, nel senso l'ho trovata molto più originale rispetto al flow, che appunto poi magari in questa canzone, come diceva anche il buon,
3: è particolare,
0: il buon presidente, si sì, andava anche un po' a riprendere Caparezza per alcuni motivi. Comunque, ci vuoi raccontare un po' che strumenti usi, se fa tutto in digitale, se suoni pure, insomma, come riproduci questa roba qua?
2: Certo, allora io, vabbè, ovviamente essendo produttore della mia gen, il mio strumento principale è il computer, quindi per la maggior parte è tutto digitale. E ovviamente per alcune cose cerco di regalare un suono un pochino più autentico, quindi comunque io sono uno strumentista, suono la chitarra, il basso, la batteria, le tastiere, quando c'è la possibilità per esempio di registrare una percussione particolare, registrarla dal vivo, sicuramente cerco di farlo il più spesso possibile. Poi ovviamente con le possibilità che ho, all'età che ho e con i soldi che ho, quindi se potessi avere, cioè fosse per me, io starei tutti i giorni in uno studio vero e proprio con a disposizione tutta l'attrezzatura del mondo, però comunque per quanto mi riguarda con una scarpa e una ciabatta siamo sempre riusciti a portare a casa grandi risultati.
1: Però nel campo della musica, insomma, non è mai stato troppo necessario, diciamo, una produzione faraonica.
2: Insomma, no,
1: sono tantissimi gli esempi di persone che, insomma, sono uscite fuori, diciamo, un po', non dico dal nulla, ma comunque, insomma, senza grandi mezzi, eppure hanno avuto grande successo in qualche modo.
2: Certo, ma la maggior parte dei primi dischi, il primo disco di quasi ogni artista probabilmente è sempre stato o in cameretta o nello studio, o di sicuro non
1: l'ha fatto troppo,
2: e molte volte è anche uno dei migliori dischi, quindi non
1: tanto
2: è
1: per fare un po' di cattiveria gratuita, il primo disco di Caparezza era al nome di Mickey Mick, una cosa del genere, insomma era un po' diverso da i successivi, perché insomma c'era tutta una storia di un accordo con un giornalista del Corriere della Sera che gli scriveva le canzoni, ma lasciamo perdere.
2: Sì.
0: Andò bene a Di Cataldo, andò bene a Di Cataldo.
1: Sì, andò a Sanremo addirittura.
0: Sì, però d'altronde questa è appunto la storia di un altro artista. Qua invece stiamo parlando dello SLE, che appunto, come ci dicevi, sei di Roma. E io direi che
2: di Roma?
0: Sì.
2: Dimmi.
0: No, vai.
2: No, niente, l'ultimissima postilla, sempre per quanto riguardava la produzione di Senti che Vento, che mi piacerebbe sottolineare, è che ogni tanto io faccio canzoni che sono che parlano proprio specificatamente dell'Italia. Ce n'è una che poi mi piacerebbe ascoltare insieme, proprio, che si chiama Italia.
4: Ce l'abbiamo già pronta.
2: E vai, fighissimo.
1: Infatti io stavo

0: Preside, perché mi fai i trabocchetti?
1: Le finte.
2: Non era finita la canzone.
0: Rientriamo in voce, le faremo sapere in diretta su Radio Onda Rossa. Siete ascolto 87.9 FM a Roma, oppure nel mondo in streaming, oppure in dove pare, in dub. Non è
1: esatto.
0: Dove pare, dove
1: e appunto, visto che vi piace tantissimo questa trasmissione, fate il radio abbonamento.
0: Assolutamente. www.ondarossa per radio abbonamento. Comunque, siamo al telefono con l'artista che ha prodotto la canzone che abbiamo appena ascoltato con lo Sle. Ci sei ancora, Sle?
3: Eccoci.
0: Dai. Allora,
1: c'era una domanda dello scopino.
0: Sì, io sono sempre interessato.
1: Anche la bassa forza qua.
0: Sì, qualcuno ancora mi dà il diritto di parlare da sti microfoni, quindi la mia domanda è sempre la stessa, d'altronde. Porti dal vivo questo spettacolo, lo stai portando in giro, lo hai portato in giro, e in generale comunque ci hai detto che sei un musicista da quando ancora c'avevi i denti da latte, quindi immagino che hai suonato molto spesso, hai portato spesso in giro la tua roba, e raccontaci un po' anche questo aspetto.
3: Allora sì, certo che la portiamo in giro, diciamo questo è un progetto che è nato ufficialmente 2 anni fa, quindi in questi 2 anni abbiamo fatto tante date, siamo riusciti anche ad andare un po' fuori Roma, abbiamo fatto una data a Milano circa un anno fa e abbiamo avuto anche una bellissima esperienza a Cagliari con Cadadie Teatro e Crisi per Opportunità. È stata un'esperienza stupenda in cui siamo andati nel carcere minorile in provincia di Cagliari a fare un concerto insieme ai ragazzi detenuti là dentro. E era un progetto che univa il rap e il teatro e non a caso a noi ci ha fatto incredibilmente piacere partecipare, anche perché i nostri spettacoli, diciamo più che concerti, li chiamo spettacoli proprio perché cerchiamo di dargli un'impronta il più teatrale possibile, non ci limitiamo diciamo a mandare la base e a rappare le strofe. Poi sul palco insieme a me c'è il mio compagno fido, grande alleato, il dottor Pietro, che fu colui che vi dicevo poc'anzi mi fece iniziare a rappare, quindi una persona per me importantissima.
1: Quindi.
3: Esatto, tutta colpa sua. E quindi i nostri spettacoli si intervallano comunque a scenette, piccole parti di recitato, coreografie, non coreografie nel senso che se mettiamo a ballare, però coreografie per esempio per Italia, noi portiamo sempre un bandierozzo dell'Italia gigantesco, lo sventoliamo, lo facciamo sventolare al pubblico, abbiamo delle piccole diciamo gag che ripetiamo e che cambiano anche in base a dove stiamo suonando, insomma cerchiamo di divertirci in questo modo e
1: paradossalmente
3: si divertono anche quelli che lo guardano.
0: Certo, certo, la bandiera dell'Italia sì, diciamo, è particolare così. Come
3: sì, perché cioè, tra l'altro senso, in molti contesti diciamo compagni di centri sociali così è sempre stupendo perché tu tiri fuori la bandiera dell'Italia che è una roba mega fascia, mega nazionalista, e poi però con la canzone, con diciamo tutto il discorso che durante la performance riusciamo a fare con questa bandiera, non è che gli diamo fuoco,
1: certo,
3: però
1: infatti, ma siamo, il significato siamo lì, che date a questa canzone
3: è esatto come... ed è sempre stupendo perché tu la tiri fuori e proprio senti il gelo che si crea e quella è meraviglioso perché proprio dici ok, ce li abbiamo in pugno e ci divertiamo.
1: Ottimo.
0: Dai, ve la accollate, quindi ve la accollate, devo portare in giro sta roba e addirittura cacciate fuori pure la bandiera d'Italia.
1: Esatto.
0: Una bella faccia tosta comunque, raga, complimenti.
3: Ancora non ci ha menato nessuno.
1: E vediamo, allora quindi vediamo insomma, quanto un ottimo dura. Risultato.
0: Ma c'è sempre la prima volta.
3: Esatto.
0: E lasciate di esperienza. Senti, mi ripeti un attimo come si chiama il progetto del carcere, che me lo segno?
3: Allora, il progetto del carcere era una collaborazione tra Crisi per Opportunità, che sono questi ragazzi che si occupano proprio di fare progetti culturali dall'interno dei carceri minorili su tutta Italia praticamente, mentre invece Cadadie Teatro è una realtà teatrale.
0: Cadadie.
3: Okay. Una realtà teatrale proprio lì in Sardegna, a Cagliari.
0: Ok, siamo
3: stati felicissimi.
0: Senti,
3: un'esperienza veramente importante.
0: Raccontaci un po', cioè, anzi, no, raccontaci, visto che comunque tu all'inizio ci hai proprio detto che tu ti sei, cioè, ci tieni, insomma, e provi a fare un rap che è un po' diverso da quello della scena che domina, diciamo, la maggior parte delle classifiche.
1: In effetti, secondo me si sente anche qualche influenza del tuo passato, diciamo, rock, perché insomma. Come sono diciamo suonati i pezzi, secondo me si sente un pochino, diciamo.
3: Sì, no, ce n'è tanta.
0: Ok, cioè com'è il confronto proprio con la scena invece che c'è intorno, no? Nel senso appunto, poi appunto anche sta roba del tirar fuori la bandiera dell'Italia, che comunque effettivamente è una provocazione, no? cioè, nel senso, com'è rapportate in questo modo con quello che c'è intorno?
3: Ma guarda, io ti dico, ovviamente questa è la mia esperienza.
0: Certo, te lo stiamo anche a te, proprio a te, Sle, proprio la tua.
3: Guarda, io ogni giorno guardo il telefono, apro Instagram e mi appaiono una cosa come, non sto scherzando, 100, 200 sponsorizzate di miei coetanei in giro per l'Italia che provano a fare la stessa cosa che faccio io, nel senso che vogliono emergere e tutto quanto, e questa cosa proprio ti opprime, perché oltre a questo ci stanno altri 200 milioni di invece stronzi che parte il video con: hai fatto un brano che spacca ma non riesci a farlo uscire? Pagaci 1200 euro a noi che ti facciamo tutta la promo a DV e te lo famo uscire noi. Quindi comunque è tutto un discorso nel panorama rap, comunque il panorama underground di questo momento storico così strano, che rende davvero difficile, secondo me, per un ragazzo, per un artista, riuscire a uscire dai canoni che hai intorno, perché sono veramente... non che siano diventati più forti rispetto a quelli che c'erano prima di internet, prima dei social, eccetera, però sicuramente sono più onnipresenti, ce l'hai proprio a intermittenza. E quindi per me, ti ripeto, per me personalmente è un bello stress che riesco per fortuna a far assopire poi con tutto il rapporto che io ho, il mio rapporto personale con la musica, con l'arte, con la scrittura, con la produzione, che ogni volta mi riesce a dire sì, ok, è pieno de merda, però o uno si inizia a mangiare sta merda o ci sguazzi dentro oppure inizia a spalare. Allora diciamo che noi proviamo a spalare per adesso con delle palette, poi se un giorno avremo dei bulldozer che ci permetteranno di spalare sempre più merda, di sicuro non smetteremo. Però ho capito, penso che sia un po' complicato emergere senza essere la copia carbone di quello che già funziona, soprattutto perché l'industria questo vuole. Io sono in etichetta da 2 anni e mi sono e mi rendo conto che la maggior parte delle difficoltà che uno ha nel rapportarsi poi con l'industria, con la distribuzione, con le playlist, con Spotify, eccetera, eccetera, è che nessuno vuole rischiare con roba nuova. Già si guadagna abbastanza, neanche si guadagna più come si guadagnava tanto tempo fa, però già comunque si guadagna abbastanza con quello che già funziona, e piuttosto che rischiare di andarci a perdere con appunto magari un artista un po' più particolare o che comunque va contro a quei dogmi che in un modo o nell'altro a pesca strascico fanno funzionare tutta questa baracca, è davvero difficile. Quindi le più grandi battaglie, diciamo, le abbiamo sempre fatte in quel senso là. E ovviamente ti parlo della mia esperienza personale, poi magari molti altri invece non è così.
0: Guarda, io non faccio...
1: Ti abbiamo ascoltato con attenzione.
0: Assolutamente, io ti rispondo che non faccio rap. Quando faccio musica, insomma, le produzioni non le trovo attraverso Instagram, come mi sembra di capire, che d'altronde neanche te, visto che fai l'autoproduttore e ti sei aperto un'etichetta, che poi anche lì sulle etichette vi sarebbe veramente una serie di trasmissioni da fare su quante etichette indipendenti nascono e su quanta esigenza c'è appunto di diritti da parte di chiunque si avvicina alla musica in questa roba qua, ma non sarà adesso il momento in cui facciamo questo discorso. No, quello che ti volevo dire è che sicuramente un'altra cosa che per te è banale, ma magari per chi ci ascolta non lo è, è vero che negli ultimi anni le etichette si approcciano in questo modo qua, che devi pagare tu addirittura per produrti il disco attraverso qualcun altro, e come appunto hai sottolineato tu nei discorsi, lo risottolineo io, quando c'è qualcuno che crede nel progetto è lui che ti dà i soldi a te per fartelo crescere, per fartelo produrre, cioè tutto quello che succede al contrario si tratta di sfruttamento inconsapevole di gente che si approccia a una roba bellissima che è appunto la produzione artistica. Questo è quello che volevo dire. Domanda di rito,
1: appunto sarà abbastanza facile per te, ma insomma chiediamo sempre una risposta assolutamente sincera: come mai hai iscritto a Radio Onda Rossa?
0: Se conoscevi Radio Onda Rossa.
1: E se conoscevi la radio. Insomma.
3: Certo, conoscevo anche la domanda di rito.
1: Okay.
3: No, vi ho scritto, ragazzi, vabbè, perché a parte che sono cresciuto in una famiglia molto di sinistra, quindi Radio Onda Rossa, diciamo, da quando è nata è sempre stata un po' la colonna sonora dei nostri viaggi in macchina, eccetera, eccetera. Poi adesso che i viaggi in macchina con mamma e papà sono finiti, quando me li faccio io da solo, mi metto Radio Onda Rossa tutto il tempo, vi ascolto, ascolto i pezzoni che mandate, adoro questa trasmissione in particolare perché con questa ogni tanto scopro robe che mai mi sarei immaginato di scoprire. E la bellezza
1: sì,
3: di questa radio è che è libera, raga, è libera, quindi io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando veramente a supportare Radio Onda Rossa, perché è una piccola eccezione all'interno di un panorama di frequenze veramente complicato.
1: Vabbè. Ok, e allora bravo. Ti ringraziamo di queste parole.
0: E soprattutto ricordiamo a tutti e a tutte che c'è la festa della radio fra tre settimane, 22 maggio all'ex SNIA, il 24 invece qua sotto a Via dei Volsci, che questo qua sicuramente è il momento più azzeccato per sostenere la radio, quindi visto che stai a Roma sicuramente passerai e ci verrai a cercare, tu chiedi del
3: finalmente mi potete menare.
0: Esatto,
1: esatto, noi questo è un tranello.
0: Esatto, esatto. Tu chiedi del presidente e poi
1: il resto viene da sé.
0: E poi sì, nel senso mettiti in come si dice, in posizione di difesa.
1: Esatto.
3: Senso... guardia alta.
0: Va bene. Certo, andiamo a sentire un ultimo pezzo
1: e ti salutiamo qua al volo, visto che il tempo purtroppo stringe. No, lo stiamo cercando, vabbè, insomma, qui siamo
0: no,
1: un po'
0: ce l'ho.
1: Ah, no, ce l'hai.
0: No, stavo aspettando che tu dicevi.
1: Allora, no. Che tu e dicevi. Vai l'ultimo pezzo, quindi salutiamo.
0: Certo. Sle, grazie, ci vediamo tra tre settimane alla SNIA.
2: Grazie.
0: E riesci a cercare che sicuramente tanto stiamo là sudati.
3: Grazie a voi, ragazzi, è stato un gran piacere.
0: Grazie a te.
3: Ci vediamo coi guantoni.
0: Dai,
1: ok.
0: A presto.
1: A presto, ciao.
3: Ciao.

musica è sale. Abbiamo oltrepassato quei confini, fatti gli mattoni ferrofili, perfezionati da vecchi secondi fini, non per interessi collettivi. Impara a ragionare, mi dicevano, ma più ragione più mi sento stupido, mi sa. Il mio futuro è un seme, non frutto ed omo ribondo, in cui pure l'ultimo petalo alla fine appassirà tra musica e sale.

Mi riconoscerà un interprete se mi sente. La sera paio tipo sette delle vedette. Mi vedono lontane se non le tenessi strette. Mi toglierebbero le cellule della pelle. Ma vado forte con il vento fitto tra i capelli. Al posto di guidano dei miei fratelli. Le vediamo le vie d'uscita ma c'hanno i caselli. Dicono mettici una visa e dopo apri i cancelli. Vogliono quelli, voglio vederli bro. Scrivo per l'eternità. L'inchiostro sulla carta è andato in ferie di maternità. La mia famiglia è la complessità. Avrò una figlia che mi crescerà tra la musica e il sale.

0: Musica e sale, lo Slè, questa era l'ultima canzone.
1: L'ospite di questa settimana.
0: L'ospite di questa settimana. Ti è piaciuto, diretto?
1: Sì, sì, sì, abbastanza interessante.
2: Anche a me molto.
1: D'altronde... Perché appunto fa un discorso abbastanza particolare, non si, diciamo...
0: Omologa.
1: Esatto, non si omologa, non segue, diciamo, le mode varie, però insomma, quindi ci piace.
0: Ci piace, va bene.
1: Allora, vogliamo fare subito un brevissimo accenno.
0: No, io ho proprio i panni sporchi da lavare così in diretta.
1: Io voglio parlare del concertone del primo maggio.
0: No, io lo so che tu vuoi. Diciamolo adesso, così non succederà più, perché già sono 2-3 volte qua. Avrete sentito, avrete sicuramente saputo
1: che
0: la radio è stata ospite del Forte per i 40 anni.
2: Bellissima giornata.
0: Sì, bellissima giornata, quasi per tutti, a quanto pare. Perché il direttore dice che
1: è già sghignazza, a me non piace questa
0: l'abbiamo cosa. L'abbiamo segregato sotto i tunnel per ben 8 ore.
2: Nella sua sicurezza, però
0: nessuno lo dice.
1: Ne riparleremo poi.
0: E
1: di
0: nessuno lo dice di quanti soldi ha preso il direttore per stare sotto al tunnel.
1: Infatti, nessuno lo dice.
0: Lo dicalo in diretta.
1: Lo dico in diretta. Zero,
0: come al solito. Capito? Hai capito? Qua vorremmo i rimborsi.
1: Si lavora duramente e invece niente, zero. Niente. Va bene.
0: D'altronde, al primo maggio invece di San Giovanni i soldi sono fioccati.
1: Eh sì, perché d'altra parte c'è questo signor Bonelli, che è insomma un esponente dell'industria discografica, che ha coordinato tutta quanta la faccenda, quindi insomma ha portato praticamente tutto Sanremo al concerto del primo maggio.
0: Ah, che soddisfazione.
1: Sì. Poi
0: finalmente
1: appunto...
0: i sindacati allineati con la cultura popolare del paese. Questo è il sogno.
1: C'erano tanti compagni, la compagna Risa, il compagno Cocciante.
0: Alla grande.
2: E finalmente un primo maggio non divisivo.
0: Esatto, perché noi qui...
1: Ha fatto schifo a tutti.
0: Se qualcuno qua rispetta gli esseri umani in questa città, sicuramente è quel palco. Avete capito?
1: Va bene. Allora passiamo al pensierino, così ci leviamo di
0: veramente
1: torno. Perché,
0: sì, andiamo oltre, stendiamo un velo pietosissimo. Non faremo pubblicità ad artiste ignote.
1: Ma invece parleremo di un'artista molto famosa, molto.
0: Esatto, parliamo direttamente dei pezzi grossi, perché noi qua le faremo sapere. Siamo come lo Slè, ce le accogliamo le cose.
1: Esatto, perché insomma martedì scorso Elisa era stata in concerto al Palasport e dice Arisa che ha fatto questo tour per riprendersi da quella che lei stessa ha definito una crisi subdola.
0: Non ho capito, scusa.
1: Elisa ha avuto una crisi.
0: Ho capito.
1: Una crisi subdola. Sì. Pensa, poveretta, questa qua, insomma, che proprio si vede che fa la fame, insomma, così ha avuto questa crisi subdola.
0: Continua, ti prego.
1: Ma il suo pensierino bellissimo è questo, insomma. Lei dice che il suo disco racconta vari tipi di disagio, anche sociale. Dice Elisa, è un'epoca molto bizzarra. Se avessi saputo parlare bene, magari sarei entrata in politica o avrei fatto altro, ma se canto un motivo ci sarà. Insomma, qui non c'è il caso di aggiungere nulla, perché insomma
0: come al solito sì, no, perché si commentano da solo, cioè nel senso tutto chiaro.
1: Vabbè, questa settimana, chiaro. Tanto per recuperare, volevo parlare un attimo.
0: Un altro pensierino l'abbiamo?
1: Sì.
0: Dai, dimmi
1: sì.
0: Un altro così.
1: È il pensierino del finto burino.
0: Finto burino?
1: Sì. È questo cantante che finge di essere burino quando canta, però insomma, vabbè.
2: E chi è?
1: Questo si chiama Mannarino.
2: Ah, Mannarino, sì, l'ho sentito.
1: Sì, insomma, l'hai sentito, no? Che fa il finto burino quando canta, vabbè.
0: Ma questa qua me l'ha sfuggita, no?
1: E insomma, gli fanno una domanda, lo intervistano, gli chiede, non pubblicava un disco da 5 anni, che fine aveva fatto? E dice che aveva sciolto il suo contratto con le multinazionali con le quali aveva firmato e se n'è andato perché si era reso conto che le grandi etichette producono solo fast music.
0: Wow!
1: Eh sì, come se la musica fosse fast food, hamburger e non volevo essere un prodotto. E dice, come è rientrato nel giro? Grazie all'incontro con Dino Stewart della BMG.
0: BMG che sta per
1: cioè, quindi è uscito dalla finestra, no, è uscito dalla porta, è entrato dalla finestra,
2: o al contrario, insomma, comunque.
1: E vabbè, insomma, sì, vabbè, dice che la musica per oggi è fatta a tavolino, 10 autori si chiudono in una stanza ed escono con una canzone che non dà fastidio. E invece le canzoni di Mannarino,
0: allora, secondo me
1: danno
0: c'è
1: fastidio,
0: secondo me c'è un, c'è un non detto qui. Allora, visto che Mannarino, come dice il direttore, è de Roma, non è burino, e ci ascolta, sono sicuro, e vieni a dire la tua.
2: Ciao Manna.
0: Ciao Manna. E vieni a dire la tua Radio Onda Rossa. Va bene.
1: Va bene, mandiamo una bella canzoncina dedicata appunto a due persone che abbiamo qui in studio della radio.
0: Ah, ok, io pure.
1: La facciamo partire subito, dai.
0: Facciamo partire. Cioè, il bandolero.
1: No, questa è. Abbiamo.

0: mi stavo godendo il privilegio di stare qui gratis. D'altronde sono un radiofonato. E poi abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando, questa è dedicata a Spider.
1: Al presidente.
0: Anche
1: e a, me.
0: A entrambi. A me, anche a me. È un insulto, no, a Blues Power, che cos'è? Un blues da piangere.
2: È un blues da piangere.
1: Coltano, ci vuoi fare un attimo un sul campionato?
0: Sul campionato di che cosa?
1: Non è finito il campionato di calcio, di Serie A.
0: Questa è una cosa che purtroppo non posso ancora fare perché non sto nella redazione sportiva di Radio Onda Rossa.
1: Niente, se uno solo a scroccare.
0: Non sono ancora, mi sono detto, sto godendomi la diretta.
1: La biretta l'hai portata.
0: La gestualità.
1: La biretta l'hai portata.
0: La biretta l'ho portata. Ho portato la birra.
1: Va bene. Allora, veniteci a trovare, portateci, oltre che il radioabbonamento, anche le birre, per favore, perché sono finite. E allora, no, che volevamo dire?
2: Se te la sei bevuta tutta te, io non l'ho assaggiato manco un sorso.
1: Guarda, io non lo posso dire che cosa ti bevi tu in diretta, perché altrimenti ti scancellano dagli annuali.
2: Io bevo solo Gazzacola.
1: Esatto. E comunque, no, dai, stavamo a dire che siamo arrivati al secondo momento aspettato della settimana, perché il primo era il pensierino. Mi sono scordato di dirlo, adesso lo sapete. Il secondo momento aspettato della settimana di Onda Rossa è
3: la classifica.
1: La classifica di chi?
3: La classifica dei più venduti.
1: Onore a loro.
3: La classifica, sempre, appunto, dell'industria discografica italiana, insomma.
1: Della FIMI,
3: che ci regala sempre delle bellissime cose.
1: Sì, bellissime, bellissime. Io non la guardo più perché mi voglio emozionare ogni volta di più in diretta.
3: E vabbè, insomma, vai. Allora cominciamo subito, perché al primo posto c'è il Vangelo.
2: Secondo?
1: Esatto, di chi è il Vangelo? Di chi?
3: Di Shiva.
1: Ah, già l'avevamo visto.
3: E infatti sono un po' complicato la cosa.
1: Ma
3: che
1: è la
3: Vangelo,
1: seconda settimana,
3: Shiva, adesso,
1: quant'è che sta?
3: Quattro settimane che sta in classifica e sta al primo posto.
1: Allora, che genere fa Shiva? Partiamo dalle basi.
3: Questa è una bella domanda, difficilissima da rispondere.
1: Allora,
3: insomma,
1: chissà se prima o poi volevano sapere.
3: Diciamo, vorrei evitare brutte parole in radio a quest'ora.
1: Va bene, secondo posto.
3: Secondo posto, Nerissima Serpe con Nerissima, una nuova entrata.
1: Che cos'è?
3: Nerissima Serpe. Vabbè, insomma. Al terzo posto, Tutto è possibile, Geolia.
2: È famoso,
3: anche
2: famoso,
3: questo,
2: confermo.

0: Ora,
1: io no,
0: come,
1: però,
0: come, come al solito, Rolling Stones ci regala delle perle. E, perché? Perché appunto qualche settimana fa l'avevamo anche detto, no? Che il grande successo di Sanremo, di Salda Vinci, che forse non c'era il primo maggio, però ho detto.
1: Non c'era.
0: Che appunto spopolava dappertutto, era diventato.
1: Ma stai parlando di scommesse per caso?
0: Esatto, sto parlando di scommesse.
2: Si può scommettere?
0: Si può scommettere su tutto.
1: Ormai.
0: La cosa triste di questo mondo è che puoi scommettere su tutto. Penso anche sugli
2: insulti. Dai, famo la colletta e puntiamo su Salda Vinci.
0: No, allora, da che era.
1: Mi sa che non ti converrebbe.
0: No, da che era nato primo è diventato decimo, infatti.
2: Sì. Vabbè, è meglio così, vinciamo di più.
1: Però, mica lo so, però, perché insomma.
0: Però tra appunto questo, diciamo.
2: Sì,
0: voler per forza parlare di Salda Vinci e del nostro vincitore di Sanremo, che effettivamente fa pena, e sembra quasi una roba propagandistica del governo poco prima del referendum, per sempre sì, e invece poi è stato no.
2: Mi stai a dare il propagandista?
0: Sì. E, no, però invece dell'Eurovision, sempre nello stesso articolo della Rolling Stones, è interessante, cioè, questo paragrafo qua che dice appunto che ci ricorda che
1: molti paesi l'hanno boicottato.
0: Esatto, hanno boicottato, cinque proprio si sono
1: esclusi.
0: Esclusi Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda, e quindi è il minimo storico dei partecipanti dell'Eurovision. E la mancanza della Spagna, che è uno dei paesi, dei cinque paesi più diciamo influenti e anche finanziatori, se non mi sembra di capire.
1: Eh sì, perché insomma abbiamo appurato che questa è una competizione televisiva fatta dalle televisioni, esatto, europee, che insomma si coordinano per appunto.
0: E la Spagna è proprio una di queste.
1: Questo bello spettacolino.
0: E la Spagna è proprio una di queste. E tant'è che si è proprio tirata fuori anche appunto dal trasmettere lo show in diretta, e quindi niente,
1: speriamo che non lo fanno proprio, perché insomma non toglierebbe molto alla musica internazionale.
0: Sì, questo Eurovision però invece purtroppo si farà a prescindere, ci sarà Israele ma non ci sarà la Russia, e è imbarazzante anche vedere come appunto chi organizza questi eventi ha cioè due pesi e due misure, due giudizi diversi su alcune cose. Boh, io sicuramente
2: che
0: non voglio.
2: Sia la Russia,
0: No, esatto, non vogliamo. Sono. Cioè, nel senso, non è che io voglio dire che la Russia.
1: No, infatti, non ci interessa la Russia, ma
0: meglio,
1: ci interessa.
0: È meglio Israele, però c'è da dire che.
1: Anche perché Israele, come paese europeo, diciamo, non mi sembra che sia proprio un paese europeo. Poi mi sbaglio.
0: Abbiamo visto tante volte come nel corso degli anni, proprio riguardo all'Eurovision, è stato anche tra virgolette, insomma, barone, e ci è voluto stare per forza. In un certo punto della classifica. Detto questo, a noi della Russia non ci è mai fregato niente, però è simpatico secondo me rendersi conto di che cosa stiamo parlando. Detto questo, per rispondere all'articolo, qualcuno si è accorto che c'è quest'anno l'Eurovision? No, ma d'altronde noi non ce ne siamo mai accorti.
1: Esatto,
0: senso,
1: esatto.
0: Come d'altronde io non mi sono accorto che c'è stato il concerto del primo maggio.
1: Va bene, allora alziamo il livello con una bella canzoncina.
0: Sì, alziamo il livello. Ce l'hai tu la canzone?
1: Sì, sì, è già partita.
0: No matter what, no matter what, you got.

0: Tardi, 18:56.
1: Sempre all'ascolto della vostra trasmissione preferita.
2: Esatto, vi fa ascoltare questi grandissimi successi.
1: Solo grandi successi, come d'altronde sempre da queste frequenze. Allora, abbiamo qua questo articolo che mi ha passato il direttore. Io vi volevo chiedere, ma secondo voi se non ci diamo né la fonte né nell'intervistato è un problema? No, comunque l'intervista prosegue così. Alla fine è acceduta allo streaming? No, è che non è che ho ceduto, mi difendo, del resto sono passati 6 mesi dall'uscita del disco, comunque ho deciso che ripeterò l'operazione anche per i mesi successivi, per i successivi lavori. È un modo per combattere un sistema, a mio avviso. Quale? Quello che regola le assegnazioni dei dischi d'oro e dei dischi di platino, perché praticamente in poche parole non funziona. Io non ho lo stesso pubblico di... Vabbè, insomma, questo dice che non,
2: non c'ha gli stessi fan. Sì, esatto. Non ci interessa magari anche parlare di lui.
1: Però insomma dice che per guadagnare con il digitale quello che guadagnava con un disco fisico dovrebbe totalizzare 100 milioni di streaming, quindi appunto magari questo è un artista un po' auge, che appunto il grande dell'introito, come anche poi d'altronde dichiara, lo fa con il merchandising. Ma ci sono articoli ovunque, tutti quanti i vari giornali o magazine, insomma, che parlano di questa roba qua. I gruppi si sostengono solo con questa roba, gruppi che riempiono palazzetti, si fanno i tour a netto delle spese e insomma tutte quante le cose, tenendo conto solo delle entrate ci vanno a finire sotto di qualche centinaia o migliaia d'euro, perché proprio è insostenibile un mercato della musica mondiale a questi livelli qua, con questi tipi di regole, se non fosse appunto per il merchandising, per una serie di roba, per le magliette in particolare, perché poi con i dischi nemmeno ci vanno a stare più dentro.
0: Certo.
1: Quindi stiamo a parlare proprio veramente di questo tipo di cose qua.
0: Vasco Rossi?
1: No.
2: Vabbè, insomma, se pensi che gli U2 molti anni fa hanno fatto la tournée mondiale, hanno guadagnato, non so, tipo 400 milioni di dollari per la loro tournée.
1: Comunque,
2: tra concerti e merchandising, insomma.
1: Appunto, l'ultimo pezzo che volevo dire è che continua il giornalista dicendo: attualmente il disco d'oro viene assegnato dalla FIMI agli album che vendono l'equivalente di 25.000 copie. Dove equivalente sta a significare non solo le vendite fisiche, ma anche la conversione degli streaming sulle piattaforme. Cioè, quindi per farvi capire,
2: sì,
0: un cellulare, quanto vale
1: un cellulare con la manetta, pezzi che girano, insomma,
0: certo.
1: È una roba che. Vabbè, niente, è finito la parte interessante dell'articolo. Musica.
2: Musica?
1: Musica,
2: vabbè,
1: dai.
2: Vabbè, io ce l'ho, insomma. Parliamo, questo pezzo si chiama Italy, visto che siamo in tema.
1: Ah, vedi, la riprendiamo anche con...
2: Esatto, con il precedente.
1: Con lo slap.
3: I was just by the local bottega, the alley, the shova, kazagi, le beggars, and I go to the alley. Now I step up bottegas with dalis and bali, a kali, un kasa makali, matali, you know I'm styling. Pretty nigga like Vega, I'm violent. The buff is too much when he fighting. It's violence, I'm stylish, I don't need a stylist. 60 beggars, I holly, get holly. Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy. Take your bitch in your course, he's a blogger, I'm buy it, buy it, buy it, buy it. Hey, she put your book, guy. Baby girl, I'm on the got the baby, you're a guy, guy. Who's you look quiet, quiet, and can't be the guy. That boy called us July, Dubani July. It's the suit that I'm wearing, you lying. I'm passing to give him a night. Since the biggest I holly get holly, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy. Money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy. Bigger, le big, yeah, I'm styling. Italy, Italy. Money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy. Bigger, le big, yeah, I'm styling. I just did fashion week, I was front row, I'm tweaking the pieces, I piece them, you peep it, the placement is texture and palettes. Every week, fashion week, when you talk, I done bash us like defense, or talk, I casino, mataka, now which are the carrot. Used to do Murashini, but nobody said yo tachini, our money's kotani, our money get talk for fun. Teddy Baker Moschino le Zabati che Valentino remember Fulani are Shabale Pine Fanagit in Swiggy Sufani Fanagit in Swanagit Benzo Muchina Utsabi Osha and Fanagit in Safari Twiggy Game Atari Fesa Gona Fanina McFitty Lemago Benjali Dead I deny in Fanagit Baskal deny in Fanagit Sassi Trigisa Sakeo Mawena Simbai Glazy Game in Akali Hagi Shuta Sipali Jago Bofi Nepali Linda Tago Valley Italy Italy Italy Italy Money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy, big, big, Australia, Italy, Italy, money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy, big, big, Australia, Italy, Italy, money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy. Begele beke, Stalin, Italy, Italy, money, Paris, beg, Dallas, Italy, Italy, begele beke, Stalin.

0: E allora si parlava anche qui di Italia, vabbè.
1: Ve le ricordate quando i sindacati portavano le 99 poste al 1° maggio?
0: Sì, no, ma insomma nel passato qualche bel concerto si è pure visto, insomma, infatti molte persone raccontano che la loro prima esperienza, diciamo, musicale di un concerto che hanno visto è stato quello del 1° maggio, anche le persone non di Roma, perché appunto era un'occasione, diciamo, anche per molte persone giovani di assistere a un concerto.
1: No, ma sicuramente lo sarà tuttora, cioè immagino.
0: Ah, certo, ci saranno, no, stati... ma insomma, numeri sempre a molto alti, perché chiaramente, insomma, tu hai fatto il Festival di Sanremo a gratis, la gente ci va, chiaramente.
1: No, però appunto.
0: E invece volevo fare un brevissimo accenno, prego, al fatto, cioè, che c'è Kento che sta portando un bellissimo spettacolo in teatro, quindi insomma cercate Kento e il suo spettacolo, che parla di carcere, quindi insomma sarà,
2: sì,
0: anche a
2: Kento
0: Roma.
2: Kento ne parla spesso di carcere,
0: sì. E invece lui
2: ci
0: piace molto,
2: ci,
0: esatto,
2: piace molto, andatelo a vedere, andiamolo a vedere.
1: Sì, sì, andiamo a vedere.
0: Infatti.
1: Va bene, comunque sono le 19.
0: Sono
1: 19.05. Chissà se i voli pindaci di pizza scadenti.
0: Ci sarà. Quello lo sapremo solamente all'ultimo momento.
1: Comunque, perché, probabilmente insomma, sì, subito dopo, fondamentale, subito dopo ancora una replica di Blues Afternoon, giusto? Oppure andate in diretta stasera?
2: No, domani.
1: E vabbè, chi voleva capire ha capito.
0: Ah, quindi dobbiamo mettere la sigla, perché non c'è ancora la sigla. No, mettiamo una bella canzoncina.
1: Un'altra canzone. No, non lo so, nel senso, io avrei aperto tante cose, però poi alla fine è passato tanto tempo.
0: Esatto, infatti non ci facciamo il sangue amaro.
1: No, non ci facciamo il sangue amaro. Andiamo avanti.
2: Ma sì,
0: dai, alza il volume, va.

0: E allora 19.07 ancora stiamo
1: qui, ancora volete mettere musica?
0: Vabbè,
1: eh?
0: I nostri appassionatissimi ascoltatori e ascoltatrici insomma capiranno che insomma
1: ci piace, a noi ci piace.
2: Sì,
1: piace,
2: no, è soprattutto
1: farvi ascoltare cose
2: un po' del bassone reggae ogni tanto, secondo me un po' steppa ci vuole, dai. Queen Omega, io
1: ci vuole un po' di reggae.
2: Sì, un bel po' di bassone, pure qua, pure in queste venerdì pomeriggio c'è, ah sì, beh, è fondamentale. Fondamentale subito dopo. Però fino era pesca all'atmosfera. Poi non è vero, pure Emilia Vacanto mettono sempre, però noi non lo mettiamo mai, cioè nel senso non
1: abbiamo
2: avuto un gruppo ska come ospite, non ci abbiamo mai avuto un gruppo reggae.
1: Ci sarà un motivo.
2: Qual è questo motivo?
1: Tu non lo puoi sapere perché se lo scopino.
0: Esatto, noi qua dirigiamo. Vabbè, là, io... il presidente, il direttore, chiaramente, insomma.
2: Io
0: boicottano la musica reggae.
1: Dai, su, ho alzato il canale. Vediamo
0: che ci fai sentire. Speriamo, insomma.
2: Sono rimasto.

0: Pull the Dogs Out. Perché ci hai fatto sentire questo pezzo?
1: Lascia fa. Dai, è tardi. Sono le 19:11.
0: Penso c'era un motivo che volesse. No.
2: No, era un pezzo così che andava di farci sentire.
1: Sì, come al solito.
2: Quindi possiamo passare giustamente ai saluti.
1: Sì, passiamo ai saluti come al solito. Un abbraccio a chi ci ascolta.
2: Priva la propria libertà.
1: Speriamo che quei mura bruci il prima possibile. E se vediamo fuori per fare la grande festa. Dai.
2: Esatto. E fate sempre il radio abbonamento. È facilissimo, basta andare sul sito della radio www.ondarossa.info. Lì trovate tutte le informazioni. C'è un bellissimo banner. Cliccandoci
0: venite
2: sopra.
0: Alla festa della radio, 49 certo. Anni di Radio Onda Rossa, venerdì 22 maggio e domenica 24 qui sotto alla radio, invece il 22 maggio alla SDI.

0: fucsia, jak palinaru. Sam, come si pronuncia questo?
1: Sam
0: Arcanda. War, BDC.
1: Sì, BDC l'abbiamo sentita.
0: BDC è sempre K-pop, no?
1: No, no, assolutamente no. Le abbiamo sentite insieme alle Mine Vaganti qualche tempo, poco tempo fa.
0: Cerny, Ola H Etica, Carenza 503 o 503. Giusto? Giusto?
1: Ottimo.
2: No, nel senso io però messa al contrario per evocare
1: gli spiriti maligni.
2: Sì, maligni, sicuramente maligni. E alza un attimo il canale mio, tu curioso di sentire che c'è. Basta. Questo era un piccolo pezzetto per il nostro pubblico,
1: ok,
2: asiatico, che ci siamo scordati
1: giustamente, vabbè, ma andiamo, rimedieremo.
2: Non alza. Sì, rimedieremo settimana prossima, d'altronde, che è il... Oggi che giorno era?
0: Se oggi è 8.
2: Ci sentiamo comunque 7. In ogni caso la settimana scorsa.
0: Sì, più o meno.
2: Console. Sigla. Sigla più bella del mondo?
1: Sì. Dai, allora parte la sigla. Dai, e i saluti.
2: Io lo so.
1: A tutti e tutte.
2: Io lo so, diretto, che tu c'hai tante canzoni da metti da qua fino a Natale, io lo so.
1: No, veramente fino a Ferragosto, poi a Natale ancora mi devo attrezzare. Però fino a Ferragosto sì, insomma.
2: Però usciranno altre canzoni fino a Ferragosto.
1: Certo.
2: E quindi ci avrai arretrati. Esatto.
1: Le posticipiamo a Natale. Sì. Non so, faremo una

patto voci contro le nocività. Impatto, dicevamo appunto, è la trasmissione che da questi microfoni si occupa di dar voce a movimenti contro le nocività ambientali. Cementificazione, mondezza e chi più ne ha più ne metta. Ricordiamo che se voleste entrare in contatto con noi potete farlo in diretta allo 06 49 17 50. Oppure ricordiamo che potete scriverci anche durante tutta la settimana su impatto@ondarossa.info. Per quel che riguarda la trasmissione odierna, proveremo ad andare un pochino a braccio. Abbiamo qualche notiziola da leggere e se ci riusciamo sarebbe bello entrare in contatto con un compagno che ci potrebbe parlare di un'iniziativa di ACEA recente, insomma della scorsa settimana. E quindi per adesso direi che possiamo passare rapidissimamente un pezzo mentre tento di organizzare il resto della trasmissione.

0: rientriamo in voce. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando è Impatto. Siamo in contatto con un compagno per farci raccontare una recente iniziativa di Acea, perché parliamo spesso e volentieri su questi microfoni del piano di inceneritore, di tutti gli impicci e gli imbrogli che ci sono dietro, il famoso terreno pagato 15 volte il suo valore, la procedura amministrativa che va avanti a sprombattuto violando qualunque tutela prevista dalla legge, non per quel che riguarda la tutela sia dell'ambiente che della salute. Quindi una procedura amministrativa super veloce che è stata garantita semplicemente dai superpoteri concessi a Gualtieri per il Giubileo, e chiaramente tutta questa operazione va avanti anche dal punto di vista propagandistico. Lo leggiamo sui giornali, ma entra anche nelle scuole. Pronto, ci senti?
1: Pronto, buonasera.
0: Ciao, allora senti, ti alzo un po' il volume. Ok, ti sentiamo benissimo. Allora senti, raccontaci un po' di questa iniziativa di propaganda di Acea. Dove si è tenuta, quando si è tenuta e più o meno qual è stato il tenore, insomma.
1: Sì, allora, settimana scorsa, quindi lunedì scorso, durante la mattinata, si è tenuta ad Extra Libera, che è un nuovo spazio, diciamo, che c'ha Libera vicino Piazza Bologna. Libera è l'associazione, no? L'associazione di associazioni contro le mafie. Si è tenuta in questo spazio a Piazza Bologna, che era un ex bingo, diciamo, che è stato sequestrato perché probabilmente veniva utilizzato, diciamo, per riciclare i soldi. È stato sequestrato a un'organizzazione criminale e, diciamo, è stato assegnato a Libera. Libera l'ha ristrutturato e, diciamo, anche da quello che si evinceva dall'incontro, è stato ristrutturato fondamentalmente con un grosso contributo economico da parte di Acea. E ora è uno spazio espositivo, interattivo, diciamo, dedicato in qualche modo alle vittime di mafia, quindi raccoglie tutte le storie delle vittime di mafia. Ed è pure uno spazio tutto sommato interessante, ed è appunto, diciamo, l'impegno di Libera è molto rivolto verso le scuole, quindi è uno spazio che proprio si rivolge diciamo alle scuole per organizzare incontri, approfondimenti e gite scolastiche lì in quello spazio. E la settimana scorsa si è tenuto, in occasione dei 30 anni di Libera, una piccola conferenza in cui in realtà c'era presente addirittura Don Ciotti, il presidente, e c'erano presenti vari esponenti di Libera, ma anche vari esponenti di Acea, tra cui la presidente del consiglio di amministrazione, una tale Barbara Marinali, e anche un ex procuratore della Repubblica che oggi invece è consulente di Acea per la legalità e il contrasto alle infiltrazioni criminali, e procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che si chiama Giovanni Salvi invece. E niente, l'incontro viene introdotto e c'erano dei familiari di due vittime in particolare della mafia. Un poliziotto, si chiama Roberto Mancini, che, diciamo, è uno di quelli che dalla fine degli anni 90 e il primo decennio degli anni 2000 ha tirato un po' fuori, almeno dal punto di vista delle indagini, la questione della terra dei fuochi e diciamo dell'interramento dei rifiuti da parte della criminalità organizzata in Campania. E lui è morto di leucemia proprio per questo suo, diciamo, essere attivo sul campo, da quello che è stato raccontato, diciamo, lui andava proprio a scavare con le proprie mani, e quindi poi sono state le ripercussioni di quello che poi i rifiuti rappresentano. E c'è un altro personaggio, che un'altra vittima di mafia, Renata Fonte, che invece è una donna pugliese che è stata freddata all'uscita di una riunione, perché lei era consigliera municipale del suo comune, è stata freddata così a sangue freddo, perché fondamentalmente lei è una che si è battuta per tutta la vita, diciamo, per l'ambiente e per riconoscere un'area della Puglia come area protetta. Sono stati infatti vedere anche dei documentari dedicati a queste due figure, documentari diciamo finanziati entrambi da ACEA, c'era proprio un stile pubblicità progresso alla fine, no, di questi mini documentari. Tant'è che appunto questo incontro è stato introdotto da Barbara Marinali, e ha fatto tutto un discorso retorico ai ragazzi, no, sul fatto che comunque la mafia è il male, per carità, e che in questo momento c'è bisogno ancora di più che mai dell'impegno civile di ognuno di noi, i ragazzi sono il futuro, eccetera eccetera, e che in questo momento in cui vengono a mancare le sicurezze, vengono a mancare la libertà, in questo momento storico, geopolitico, no? Perché quindi ha fatto anche degli accenni alla situazione instabile dal punto di vista delle guerre, ma anche dei salari bassi, cioè ha fatto pure un discorso. Io infatti all'inizio non si capiva neanche, perché non era stata presentata all'inizio, non si capiva bene chi fosse, e poi a un certo punto il suo discorso vira sull'inceneritore, dicendo che fondamentalmente le mafie producono tumori, producono inquinamento.
0: No, quindi le mafie bruciano la Mondezza in giro, noi invece la bruciamo.
1: O la bruciano o la interrano in maniera illegale, mentre quello che viene fatto legalmente non produce nocività. Questa era un po' la cosa. E tant'è che il non plus ultra del modo di trattare i rifiuti è proprio bruciarli nel termovalorizzatore. Chiaramente non ha usato mai la parola.
0: Chiaro, ovvio. Se la sono inventata apposta.
1: Quello c'era una doppia valenza, anzi, varie cose positive. I rifiuti non erano più un problema, ma diventavano una risorsa energetica. Si diminuiva l'impatto, nocivo verso l'ambiente, quindi ci sono studi che poi non ha citato, ha solo detto ci sono studi che dice che l'inceneritore non fa male. E che sotterrare i rifiuti illegalmente produce nocività, produce tumori nella popolazione, perché poi si mangia, e che quindi alla fine l'inceneritore era l'unica risposta contro l'ecomafia. Questa era un po' la tesi di questa signora Barbara Marinali, che giustamente, essendo la presidente del consiglio d'amministrazione, non è che poteva dire altro, però un po' questo era simpatico raccontare questa
0: situazione. Tutto questo davanti, immagino, a ragazzi di scuole che stavano lì e si subivano
1: non
0: questo.
1: Manco troppi, un centinaio di studenti, però a loro gli è servito da una parte a dire che hanno fatto questo incontro, secondo me un po' è pure propaganda, perché poi questa roba è la propaganda, secondo me, poi queste sono le mie considerazioni, avviene via lì verso gli studenti, ma poi c'è tutto nei social, no? Hanno fatto le foto, erano
0: Chiaro.
1: La propaganda poi scientifica.
0: Sì, magari potremmo andare
1: su un centinaio di studenti, che ne so, saranno state 6 classi, una cosa così, manco troppe.
0: Ok.
1: Neanche troppi.
0: Vabbè, è fantastico che proprio ACEA poi ci parli della situazione internazionale così delicata, quando è proprio ACEA poi che fa gli affari con Israele.
1: Beh, a parte sì, noi c'è stata la richiesta di interrompere gli accordi. Si chiama la sua parallela israeliana, la sua
0: Megorot.
1: Megorot, sì, esatto. Sì. Infatti, no, vabbè, il discorso buonista fa ridere anche questa contrapposizione. Se tratti i rifiuti legalmente non crei nocività, se li tratti illegalmente crei nocività, quando in realtà il problema forse sta un po' più a monte, no? Perché una volta che il rifiuto è fatto, come lo tratti, purtroppo. Magari chiaramente se lo sotterri sotto al campo del contadino che poi si fa l'insalata, forse è chiaro che la nocività è più immediata, però pure se fai la discarica, inquina la falda acquifera, eccetera, eccetera, eccetera.
0: che però è legale. Vabbè, meno male che Acea ci ha fatto un mega inceneritore con cui guadagnerà, intascherà questi 9 miliardi di spese dei contribuenti, però tutto legalissimo, anche perché chiaramente la legge un po' vale quando ti pare, quando è insomma rispettare le scadenze di valutazioni integrate ambientali, autorizzazioni, cioè valutazioni di impatto ambientale, autorizzazioni integrate ambientali, eccetera eccetera, si prende, si impacchetta tutto e lo si dà a Acea stessa, e quindi insomma grazie che rispetti la legge, se la legge la scrivi te, insomma, meno male che appunto c'è Acea che finanzia Libera e che ci insegna cos'è la legalità.
1: Sì, è un po' questo, che loro sono i buoni contro i cattivi, no? In qualche modo,
0: Va bene. Va bene, allora grazie per questa insomma questa testimonianza, questo riassunto di questa ennesima operazione propagandistica di Acea. Meno male che compagni e compagne stanno un po' con gli occhi aperti e tutte queste cose stiamo lì a catalogarle e a prenderne atto in ogni caso. Va bene, non so se hai altro da dire.
1: No, vabbè, più o meno questo era il racconto, diciamo, poi se possiamo, poi non so, fare altre considerazioni, però ecco, lasciamo poi a chi ascolta le proprie considerazioni.
0: Ok, allora, dai, grazie mille, a risentirci, a presto.

cittadini e cittadine di Roma, cittadini e cittadine di Roma che però sono serviti da acque che vengono da molto lontano, tutto questo a discapito dei territori circostanti. Magari fra un pochino andiamo a leggere anche un comunicato in proposito, adesso ci lasciamo con un altro pezzettino musicale.

that night. A chance arose.

0: E rientriamo in voce, rimandiamo un attimo la lettura del comunicato della Baglia dal Collare sul raddoppio dell'acquedotto Peschiera, perché siamo in contatto con un compagno del Comitato per la tutela dei boschi dei Castelli dei Colli Albani. Scusa, ciao, pronto, ci senti?
1: Sì, vi sento benissimo.
0: Perfetto. Allora, quindi mi dicevi che hai un po' di aggiornamenti, appunto parliamo di tutela dei boschi dei Colli Albani, un comitato che è nato proprio per la percezione di questa alta frequenza dei disboscamenti dei boschi, che mentre anni fa insomma rispettavano una certa cadenza, il cosiddetto bosco ceduo, tagli del bosco ceduo rispettavano una certa cadenza, adesso questi tagli stanno diventando sempre più frequenti, ve ne siete accorti e adesso state raccogliendo dati.
1: Sì, ce ne siamo accorti perché la frequenza di taglio si è abbassata a 14 anni e spesso vengono, anzi sempre vengono utilizzate delle ruspe cingolate e bilici qui, che creano di fatto delle piste forestali dove prima c'era il sottobosco. E i tagli sono molto molto estesi, perché appunto dallo studio che ha fatto il dottor Alessandrini dell'Università Statale di Milano è emerso che negli ultimi 9 anni è stato tagliato di fatto a raso il 20% di tutto il patrimonio boschivo, sia pubblico che privato, su cui è competente l'ente parco regionale dei Colli dei Castelli Romani. E questa cosa è molto molto grave, perché con la crisi climatica in corso, sempre prodotta ovviamente dall'azione dell'uomo, delle attività economiche estrattive, vuol dire che nel giro tra i 20 e i 36 anni, a seconda di cioè questo margine, insomma, sarà completamente tutto disboscato l'intero parco, e non è detto che ricresca minimamente il castagno, ma anche tutte le altre querce, lecci, carpini, i noccioli che stanno tagliando, perché ovviamente si portano via tutto quando passano con questi mezzi così impattanti. E siamo molto preoccupati, perché poi il dissesto idrogeologico aumenta, l'esposizione al sole non fa altro che di fatto laterizzare il terreno, lo impermeabilizza, creando dei grossi problemi, e ovviamente la fauna ne risente della prima, perché quella è la prima cosa che sparisce insieme con la biodiversità. E poi dopo, cioè, il microclima locale diventa sempre più vicino a quello della metropoli e si riscalda ulteriormente, e poi il beneficio, lo scambio CO2 e ossigeno, no, viene interrotto. Tutto questo si va a sommare alla crisi idrica dei due laghi, e quindi questo studio che ha fatto con dati satellitari il dottor Alessandrini, lo abbiamo poi portato finalmente all'incontro con l'ente parco. Abbiamo ottenuto un incontro col direttore una decina di giorni fa, forse è servita la manifestazione che abbiamo fatto a Nemi qualche settimana fa, se vi ricorderete, è andata molto bene. Evidentemente stavolta ci hanno chiamato loro, e siamo andati di buon grado in una delegazione di 7 persone in orario lavorativo a discutere delle problematiche, quindi chiedendo la moratoria sui tagli, perché non possono fare i controlli, l'hanno ammesso anche in quella sede, perché non hanno il personale e non hanno il personale adatto. L'unica cosa che funziona in questo cavolo di ente parco regionale, abbiamo detto, è proprio l'ufficio che dà tutti nulla osta, e c'è stato confermato da chi era presente lì. Un dato è uscito, l'unico dato che hanno fatto uscire al nostro incontro è che hanno chiesto lo scorso anno 400 ettari di tagli su diciamo su 8.000 ettari di bosco in parte già tagliati. Capite bene che la proporzione è il 5%. Ora, e vengono tutti dati questi nulla osta a questi che chiedono di poter utilizzare le dinamiche del Parco dei Castelli Romani. E fortunatamente ogni tanto gli si inceppa qualche asta, se si tratta di terreno pubblico, oppure poi gli accordi tra privati non vengono in qualche modo messi in essere, e quindi ne vengono tagliati intorno ai 250-300 ettari l'anno, che comunque sono un'enormità. E quindi sostanzialmente il parco esiste, abbiamo detto, per dare solo questi nulla osta, anche con delle prescrizioni che poi ovviamente non vengono fatte rispettare, perché per loro stessa missione i guardiaparco sono pochi e hanno difficoltà. Però pur di dare nulla osta, magari abbiamo fatto presente che vengono date ulteriori 24 prescrizioni, che sono dei limiti o delle cose, delle normative ulteriori che devono rispettare le ditte forestali, che poi ovviamente non avendo i controlli non rispettano, ed è una cosa piuttosto grave, perché già ci sono le normative generali, ma pur di superare i vincoli particolari vengono date appunto decine e decine di prescrizioni, per dire ok, io c'ho proprio una volontà politica di darti, di dirti di sì, ti dico quello che non puoi fare e come lo devi fare, però tanto non ti preoccupare, non ti controlla nessuno. E la maggior parte di questi boschi, che ricade a Rocca di Papa e in parte pure all'Ariano, sono tutti boschi pubblici, sono tutti certificati PEFC, che è una sigla che dice che è tutto legno sostenibile, tutto controllato, e invece secondo noi è una grossissima butade, confermata addirittura da qualche operatore forestale con cui siamo entrati clamorosamente in contatto, che anche lui ha acquisito queste certificazioni come privato, non come pubblico, e quindi c'è tutto un giro dei certificati che sostanzialmente certifica che va tutto bene, quando invece non è così. Purtroppo dall'incontro non è emersa una chiara volontà da parte loro di procedere con questa moratoria. Forse sono un po' più interessati all'altra proposta, che era quella di provare a istituire, se ci sono i requisiti, secondo noi sì, un parco nazionale, quindi con una maggiore tutela invece che questo parco regionale, perché comunque tra storia, ambiente, archeologia, identità culturale eccetera eccetera, e due laghi vulcanici,
0: finché ci sono questi due laghi vulcanici,
1: finché ci sono, che sono clamorosamente ripresa grazie al diluvio universale che da due mesi si abbatte in queste zone, ma solo quindi in maniera temporanea, ma comunque piacevole, ecco abbiamo guadagnato secondo noi un anno e mezzo in più di vita di questi due laghi, con questo diluvio che sta facendo, quindi sarà una cosa effimera.
0: Prima di parlare aspettiamo la siccità di quest'estate e vediamo.
1: Assolutamente. Esatto. Però insomma, rispetto agli anni scorsi, c'è niente di positivo ovviamente, anzi se guadagnassimo davvero quest'anno, anno e mezzo, si devono avere una mossa, compresa CEA, che fa appunto questi incontri assolutamente negazionisti del proprio operato, perché ACEA è uno degli grandi attori qui a Castelli Romani con cui stiamo in contrasto, perché continuano non solo a prelevare ma a gestire le perdite fino all'80% con il comune di Nemi. È incredibile che vengano riempiti di soldi pubblici per fare dei lavori questi soggetti, insomma mezzi pubblici e mezzi privati, tra cui appunto la genialata che vogliono fare con l'autorità di bacino e con i comuni è appunto chiedere al Peschiera ulteriore acqua da portare a 130 km di distanza, cioè qua a Castelli Romani, perché qua non la sanno gestire l'acqua, e quindi ACE è veramente il nemico di tutti quanti, di tutte le vertenze, da Rieti fino all'inceneritore a Roma stessa, ma pure ai Castelli. È veramente un qualche cosa di deleteria questa azienda secondo noi. Però tornando appunto all'incontro col parco, non c'è stato un grosso entusiasmo da parte del direttore, e c'è stato un atteggiamento molto conservativo e giustificazionista sotto certi versi pure da parte di alcuni funzionari sedicenti naturalisti che hanno all'interno del parco, tanto che c'è stato detto che in zone protette SIC ZPS di Castagno devono tagliare per forza, perché così si conserva meglio la natura, secondo non si sa quali direttive che c'hanno dall'Unione Europea, quindi ce lo chiede l'Europa, e noi siamo rimasti basiti da che una naturalista si sia espressa così, insomma, che per conservare tocca tagliare tutto a zero, lasciando solo 50 alberi su 1000.
0: Lo diceva anche un ex presidente statunitense, George Bush, che per preservare meglio la natura bisognava tagliare gli alberi.
1: Sì, ma potremmo pure dire che allora se non vogliamo gli incendi d'estate li tagliamo tutti quanti, così non ci stanno più gli incendi, perché non si brucia più niente.
0: Diceva esattamente questo, guarda.
1: Questo anche Donald, mi pare che l'abbia detto al suo primo mandato, mi sembra. Però ecco, mi sembra una cosa allucinante che vabbè, trova spazio negli uffici. Però ecco, non demordiamo, tanto che ieri abbiamo fatto un'escursione popolare insieme con la Brigata Mestalla di Campino, molto partecipata, c'erano più di una quarantina di persone, tantissime non conosciute, e quindi segno che il lavoro in qualche modo che stiamo facendo ad organizzato c'ha un minimo di presa qua nel territorio. E siamo andati da Genzano a Fontana Tempesta, che è un centro di sentieristica molto importante tra Nemi, Genzano, Rocca di Papa, e poi sulla via Francigena verso Rocca di Papa, che sarà devastata dal taglio più grande in corso sul comune di Rocca di Papa, che ha venduto il taglio a una ditta che viene dal Tirano del Cimino, è stata fatta una vera e propria devastazione, perché adesso la via Francigena, quel tratto lì, non esiste più, i turisti si perdono, gli escursionisti pure, e anche noi abbiamo avuto difficoltà, abbiamo trovato tracce dei segni della sentieristica buttate a casaccio sostanzialmente, e abbiamo prodotto delle fotografie, insomma anche un piccolo servizio, un piccolo report che appunto fa presente che questa situazione non può andare avanti, e già l'avevamo detto pure nella sede dell'ente parco, però pure lì hanno un po' nicchiato, mentre la buona Alicia Colò la settimana prima era proprio sulla Francigena, poco più avanti, un chilometro più avanti, due chilometri più avanti, e decantava le bellezze.
0: Eh beh, se lo sono scelto chiaramente lo scenario, insomma, mica sono andati dove è stato disboscato, no, e desertificato.
1: No, ma vi invito comunque a vedere sui vari profili che abbiamo, in particolare quello di Facebook, le foto, le immagini, perché sennò non ci si rende proprio conto. Cioè, proprio sulla via Francigena hanno fatto dei solchi che sembrano delle trincee della prima guerra mondiale.

0: dalla, diciamo, dalla situazione. E quindi diciamo, noi continuiamo a fare le iniziative quasi settimanalmente. C'è un'assemblea tutti i venerdì che si riunisce a Genzano alle 7, anzi invitiamo insomma chi volesse ad unirsi a questa lotta, che fa il paio con tutte le altre che ci stanno qua ai Castelli contro la cementificazione, inceneritore, abbassamento dei laghi, chi più ne ha più ne metta.
1: Va bene, senti, quindi hai iniziative da pubblicizzare nel breve futuro?
0: E nel breve, ma insomma, tra un mesetto, il 21 marzo, i comitati no bruciatori fast abortolo che stanno nella zona di Artena, Cori, Velletri, Lariano, hanno proclamato il loro primo corteo dopo anni di lotta, finalmente, diciamo noi a Giulianello, mi pare sabato 21 marzo alle 10:30 di mattina, in prossimità dell'abitato di Giulianello, che è un piccolo centro che sta tra Velletri e Cori, quindi insomma ci stiamo convergendo.
1: C'è anche, c'è anche un bel lago, quindi insomma c'è un po' di parentela.
0: Sì, anche un ennesimo lago, sì, un po' fuori mano rispetto agli altri due, ma sembrerebbe collegato, visto che delle analisi che hanno fatto fare loro di questi comitati hanno trovato delle, diciamo, delle similitudini con le acque degli altri laghi, quindi si pensa che ci sia un collegamento tra le falde. Comunque sia, c'è questo corteo, è molto importante perché poi ne parleranno magari loro in seguito. La Fast Abortolo vuole costruire l'impianto in zona rurale e fare così altri bruciatori da 800.000 tonnellate l'anno di materiale prelevato dalla vicina cava di Cori, quindi una devastazione dei Monti Lepini che stanno là, per fare poi della calcitrata che probabilmente finirà negli inceneritori, e qui ci colleghiamo con l'economia circolare al contrario, come diciamo noi, insomma, ecco. Quindi producono roba che poi finisce negli inceneritori per abbassare, dicono, un pochetto le emissioni, cioè una cosa veramente non so più che dire, ecco, non so più cosa aggiungere.
1: Vabbè, fantastico, torna tutto comunque. Va bene, senti, allora grazie per questa telefonata e a risentirci a breve, insomma.
0: Grazie a voi per lo spazio, come sempre, niente, rimaniamo in ascolto. Ciao,
1: dai, va bene, ciao. Grazie. Allora, adesso torniamo rapidissimamente alla scaletta della trasmissione, perché mi ero ripromesso di leggere un comunicato della Balia dal Collare su sempre il raddoppio del Peschiera, perché non so se vi siete mai chiesti o chieste da dove venga l'acqua dei vostri rubinetti, e a quanto pare i sindaci di Rieti, presidente della provincia sempre di Rieti, tutti in accordo hanno firmato un ennesimo prelievo d'acqua di circa 1000 litri al secondo, che assieme ai 1500 in più che andranno a servire la città metropolitana di Roma si aggiungeranno agli attuali 8700 litri al secondo che vanno verso Roma, quindi parliamo di più o meno 11.000 litri al secondo in totale, che appunto il Peschiera doppio porterebbe verso Roma, quindi appunto toglierebbe a una zona prima ricca d'acqua e ai suoi fiumi e torrenti, quindi verranno prelevati ulteriori 1500 litri e in estate si calcola che nel letto del fiume Velino resteranno meno di 3000 litri, quindi un vero e proprio disastro ambientale. Questo è quello che denunciano i comitati della zona di Rieti, in particolare Balia dal Collare, un comitato che abbiamo sentito spesso da questi microfoni, e tutto questo perché Acea aumenta la captazione per servire non solamente Roma ma anche i castelli romani che l'estate scorsa hanno rischiato di finire in emergenza, in parte sono finiti in emergenza idrica, quindi si è parlato di razionamento dell'acqua ai castelli romani, e Acea, che sta peraltro sempre castelli romani, raddoppiando anche lì le condotte che prelevano l'acqua dal lago d'Albano. Tutto questo per uno sviluppo sempre più

sconsiderato, che vede l'inceneritore di cui parlavamo prima, di cui l'Acea si freggia come grandissimo risultato contro le ecomafie. Insomma, l'inceneritore sarebbe la punta di diamante di questo consumo sconsiderato d'acqua e questa carenza totale di investimenti per quel che riguarda la ristrutturazione della rete di tubature. La buona parte dell'acqua che viene prelevata andrà dispersa, quindi è un'acqua che invece comunque che deve essere garantita proprio per questo il tipo di speculazioni, appunto, di cui l'inceneritore la punta di diamante. Quindi questo era il comunicato dei comitati contro il raddoppio del Peschiera. Adesso passiamo rapidissimamente un altro pezzo musicale e poi andiamo a leggere qualche altra notizia.

rientriamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo con una rapida notizia. Abbiamo già parlato da questi microfoni dell'inquinamento e della minaccia verso lo strato di ozono che rappresentano le nuove flotte satellitari in orbita bassa, sia per quel che riguarda Starlink, ma adesso anche Amazon si mette a paro con Amazon Leo, che vuole creare la sua rete per l'accesso a internet. Quindi parliamo di migliaia e migliaia di satelliti in orbita bassa, il che vuol dire che tendono a cadere molto più spesso dei satelliti in orbita alta, e quindi satelliti che devono essere rimpiazzati spesso e volentieri con lanci continui. Ad esempio Starlink da solo è arrivato a lanciare satelliti circa a un ritmo di uno ogni due giorni. Adesso abbiamo parlato appunto in una trasmissione precedente approfonditamente del perché tutti questi lanci rappresentano un problema per lo strato di ozono, uno strato molto delicato che finalmente si stava riprendendo dal problema dei clorofluorocarburi che fortunatamente intorno agli anni 80 hanno smesso di essere utilizzati nei refrigeratori di ogni tipo, dai frigoriferi ai refrigeratori industriali. Adesso però appunto abbiamo questo problema. Adesso in un articolo di Communication Earth and Environment, una rivista abbastanza importante dal punto di vista scientifico, ha un alto impact factor, è stato per la prima volta tracciato l'inquinamento di litio di uno di questi lanci. Grazie a un LIDAR, un LIDAR è un radar che va a quindi è un radar fondamentalmente costituito con un laser pulsato che va a studiare la composizione dell'alta atmosfera, sono riusciti a tracciare un volo, l'intero volo di un razzo, grazie al rilascio degli ioni di litio di questo razzo. Infatti il litio è abbastanza raro nei meteoriti naturali, ma in un razzo Falcon 9 lo scafo è costituito da alluminio, da una lega di alluminio e litio più le batterie di litio stesse che alimentano i sistemi elettronici, quindi insomma è un materiale che viene rilasciato, quindi è stato tracciato fino alla mesosfera, dove si è rilevato, quindi parliamo di circa 95 km di quota, è stato rilevato una decuplicazione degli ioni di litio, del fondo naturale degli ioni di litio. Quindi è stato per la prima volta tracciato esattamente come funziona, quindi è stato studiato come funziona l'inquinamento da rottami metallici, da polveri metalliche in alta atmosfera. E abbiamo già visto, come appunto abbiamo detto, che lo scafo del Falcon 9 è composto da una lega di alluminio e litio. Ebbene, appunto, dove c'è pulviscolo di litio ci sarà anche pulviscolo di alluminio. Abbiamo già visto come l'alluminio va a catturare, va a legarsi in maniera prepotente all'ozono, reagisce molto facilmente con lo strato di ozono. L'ozono fondamentalmente è ossigeno carico O3, e quindi reagisce molto facilmente con i metalli, e quindi va a rompersi. Quindi se io immetto particolato metallico vado a rompere questi legami di ossigeno, perché lego l'ossigeno con l'alluminio, e quindi vado fondamentalmente a creare nuovamente un bel buco nell'ozono. Quindi questo è semplicemente per aggiornarci su questo tipo di inquinamento di cui abbiamo già parlato.
Per cui non si può dire che non l'avevamo detto nel momento in cui il buco si dovesse rilevare, che il buco dell'ozono e quindi il bombardamento di raggi ultravioletti sulla superficie terrestre sta tornando ad aumentare. Quindi se non lo sapevate, adesso sapevatelo.

alle 14:30 in largo delle sette chiese per contrastare questo progetto speculativo di cui abbiamo già parlato in radio e adesso finalmente si arriva ad un corteo, finalmente, forse troppo tardi, perché è un progetto speculativo che va avanti da circa dal 2006, quando l'area è stata concessa per la costruzione di una, tra virgolette, città dei giovani, bando di gara vinto nel 2003, e poi dopo il 2009 pian piano, dopo l'approvazione del progetto del 2009, pian piano insomma c'è stata pressione dei proponenti verso la giunta capitolina per allargare il progetto, per renderlo più remunerativo, e adesso si parla di attaccarci un simpatico albergo studentato, quindi abbiamo già parlato anche di questo, di come questi studentati non siano altro che mega alberghi di lusso che vengono costituiti grazie a delibere che li ritengono, che vanno a definirli come di interesse pubblico, perché secondo loro vanno a risolvere il problema di disponibilità di abitazioni, che è sempre più carente, con un mercato edilizio, un mercato abitativo completamente impazzito, dovuto proprio a questo tipo di speculazioni, perché poi andiamo a servire semplicemente una classe di ricchi, di turisti che vanno ad abitare secondo i loro criteri, insomma, e si penalizzano invece le abitazioni, le case popolari, e quindi insomma le abitazioni abitate da i comuni cittadini, insomma dai comuni mortali, diciamo. E quindi questo progetto è un progetto di un enorme fondo speculativo, Sco e Heinz, quindi un fondo speculativo internazionale enorme che va appunto a investire su Roma, quindi il mercato edilizio romano è entrato nel mirino di questi giganteschi mostri che chiaramente vogliono trarre profitto dal territorio romano, e quello dell'area degli ex mercati generali è uno di questi punti in cui la cementificazione, quindi la messa a profitto del territorio tramite la cementificazione e la costruzione di questi mostri al servizio di pochi ricchi, vanno appunto a penalizzare tutti e tutte, per cui invitiamo ascoltatrici e ascoltatori a recarsi alle 14:30 sabato prossimo in largo delle sette chiese, quindi per il corteo appunto il prossimo sabato 28 febbraio. Detto questo, per la trasmissione di Impatto di oggi è più o meno tutto. Io lascerei i microfoni a Good News, che si sta organizzando dall'altra parte del vetro, e a risentirci alle prossime trasmissioni. A presto.

0: 14:14 torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare con una compagna di Non Uno di Meno a Roma che ha il telefono con noi. Ciao, buongiorno. Ci senti? Ci senti?
1: No.
0: Ciao, ci senti? Eccola, dovrebbe sentirci. Pronto?
2: Eccoci.
0: Eccoci, eccoci. Allora, intanto grazie per, insomma, per la disponibilità. Volevamo parlare con te di un corteo che ci sarà a Tor Tre Teste il 6 settembre a fianco della comunità territoriale alle 10:30 a Piazza dell'Acquedotto Alessandrino, angolo Via delle Fragole. È un corteo perché cosa è successo a Tor Tre Teste? Forse, insomma, chi ha letto

0: questi episodi per strumentalizzare tutto quello che c'è intorno, non focalizzandosi sull'unico problema che è quello del patriarcato, della violenza patriarcale, e poi insomma per raccontarci di come vi state organizzando.
1: Eccoci, sì, ciao, innanzitutto grazie a voi che appunto permettete sempre di, come dire, estendere i messaggi anche oltre i social, oltre le strade in cui vengono un po' pubblicizzati. Allora sì, il 6 settembre stiamo scendendo in piazza come non una di meno, come comunità molto larga. Abbiamo raccolto questa chiamata che viene dalla comunità territoriale in questione, che è stata coinvolta, diciamo così, da questa ennesima violenza da un lato, e anche da una strumentalizzazione, diciamo, da parte sia del governo che della stampa rispetto alla violenza di genere. Come sappiamo, faccio un incipit appunto, verso fine agosto una donna è stata violata appunto nel parco di Tor Tre Teste mentre portava a passeggio il proprio cane. E innanzitutto, diciamo, rispetto a un commento, mi viene da farne uno molto così, molto sincero, molto generoso. Non c'è mai solidarietà alle donne che subiscono questo tipo di livello, insomma, questo tipo di violenza patriarcale. E questo è una questione abbastanza importante che noi, come non una di meno, ma anche insomma le donne del quartiere, vogliamo ribadire. Il 6 tutto viene strumentalizzato, tutto viene, come dire, diventa materia di propaganda, ma appunto anche da parte della donna cristiana e madre Giorgia Meloni non c'è mai un messaggio di solidarietà. In questo caso poi c'è proprio del dolo, perché appunto, essendo l'autore di questa violenza un uomo gambiano, se non ricordo male, diciamo così, cioè, la solidarietà proprio diventa l'ultima questione appunto espressa da parte di queste politiche, perché appunto invece viene ridotta la questione della violenza di genere a una questione di decoro urbano, viene ridotta appunto la violenza di genere a una questione di sicurezza, quando invece, come dire, dovrebbe essere sempre bene ricordare che la violenza di genere è un fenomeno strutturale che non ha passaporto, non ha identità. Tra l'altro, diciamo così, c'è proprio un po' di amaro nel leggere poi questi commenti da parte di politici e stampa corrotta, perché appunto veniamo da un'estate, diciamo, brutale dal punto di vista appunto della violenza. Insomma, inutile ricordare il gruppo Facebook Mia Moglie, inutile ricordare il sito fisa.org, perché appunto sono questioni, diciamo, su cui invece molto poco ci si è soffermati. Quindi ecco, il 6 settembre dobbiamo provare a essere il più possibile, sia per spingerci attorno alla donna appunto che ha subito questa brutale violenza, sia per raccogliere l'invito di una comunità territoriale che appunto, diciamo così, vive su di sé i problemi, no? Chiaramente, che esistono all'interno di quel territorio, ma che non vuole farsi strumentalizzare né dare adito, diciamo, alla propaganda relativa alla sicurezza, tantomeno alla questione relativa al decoro urbano. Questo, diciamo così, un po' un commento estemporaneo. Abbiamo visto Giorgia Meloni e le sue colleghe, diciamo così, prendere parola esclusivamente, diciamo, nel momento in cui anche le politiche sono state coinvolte all'interno dello scandalo relativo appunto a questo forum figa.org. Non ci basta, non è possibile, diciamo, affrontare e ricominciare l'anno, diciamo così, su questo crinale. Quindi, diciamo, in un'epoca, in un momento storico e sociale in cui la violenza vuole essere normalizzata e vuole essere neutralizzata, ci sembra quanto più importante appunto esserci e proseguire appunto un ragionamento che inquadra la violenza come strutturale, come insomma non affibbiabile ha nessun passaporto o identità. Bisogna continuare a dire che la violenza sulle donne la agiscono i maschi, che i tentativi anche di equiparare la violenza maschile a quella femminile sono fuori dalla storia, e insomma stringersi attorno a tutte noi che quotidianamente, nonostante i proclami di Meloni, di Roccella, nonostante l'aggressione di reati ad hoc, continuiamo insomma a dover lottare proprio con le unghie e con i denti per rimanere vive, per attivare reti di sorellanza e di complicità. Questo è quanto.
0: Tra l'altro stamattina commentavamo l'ennesima questione legata a queste webcam usate in casa, i cui video sono andati, no, webcam, telecamere di sorveglianza, diciamo, che le persone si mettono in casa, i cui video sono stati presi su un altro sito e pubblicati.
1: Voi... Scusa, sai che non ti ho sentito l'ultima parte che dicevi?
0: Dico, queste telecamere in case private, in ospedali, sì, in centri medici, i cui video sono stati presi, pubblicati su un sito a pagamento, chi vuole si scarica appunto le immagini che vengono viste, vengono mandate in preview per essere, come dire, più, rendere la cosa più succulenta, e poi se vuoi puoi prenderti immagini ovviamente prese senza consenso, magari di donne che si stanno facendo una visita medica oppure che stanno per cavoli loro nelle loro case. E c'è un tema, no, che è legato poi appunto al tema, del consenso, quello che citavi anche te rispetto ai due siti e alla questione anche di tutta il grosso tema della violenza online, che non è per nulla, dicevamo stamattina, distinta e divisa da quella che invece è cosiddetta offline. Sono due facce della stessa medaglia, i due piani sono assolutamente in continuum, con delle ripercussioni sulle nostre vite enormi, sia che avvenga all'interno degli ambienti digitali, sia che avvenga appunto nelle strade e nelle case soprattutto, perché poi questa cosa dobbiamo ricordarla, sul caso di Tre Teste ha riaperto strumentalmente, come dicevi tu, la questione delle strade, ma lo sappiamo, è il nostro slogan, lo portiamo avanti in tutte le manifestazioni: le strade sicure le fanno le donne che le attraversano. Soprattutto tornavi a porre l'accento su come questo governo abbia strumentalizzato il tema della violenza, ci torniamo ancora una volta, per rafforzare politiche securitarie, inasprire pene, non serve a niente, di inasprirle post mortem, cioè dopo che ci hanno ammazzato, allora questo governo ha messo l'ergastolo. In termini di prevenzione, educazione alla sessualità, all'affettività, a come è costruita la sessualità maschile, perché a nostro avviso il punto sta là, non c'è una parola. Allora, su questo voi lo avete scritto a chiare lettere all'interno del vostro comunicato, lascio a te anche la parola.
1: Sì, esatto, appunto, no, questa è la rispetto a tutti i fenomeni che poi ricordavi anche tu, che sono d'attualità, eccetera, è proprio no, la precipitazione di un discorso fallace e doloso che viene dall'alto. Se, come dire, le istituzioni, se, come dire, la politica in un modo o nell'altro, no, dà questa apertura, no, e continua a mettere in piedi o a dichiarare parole vuote e pericolose in chiave securitaria, c'è una legittimazione erga omnes relativa alla violenza. Allora mi facevi pensare, no, pensiamo alla questione del gruppo Facebook Mia Moglie, che tra l'altro sappiamo benissimo essere uno, no? Cioè, nel senso, perché il web è pieno di questi gruppi, questi consessi. Tra l'altro volevo ricordare pure uno studio effettuato dalla Rete Nazionale Dire, la Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, che appunto ci ricorda come l'odio nei confronti delle donne sia, come dire, il parametro di odio più giocato sul web. Allora, dicevo, questo gruppo Mia Moglie, che appunto è paradigmatico, non ha prodotto niente, cioè se non la l'indignazione, la rabbia, la volontà appunto di esserci con i corpi per respingere al mittente questo tipo di approccio, no? Dal punto di vista della politica, del governo, eccetera, non ha prodotto nulla. Allora noi dobbiamo pensare che forse un anno fa una insegnante precaria che aveva bisogno di avere più soldi, si era iscritta al sito OnlyFans e legittimamente, come dire, portava avanti anche lì un'altra forma di lavoro, quella è stata espulsa, gli è stato tolto il lavoro. Che cosa succede nei confronti di questi uomini che appunto senza consenso pubblicizzano e mandano in rete foto di mogli, compagni, eccetera? Che cosa succede a questi? Niente, anzi sulle pagine dei giornali nazionali, vedi il Corriere della Sera, escono appunto le dichiarazioni di Rocco Siffredi, no, personaggio molto importante da interrogare su questa questione, che appunto definisce poi in caso questa dinamica come una goliardata. Ecco, penso, mi sembra che abbia usato esattamente questa parola.
0: Ma d'altronde Rocco Siffredi non è che ci poteva aspettare.
1: Capito, il Corriere della Sera intervista Rocco Siffredi, è tutto sbagliato.
0: È completamente sbagliato.
1: Non ci illudiamo appunto che deve essere il Corriere della Sera a proporre, diciamo, contenuti di un certo tipo, però appunto c'è una questione, come dire, che si gioca sulla vita e sulla morte di noi stessi, appunto, che poi dobbiamo dirci che le strade sicure le fanno solo le donne che le attraversano, e il comportamento appunto di stampa e politica, insomma, va completamente da un'altra parte. Io penso che si debba inaugurare veramente un nuovo corso anche delle nostre lotte, anche delle nostre battaglie, anche verso il 25 novembre e non solo, perché la misura è colma, e soprattutto in un modo o nell'altro chiaramente questa spinta, questa forza, questa potenza che abbiamo espresso in questi anni, in questo momento è sotto attacco da più punti di vista, anche dal punto di vista normativo, come si diceva, perché appunto produrre una fattispecie di reato che dovrebbe servire per quando siamo morte non è utile. È solo pura propaganda e non ci fa bene. Quindi noi dobbiamo rispedire al mittente e contemporaneamente, diciamo così, proporre delle opzioni altre. Molto è stato fatto chiaramente in questi 10 anni, ma insomma non solo, ma dobbiamo un attimo, no, cambiare di passo, cambiare strategia, perché in questo momento siamo un target anche politico, anche sociale, in un paese appunto in cui di fronte a lo scandalo del gruppo Mia Moglie, poi Rocco Siffredi, vengono assegnate a Rocco Siffredi le dichiarazioni per commentare, cioè anche la questione del maschile, come dicevate voi, no, stamattina, e ripercorrevi adesso, questa questione va interrogata, va calcolata, va messa sul piatto, perché appunto questa lotta è molto complicata, per alcune è necessaria, però deve essere un po' socializzata, perché altrimenti appunto si fa più fatica. Ecco, questo è quello che penso io, un po' le riflessioni che abbiamo fatto anche dentro il Nodo Romano, ma anche un po' con il Nazionale negli ultimi tempi.
0: E poi c'è tutta la questione anche da quando il tema della violenza di genere è diventato un tema come dire preponderante anche all'interno della sfera pubblica, no? Dal 2007 in poi mi viene da pensare, con i primi dati Istat pubblicati, di fatto anno dopo anno c'è stata anche un'espropriazione un po' della lotta, dell'autodifesa, della narrazione pubblica, dell'autorappresentanza, anche della percezione stessa di cosa sia violenza e di cosa non lo è, etero diretta, no? Tutto il marketing, tutta la violenza che è diventata business, il marketing che usa le stesse modalità di comunicazione per la vendita di qualunque altro tipo di prodotto. Si parla dei braccialetti elettronici come se si parlasse, capito, della marca dei bracciali qualsiasi, come se quelli facessero la differenza. differenza. E allora no, le stesse telecamere che spesso si invocano, guarda il paradosso, no? Che spesso vengono invocate dalla politica per rendere le strade più sicure, poi sono quelle che ti sbattono, prendono i tuoi footage e li sbattono su siti, capito? Per cui no, prima ti rinchiudono dentro casa, poi però quell'intimità la risputano fuori all'interno di siti, rendendo per voyeur, no? Fondamentalmente, allora, senza consenso ovviamente. Allora, tutto questo, quello che dicevi, la riappropriazione della lotta di pratiche di autodifesa in tempi come questi, soprattutto in tempi di militarizzazione, di guerra, è un nodo centrale: auto-organizzazione, autodifesa.
1: Assolutamente, questo assolutamente, veramente. Poi ecco, su questa questione, no, bisogna poi tornarci, la brandizzazione, scusate, non so se l'ho detto male, però no, il divenire brand di una questione sociale e politica di molta importanza, cioè appunto si nominava il 2007, quante cose sono cambiate anche attraverso la nostra azione, no? La nostra azione complessiva, chiaramente c'è diciamo così una sorta di un tentativo di controrivoluzione in corso, ci dobbiamo far trovare preparate, pronte, ma insomma non ho dubbi che sarà così, ecco. E già questa chiamata del 6 appunto, lo ricordo, a via concentramento a via delle Fragole, quartiere Alessandrino, è veramente un elemento importante, considerato appunto che questa vulgata relativa al decoro, relativa alla sicurezza, la questione delle telecamere, la questione dei lampioni, eccetera, in un modo o nell'altro diciamo è stata presa in carico da quella comunità territoriale, perché è chiaro che questo tipo di propaganda comunque fa breccia, ecco. E quindi invece supportare sempre e comunque chi allarga il discorso, chi guarda al di là, diciamo, della propaganda vigliacca del governo in questo caso, ma non solo, ecco.
0: Bene, allora alle 10.30 il 6 settembre aspettiamo per essere Mare a Tor Tre Teste, a fianco della comunità territoriale, a via Piazza dell'Acquedotto Alessandrino, angolo via delle Fragole.
1: Yes.
0: Bene, grazie ancora.
1: Evviva, grazie mille. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.

Se l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e la puntata di stasera è la seconda dedicata alla Costa d'Avorio, che è un paese che si trova in Africa occidentale, si affaccia a sud sul Golfo della Guinea, non ha porti naturali e quindi inizialmente la colonizzazione europea è avvenuta lentamente e l'unico commercio che si è sviluppato nel 600 è quello dell'avorio, che ha portato gli elefanti della zona alla totale estinzione. Poi alla fine dell'Ottocento i francesi l'hanno occupato.

La compagnia Yelemba di Abidjan, che è una città costiera, è considerata una delle migliori compagnie di danza e percussioni tradizionali della Costa d'Avorio e dell'Africa occidentale in generale. Ascoltiamo il loro brano Yelemba.

Sidiki Dembélé è un musicista, polistrumentista e maestro di percussioni della Costa d'Avorio. Ascoltiamo il suo brano Simaya, che vuol dire lunga vita, eseguito assieme alla cantante ivoriana Mamichu Koyete.

cantante ivoriano Akoi Saka Atanase è stato una delle voci più celebri del suo tempo nella musica ivoriana. È morto poi nel 1995. Ascoltiamo il suo brano Melokon Membu O.

Sicuramente la più famosa cantante che ha ripreso la tradizione musicale della Costa d'Avorio è Dobé Gnoré, che a causa della guerra civile poi è andata a vivere in Francia alla fine degli anni 90. Ascoltiamo due suoi brani. Il primo si chiama Pygmée, che è dedicato proprio alla popolazione dei Pigmei, e il secondo Palea.

uno dei musicisti più famosi della Costa d'Avorio è Alpha Blondy, che è lo pseudonimo di Seydou Koné, che è un cantante reggae molto popolare a livello mondiale. Ha collaborato anche con The Wailers, che è il gruppo di Bob Marley. Ascoltiamoci un suo storico brano, Brigadier Sabari, del 1983, che è una canzone di protesta che racconta il brutale arresto e i maltrattamenti subiti dall'artista da parte della polizia ivoriana.

Le canzoni di Tiken Jaffa Coli parlano delle ingiustizie sociali e per questo sono cantate in tutta l'Africa. Dato che è uno dei miei musicisti Greg preferiti, finisco la puntata con qualche brano suo. Comincio con la versione di Is It Because I'm Black, che è una canzone soul del 1969 di Sly Johnson. Parla di razzismo, di ingiustizia, di disuguaglianza e soprattutto del peso che l'abominio del razzismo ha su chi lo subisce. Ascoltiamo.

Si mette un altro brano, finisco sempre con il musicista reggae Tiken Jah Fakoly e con il brano Kuma.

0: passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
1: Cioè?
0: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
1: Tu non lo leggi?
0: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
1: Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
0: Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
2: The song is in the, but the melody lingers on. You and the song have gone.

0: In italiano è di circa 1400 pagine, alcuni 1380, dipende dall'edizione, e in questo periodo sta anche uscendo in Italia, pubblicata da J-Pop, il manga, che è fedelissimo al romanzo, che però non si sa ancora di quanti volumi si comporrà quest'opera. Fino adesso è arrivata al quarto e siamo appena ai primi capitoli, quindi non so quanto si protrarrà questa cosa. Io vorrei far dire a Giorgio di cosa parla questo libro, questo enorme volume, e perché è così importante nella storia della letteratura mondiale in realtà.
1: Allora, intanto è importante per me, cioè io ne parlo in continuazione perché è uno dei libri che io amo e peraltro che io colleziono. Quindi sono molto contenta che mi hai invitato a parlarne. La storia di Genji, che in giapponese è Genji Monogatari, proprio il racconto di Genji, è stato scritto da una dama di corte e grandissima letterata giapponese che è Murasaki Shikibu, e che era appunto una delle dame di compagnia dell'imperatrice, ma era già una letterata, una poeta, aveva molta familiarità con la poesia classica cinese in cinese, che in realtà era quasi appannaggio degli uomini, ma lei aveva una grandissima conoscenza della letteratura antica e della letteratura sua contemporanea. Quando ha scritto questo romanzo, La storia di Genji, ha avuto così tanto successo che le altre dame se lo passavano di pergamena in pergamena, diciamo, di foglio di carta di riso in foglio di carta di riso, e addirittura i protagonisti e le protagoniste erano così diventati familiari che nell'ambiente della corte imperiale ne sono nate delle fanfiction. Per cui poi in realtà nei secoli successivi è stato complicatissimo ricostruire qual era l'opera originaria di Murasaki Shikibu e quale invece le fanfiction laterali e successive. Comunque più o meno l'edizione standard è quella tutta scrivibile a Murasaki Shikibu, che è anche quella che è arrivata poi da noi in italiano, ed è la storia di questo principe Genji, il figlio cadetto dell'imperatore, e delle sue storie d'amore. Quindi potremmo dire quasi un gossip di corte, ma in realtà ci racconta moltissimo della storia del Giappone e di come si viveva ovviamente nelle classi più agiate. Anzi, nella classe più agiata di tutta, cioè nella corte imperiale, e ci racconta soprattutto come vivevano le donne. Le protagoniste femminili del romanzo sono diventate talmente tanto famose da diventare quasi archetipi della letteratura successiva. Il mio personaggio preferito, per esempio, è la Dama di Rokugo, la quale è un'amante di Genji ed è un'amante gelosa. Ed è talmente tanto gelosa che anche da viva, quando si addormenta, si trasforma in fantasma, in spirito vendicativo, per la precisione, e va a tormentare le altre amanti del principe. E questo personaggio della donna vendicativa, che quindi poi diventa mostruosa, è diventato l'archetipo per eccellenza della donna vendicativa nella letteratura giapponese, nel teatro, nell'arte, nell'iconografia, nelle maschere del teatro no, per esempio, una di quelle che si riconosce più comune anche qui, insomma anche al di fuori dal Giappone, è proprio quella della donna mostruosa, della donna col volto demoniaco. Quindi in realtà alla storia di Genji ci torna tutta la letteratura contemporanea e medievale, e sorprendentemente anche nelle storie più pop riusciamo a trovare delle piccole suggestioni che sono nate proprio dalla penna, anzi dal pennello di Murasaki Shikibu. Tu hai citato adesso il fumetto, che appunto anche in Giappone ha avuto moltissimo successo. Io mi ricordo la prima volta che sono stata in Giappone, era il 2003 se non sbaglio, e credo tra noi studenti della Sapienza di giapponese circolava questa voce che esisteva un fumetto, un manga del Genji Monogatari, su cui noi volevamo mettere le mani fortissimo. E quindi io la prima volta che sono andata in Giappone l'ho cercato disperatamente e l'ho trovato. Il nome è Asaki Yumemishi. E se l'edizione italiana segue quella giapponese sono 10 volumi, perché io poi me lo sono accaparrato, ce l'ho, lo tengo stretto proprio nel mio forziere dei fumetti intoccabili. E, nel frattempo però il Genji Monogatari era stato tradotto in italiano alcuni decenni fa, perché insomma ormai sono passati un po' di anni dall'università, però dall'edizione inglese. E poi in questi ultimi anni c'è stato un lunghissimo, monumentale lavoro di Maria Teresa Orsi per tradurre l'opera originale in italiano, in un bellissimo italiano, e quindi l'edizione che trovate adesso pubblicata dai Naudi è quella tradotta direttamente dal giapponese, in due edizioni, quella nei millenni, che è quella molto bella con il cofanetto e molto costosa, che io ovviamente ho sentito la necessità di acquistare appena uscita.
0: Adesso costa 90 euro.
1: Esatto, piangendo, ma l'ho comprata. E poi è uscita anche l'edizione, diciamo la versione economica dei millenni, che se non sbaglio costa 28 euro. E ho comprato pure quella perché ho ritenuto opportuno avere una copia su cui lavorare senza dover rovinare quella dei millenni. Poi però mi sono detta, ma la copia in giapponese non ce l'abbiamo però. Quindi poi quando sono tornata in Giappone ho comprato anche quella in giapponese. Però poi mi sono detta, i classici vanno anche tradotti nella lingua contemporanea. Quindi poi quando sono di nuovo tornata in Giappone ho acquistato anche l'edizione tradotta nel giapponese contemporaneo, perché ovviamente il giapponese dell'undicesimo secolo è un giapponese molto diverso, quindi tradotta nel giapponese contemporaneo da un'altra scrittrice che io amo moltissimo, che è Seto Uchi Jakusho. Credo di aver esaurito le copie del Genji Monogatari che ho, non ne sono sicura, secondo me se cerco nella mia libreria qualcos'altro salta fuori, questo per dire quanto io sia ossessionata da questo romanzo. E ci tengo a specificare che questo è il primo romanzo inteso in senso moderno di romanzo come forma letteraria, il primo romanzo mai scritto al mondo, e sono molto felice che il primato ce l'abbia una dama giapponese dell'undicesimo secolo.
0: Sì, infatti, soprattutto una donna in generale, perché già non scrive. E invece anche il manga è scritto e disegnato da una donna, che è Wagi Yamato, in italiano sì, è uscito fino al quarto volume, a me sembra molto fedele.
1: Sì, ovviamente è una versione ristretta di tutte le avventure di Genji, che come dicevi tu sono almeno 1300 pagine in italiano, però diciamo c'è tutta la prima parte del romanzo, l'incontro con le sue amanti, quindi insomma è molto bello. Tra l'altro il tratto di Yamato Waki è, cioè secondo me funziona perfettamente per questo tipo di manga, che è un manga appunto storico e che ha bisogno di un'attenzione ai dettagli, perché ovviamente lei ha ricreato perfettamente tutti i dettagli della corte giapponese, tra cui tutti gli abiti indossati dalla corte, che sono elaborati, che sono bellissimi ovviamente. E quindi sia quelli maschili sia quelli femminili, quindi insomma c'è stato un lavoro incredibile. Tra l'altro il Genji Monogatari è una delle opere più illustrate nella storia giapponese, ci sono moltissimi rotoli dipinti con le scene tratte dal romanzo, ci sono anche paraventi, insomma qualunque tipo di arte si è cimentata prima o poi con la storia di Genji. E nel manga si ritrovano i personaggi negli atteggiamenti che spesso sono ritrovati nelle stampe o nelle pitture tradizionali, quindi c'è stato anche un lavoro di ricerca storica dell'autrice. L'autrice, ovviamente per i nostalgici e le nostalgiche come me, è quella di Mademoiselle Anne, che è un altro manga e poi cartone animato storico ambientato nel Giappone degli anni 20, quindi insomma era tutto perfetto perché mi potesse piacere, sembrava fatto apposta per me.
0: Allora, quindi adesso abbiamo parlato del romanzo principale, l'inizio della letteratura in giapponese, e ti vorrei chiedere se ci sono delle caratteristiche che tu hai studiato, evidenziato nella letteratura giapponese, e quali sono le principali differenze con l'Italia, proprio come gusto anche letterario.
1: Allora, intanto questa continua ricerca e questo continuo tornare al passato nella formazione degli archetipi dei personaggi, appunto questa dama vendicativa che citavo prima, la dama Rokugo, ritorna moltissimo anche in opere contemporanee, e penso, che ne so, a Maschere di donna di Anchi Fumiko, che è proprio costruita su il Genji Monogatari e su quel personaggio. Ma cioè, se c'è una cosa che fa la letteratura giapponese, lo fa molto bene, lo fa in modo anche divertito e divertente, anche quando lo fa in modo serio, è la riscrittura del folklore giapponese, che è molto più presente nella letteratura contemporanea di quanto per esempio le nostre favole tradizionali non siano nella nostra. Ad esempio, un paio d'anni fa, se non sbaglio, è uscito nel Paese delle Donne Selvagge di Matsuda Oko, pubblicato da EO, e quella è una riscrittura nella Tokyo, nella metropoli contemporanea, di alcuni elementi del folklore giapponese, e secondo me Matsuda Oko riesce a tenere insieme questi due elementi, tradizione e contemporaneità, perfettamente, tirando fuori dei racconti che funzionano, che sono molto belli, che sono divertenti, che sono scritti molto bene. E questo continuo ritorno, cioè questo andirivieni, diciamo, tra passato e presente e futuro, a volte si tiene spesso nella letteratura giapponese, è una cosa tipica della cultura del Giappone, e che forse magari nella nostra letteratura contemporanea c'è meno, no? Cioè, se vediamo i libri usciti negli ultimi anni di autori e autrici italiane, tendiamo a vedere magari più o un tipo di letteratura che spinge completamente sulla contemporaneità, oppure un tipo di letteratura che ritorna al passato, però poi resta nel passato. Quindi moltissime cose che raccontano del primo Novecento italiano, del metà del Novecento, ovviamente, della guerra. Insomma, non c'è questo equilibrio tra passato, presente e futuro. Una cosa interessante è uscita di recente per Nutrimenti di Vittorio Giacopini, che è il suo nuovo romanzo di Ogni Tempo è Pace, Ogni Altro Tempo è Pace, e lui fa un esperimento molto interessante, mettendo insieme un passato lontano, che è quello seicentesco, e un futuro un po' vicino a noi, che è fra qualche anno. E questo, devo dire, è soprattutto con il suo tipo di scrittura, devo dire, funziona molto bene, e si discosta un po' dalle ultime cose che sono uscite qua in Italia negli ultimi anni. Di letteratura giapponese, per fortuna, qua in Italia ne sta arrivando tanta, soprattutto adesso, e finalmente ci stiamo allargando anche un po' in un panorama che non è solo cartolerie, gattini, e studi fotografici, caffetterie, sì. Librerie, sì, perché adesso c'è tutta una prologo non so se è una Confcommercio giapponese che ci spinge tutte queste tipo di attività, che poi pure un po' mi divertono, però in realtà la letteratura giapponese è fatta di molte cose, anche di grande sperimentazione, e c'è una cesura netta, o quasi, tra per esempio quello che si scriveva prima della Seconda Guerra Mondiale, o come viene chiamato in Giappone, la Grande Guerra del Pacifico, e ciò che si è scritto dopo, cioè tutta una generazione che ha deciso di guardare per esempio a ciò che c'era al di fuori del Giappone, e da cui poi sono usciti Yoshimoto Banana, Murakami Ryu, Murakami Haruki, che pure ha avuto tantissimo successo, per cui riferimenti letterari per esempio delle generazioni nate dopo la guerra sono riferimenti che pescano moltissimo dall'America o dal mondo anglosassone in generale, quindi ci si trova un sacco di musica, cioè è un tipo di letteratura che ha guardato altrove. E noi l'abbiamo fatto prima, noi abbiamo guardato molto all'altrove prima, mi sembra che in questi anni invece stiamo facendo la cosa inversa, ci stiamo rinchiudendo un pochettino nel nostro giardinetto, non, insomma, non con tutti, ovviamente sto generalizzando massimamente, quindi non se ne abbia chi si ritrova poi in una di queste categorie, però insomma l'andamento generale mi sembra questo.
0: Rispetto agli autori che hai appena nominato, che noi conosciamo di più perché sono stati pubblicati anche in italiano, che sono tutti autori contemporanei, quali sono gli autori e le autrici invece da leggere per capire meglio il Giappone, però prima della Seconda Guerra Mondiale? Quali sono i classici, proprio, non lo so, se parliamo dell'Italia, noi abbiamo Nina Commedie, Promessi Sposi, però quali sono invece i classici in Giappone?
1: Allora, il Giappone intanto è un grande panorama letterario per i racconti, e quindi sicuramente uno degli autori più grandi di racconti è Akutagawa Ryunosuke, che tra l'altro è autore di alcuni racconti che hanno ispirato poi i film di Kurosawa, per cui insomma in Italia poi tra l'altro sono stati tradotti e pubblicati quasi tutti, con un lavoro interessante soprattutto di Marsilio, ma non soltanto, anche di altre case editrici, e sono racconti molto belli da recuperare, che io consiglio. Il classicone, diciamo, della letteratura di primo Novecento è Sanshiro di Natsume Soseki, anche questo pubblicato da Marsilio, ed è un romanzo molto bello, un romanzo di formazione, se vuoi, e racconta la storia di questo ragazzo che dalla provincia si trasferisce a Tokyo per studiare all'università e scopre una città e un paese che sta cambiando di fronte ai suoi occhi, in cui appunto è entrato l'Occidente, i suoi compagni di corso non si vestono più in kimono ma cominciano a vestirsi all'occidentale. Comincia a sentire per la prima volta delle parole in inglese, quindi cioè, è veramente un romanzo che racconta un paese in estrema transizione in quel momento, in estrema trasformazione. Un altro romanzo bellissimo è Lampi di Hayashi Fumiko. Hayashi Fumiko è anche questo pubblicato da Marsilio. Hayashi Fumiko è una scrittrice che era figlia di una venditrice ambulante, quindi seguiva la madre andando in giro di paesello in paesello per vendere le proprie cose. Decide a un certo punto di trasferirsi a Tokyo, però, perché vuole fare la scrittrice, e racconta la Tokyo che vede lei, quindi una Tokyo di primo Novecento, di anni venti del Novecento, attraverso gli occhi degli emarginati, delle prostitute, dei bordelli informali, quelli non autorizzati, dei mendicanti, che è un Giappone un po' dimenticato che non si racconta. Invece proprio, diciamo, sul confine tra quel Giappone lì e l'epoca più contemporanea c'è La pioggia nera di Busemasugi, che invece racconta delle bombe atomiche che concludono poi appunto la grande guerra del Pacifico. E, è straziante, ma è comunque molto bello. Se invece andiamo a pescare su cose un po' più vecchie, un po' di molto più vecchie, di Murasaki Shikibu, che è l'autrice appunto della storia di Genji, è stato tradotto e pubblicato anche il suo diario, che è molto interessante, e se volete appunto infilarvi nel gossip di corte, ci sono le note del guanciale di Sei Shonagon, che racconta appunto, come se fosse un po' un diario romanzato, che racconta le cose che accadono all'interno di una corte imperiale, e quindi non soltanto i gossip ma le relazioni di potere, la vita reale delle donne che vivono e che lavorano all'interno della corte e che vivono in quello spazio privato, perché a loro non è consentito l'accesso nello spazio pubblico. La politica è una cosa degli uomini, le donne vivono confinate in queste grandi case ed è lì che accade tutta la loro vita. Però ci sono delle parti anche molto leggere, molto divertenti, tipo la lista delle cose da fare o da non fare, o di come è disdicevole indossare ad agosto ancora il colore bianco, è un po' come la signora ammazza tutti, insomma, forse delle perle di saggezza sulla moda delle sue compagne e colleghe, che sono anche molto divertenti. E poi c'è un lunghissimo medioevo, e qui la fanno da padrone le storie dei samurai, e quindi, insomma, ma anche, non soltanto, anche le storielle divertenti di fantasmi sul folklore giapponese di Ueda Kinari, che raccontano appunto delle storie di mostri, di apparizioni, di demoni, e ovviamente spesso la colpevole è una donna, perché non si ama, esatto, ovvio. Però tutto questo corpus di storia del folklore è stato poi raccolto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento anche dalla Scadio Hearn, che era uno scrittore greco-irlandese, che poi è stato naturalizzato giapponese, perché una volta che è arrivato in Giappone si è innamorato non solo del posto ma anche di una donna giapponese, l'ha sposata ed è stato adottato poi dalla famiglia della moglie, e ha raccolto tutto un corpus di storie del folklore giapponese orale, e l'ha tradotto in inglese, ed è quello che abbiamo anche noi, insomma, adesso, ed è stata la prima volta che quelle storie sono uscite fuori dal Giappone in un'altra lingua.
0: E allora, prima di passare invece al mondo contemporaneo, noi sentiamo adesso un po' di musica. Tutte le canzoni che sentirete adesso, da adesso in poi, le ha scelte tutte la nostra ospite.
1: Ah, vedi, è tutta colpa mia.
0: Quindi se non vi piacciono...
1: prendetevela con me, sì.

0: viene raccontato nei suoi romanzi. Tra l'altro lui ha raccontato moltissimo Tokyo e poi un pochino l'Hokkaido e pochi altri posti in giro. Tokyo è proprio la sua città, è quella dove non è nato ma dove ha scelto di vivere per l'università e poi per tutto il resto della sua vita. Quindi quando io ho deciso di scrivere un libro, una guida letteraria, diciamo, della capitale giapponese, ho cercato quale potesse essere l'autore che mi dava la possibilità di raccontarla in questo senso. Poi ci sono molti autori che sono di Tokyo o che hanno fatto di Tokyo la propria casa e l'hanno raccontata in qualche modo. Dicevo prima di Hayashi Fumiko, che pure lei ha scelto Tokyo, un po' perché è anche la città più vivace ed è quella dove sono riunite tutte le case editrici importanti giapponesi, quindi inevitabilmente è la città che attira come un magnete tutti gli scrittori e le scrittrici. Mishima era di Tokyo, Hayashi Fumiko, che pure ho citato prima, era di Tokyo, e quindi ecco, è stato, ci ho messo un po' per capire quale sarebbe stato lo scrittore e quali romanzi con cui raccontare la città, e poi però mi sono resa conto che Murakami è quello che l'ha... ce l'ha messa sotto gli occhi, diciamo, come sfondo dei suoi romanzi. Un altro scrittore che lo fa è Furukawa Hideo, con questo romanzo molto bello che è Tokyo Soundtrack, appunto, e non è un caso però che Furukawa Hideo sia un fan di Murakami, e quindi ecco, poi alla fine si torna sempre là.
1: Murakami ha un modo particolarissimo di scrivere, il suo stile è pieno di elementi onirici, surreali, e poi appunto ha scritto tantissimo. C'è qualcosa di quello che ha scritto che, diciamo, ti ha sorpreso e che volevi scoprire o vedere quando sei andata in Giappone? Cioè ti ha fatto scoprire cose nuove quando studiavi per il suo libro?
0: I bar. lo so, detta, allora suona male, è vero, detta così suona male, ma Murakami è stato proprietario anche di due jazz bar, o meglio, era sempre uno, ma poi l'ha trasferito in un altro quartiere, ma è sempre stato un amante del jazz, dei bar e del whisky. E quindi c'è sempre il whisky, c'è sempre qualcuno che beve nei suoi romanzi o nei suoi racconti, c'è qualcuno che va ad ascoltare un po' di musica dal vivo in questi piccoli locali in cui si fuma, che è difficile vedere dalla strada. Spesso a volte sono, che ne so, al quarto piano di un palazzo e devi sapere dove stai e devi citofonare. Quindi quando io sono andata in Giappone lavorando a questo libro, ero nelle ultime fasi, quelle, sai, in cui ti palleggi il testo con la redazione perché stai facendo le ultime modifiche, stai correggendo il testo, e mi ricordo correggevo le bozze mentre stavo a Tokyo, e nel frattempo andavo a cercare questi posti dove bere il whisky la sera, dove sentire un po' di musica, e quindi posso dire di averlo fatto per motivi di ricerca. E però ecco, sì, quella è stata la parte di Tokyo che volevo vedere, che era uscita fuori dai suoi romanzi. Tra l'altro lui racconta sempre che non ha mai vinto premi importanti, e lo racconta spesso per uno a cui dice di non importare nulla. Cioè lui in molti libri dice che, già in alcuni dei libri, dei saggi che ha scritto su di sé e l'arte di correre,
1: già per ridere, comunque i saggi scritti su di sé.
0: l'ho detta male, diciamo, i suoi memoir sulla maratona, perché lui appunto corre, sulla sua scrittura. Ovviamente sono personal essay, se vuoi, quindi racconta di sé, e nel raccontare di sé racconta anche della sua scrittura, ma spesso dice che non ha mai vinto premi importanti, che non gli importa, però non li ha vinti, non gliel'hanno mai dati, a lui sicuramente non pesa questa cosa, non gliene importa nulla, lo ripete per molte pagine, quindi uno comincia a pensare che forse poi gli importi un pochettino, però i malpensanti potrebbero...
1: Ovvio.
0: Fare questo, e però ora ci racconta di un posto a Shinjuku che si chiama il Golden Guy, che è un posto pieno di localini microscopici, nel senso che c'è posto solo per 4-5 persone al massimo, 5 sono già troppo strette, e si beve con sconosciuti gomito a gomito. Ed è un posto molto interessante perché almeno fino agli anni Ottanta era frequentato da scrittori, da appunto vincitori di premi, ed è un posto che lui dice di non frequentare in effetti perché non è un vincitore di premi, però è un posto molto interessante e quindi fa parte anche della cultura notturna e della Tokyo notturna che Murakami spesso racconta. E quindi quella è stata la parte che più ho cercato, la Tokyo di notte, quella che non vedono i turisti.
1: E poi vi dico questa cosa, sempre grazie a Giorgia, in realtà Murakami è stato per un periodo più vicino di quanto si pensi, perché ha abitato sulla Tiburtina.
0: Sì, questa cosa è vero, mi fa impazzire. È vero. È vero, negli anni 80, fine 80, forse inizio 90, non mi ricordo per quanto tempo, lui aveva deciso di fare lo scrittore. Lui a un certo punto, durante una partita di baseball, perché Murakami è un grande appassionato di baseball e tifa una squadra di Tokyo che sono gli Yakult Swallows, e che aveva l'abbonamento allo stadio, quindi andava costantemente allo stadio, durante una partita, tra l'altro negli anni in cui gli Yakult non andavano nemmeno benissimo.
1: Ma gli Yakult è per il Yakultino?
0: Sì. Sì, stiamo facendo pubblicità, se vuoi, però sì. Okay. Sì, che in Giappone è molto popolare e molto spesso le squadre avevano il nome dello sponsor e poi il nome della squadra. Quindi durante una partita lui decide che vuole fare lo scrittore. E per fare lo scrittore, insomma, ancora in quegli anni aveva i bar, però poi dopo ha deciso che se lo scrittore doveva essere il suo lavoro, doveva trovarsi dei luoghi che non lo distraessero, quindi ha cominciato a viaggiare e a scrivere in giro per il mondo, cosa che forse vorremmo fare tutti. Ora, si è fatto diversi posti nel mondo, la Grecia, che pure racconta in uno dei, nella ragazza dello Sputnik, le Hawaii. A un certo punto finisce tra la Tiburtina e la Casilina, più o meno, la Tiburtina e la Prenestina, insomma, quella zona di Roma Est.
1: Dove abito io.
0: Esatto, tu abiti lì per questo, però.
1: Sì, assolutamente, io sto ancora cercando casa sua perché voglio mettere una targa poi quando la trovo.
0: Esatto. E lui ha finito di scrivere lì il romanzo che poi è più famoso anche in Italia, che è Norwegian Wood.
1: Beh, ovvio, come ti distrai qua, scusami. Lui ha cercato questa posto in cui non distrarsi, perfetto.
0: Esatto, quindi possiamo dire che la Tiburtina e Roma Est hanno ispirato Norwegian Wood. Poi, se non sbaglio, dopo la Tiburtina, dopo Roma, è andato a Londra.
1: Per riprendersi un attimo, fare qualcosa.
0: Esatto, e siccome lui è uno che corre ancora in realtà tutti i giorni, io me lo immagino a correre sulla Tiburtina. E Murakami è uno che concede pochissime interviste, non si fa mai fare le foto, insomma è molto schivo e difficilissimo riuscire a parlarci. Se io mai riuscissi a fargli una domanda c'erano già i lavori sulla Tiburtina mentre lei scriveva Norwegian Wood, la risposta potrebbe essere sì.
1: Probabilmente. Anche se abbiamo parlato un po' di Murakami e tu hai scritto un libro su di lui e su Tokyo, so che lui non è il tuo autore preferito.
0: No, è vero, è vero. Ci ho fatto pace.
1: Qual è il tuo autore o la tua autrice preferita?
0: Giapponese o generale?
1: Sì, giapponese.
0: Allora, la mia autrice preferita io credo proprio che sia Enchi Fumiko, che ho letto per la prima volta quando ero all'università e c'era in Italia solo Maschere di Donna, che per me è un romanzo splendido, di un'erudizione altissima, che va a pescare moltissimo nella letteratura classica giapponese, e per me che ero una bella studentella un po' snob, ecco perché poi ho litigato con Ed Murakami, esatto, perché era troppo commerciale. Allora, per me che ero un po' snob e che leggevo solo autori giapponesi che parlavano di Giappone, era perfetto, però anche qui, ecco, lo sto vendendo male, ma in realtà è un romanzo splendido, veramente.
1: Bellissimo, sì, anche a me è piaciuto
0: tanto. E quindi però l'unico modo poi per recuperare le sue cose è stato per molti anni in lingua, e invece negli ultimi anni, per fortuna, Safarà, che è un'altra casa editrice italiana, piccola, indipendente, sta sta traducendo le sue opere, sono uscite Namamiko, è uscita Nozaka, che, insomma sono romanzi molto belli, ed è uscito

0: sacerdote semico dello shintoismo, e quindi di nuovo fonde la cultura tradizionale antica del Giappone con un romanzo contemporaneo in una scrittura meravigliosa. Io credo che lei sia stata una grandissima scrittrice. Anche lei, come Murasaki Shikibu, era una grandissima letterata, si occupava anche di letteratura in lingua cinese perché suo padre era un letterato, quindi è cresciuta respirando letteratura, e anche lei è tra le traduttrici del Genji Monogatari in lingua giapponese contemporanea, moderna e contemporanea, quindi è stata una scrittrice che ha vissuto nella letteratura tutta la sua vita. Tra l'altro, con i bombardamenti incendiari di Tokyo del 45, la sua casa ad Asakusa è bruciata, e io piango ogni volta che penso quanti libri sono bruciati lì dentro.
1: Con questa nota devastante noi ci fermiamo 2 minuti per un'altra canzone e poi torniamo più allegre adesso.

0: Invece, domande un po' più generali e andiamo sempre più nella contemporaneità. Quali sono i generi che leggono di più i giapponesi o che sono pubblicati di più?
1: Allora, c'è un filone, c'è una nicchia sempre, diciamo, sempre ricca e vivace di letteratura di genere su horror contemporanei. Quella è magari piccola, ma è sempre viva. Tra i romanzi che hanno avuto più successo negli ultimi anni ce n'è uno che, o c'è una scrittrice anzi, che è molto famosa anche da noi, che è Kawakami Miyako, che in Italia è pubblicata da EO, però per dire, il romanzo che è uscito adesso in Italia, Le sorelle in giallo, che in Giappone è uscito nel 2024, o a fine 2023, però nel 2024 era stato già nominato tra i migliori libri e tra i più venduti delle librerie del Giappone, quindi comunque ha un grande successo di pubblico. E diciamo che adesso è il momento delle scrittrici di questa nuova generazione. Un'altra dei successi che ha vinto anche dei premi Hunchback, che in Italia non è ancora stato tradotto, e non so se lo sarà, forse sì, ed è una novella in realtà, è un romanzo molto breve di Ichikawa Sao, che parla di sessualità e persone con disabilità gravi, quindi due temi.

0: Insieme non si trovano spesso nella letteratura giapponese, perché la disabilità è un altro di quei tabù di cui difficilmente si parla nel dibattito pubblico, e quindi ha avuto grande clamore e ha ricevuto dei premi, perché comunque è stato anche, cioè, ha avuto anche grande successo di pubblico, di lettori. Quindi direi che sicuramente c'è questa curiosità verso ciò che scrivono le giovani generazioni, c'è un mercato editoriale molto vivace, ci sono molte librerie, anche se in Giappone ci si lamenta sempre che si legge sempre di meno, si legge comunque più che da noi.
1: Infatti era quello che ti volevo chiedere, qual era il rapporto con la lettura, perché appunto parli di librerie anche prima, nel posto in cui vanno gli scrittori.
0: No, in realtà il mercato è vivace, ci sono molti lettori e a Tokyo c'è un quartiere addirittura tutto soltanto di librerie, che è Jinbosho, che sta a Kanda, e insomma si vendono comunque un sacco di libri, è comunque un paese di lettori, anche se ce ne perdiamo qualcuno insomma ogni anno, ma quello credo un po' dappertutto. E si vede anche soprattutto dalla vivacità del mercato del libro di seconda mano, per cui è una cosa che si vede anche in Perfect Days, il film di Wim Wenders, dove il protagonista si compra libri per pochi yen, che sono pochi euro davvero, e sia perché si vende tantissimo l'usato, sia perché le edizioni paperback dei libri giapponesi costano molto poco. E quindi insomma si riesce, poi le nuove uscite sono un prezzo molto, molto simile al nostro, però i paperback costano poco, insomma con 2-3 euro te li porti a casa, e quindi quello mantiene insomma uno scambio molto, molto vivace. Leggono anche i giovani, e non si legge o è considerata una letteratura insomma un po' da tenere sugli scaffali dei supermercati nella sezione libri, buona parte di cose che invece hanno successo qui in Occidente, e quasi ci verrebbe da pensare che sia un tipo di letteratura che il Giappone produce quasi solo per l'Occidente, per il mercato diciamo estero. Quindi insomma sono anche delle discussioni che si fanno nel mondo editoriale, e sarà interessante vedere come finiranno.
1: Ma è più settoriale l'editoria in Giappone? Cioè, perché in Italia si pubblicano tantissimi libri ma si legge molto poco, là è più settoriale, nel senso che magari fanno una scrematura all'inizio,
0: allora,
1: oppure pubblicano...
0: No, si pubblica tanto, perché ormai siamo siamo ovunque nell'era della disintermediazione, quindi si pubblica sempre, un primo libro non si nega a nessuno. È più settoriale nel senso che è un paese editorialmente legato alle etichette, quindi si pubblica anche come si fa per i manga, però anche i libri hanno in genere quasi sempre a monte un'idea molto precisa del target, quindi se è letteratura di genere è etichettata come letteratura di genere, se è per giovani, se è per adulti, se è pensata per donne o se è pensata per uomini, con etichette un po' vetuste ma che diciamo indirizzano il mercato in quel senso lì, quindi in questo senso c'è già un'idea di quale cassetto infilare quale libro.
1: E visto che appunto hai parlato anche di manga, siamo arrivati a questo momento della storia di parlare adesso solo dei manga, ma prima ci fermiamo, vediamo un po' di stacco, così ci prepariamo e parliamo solo dei manga adesso fino alla fine.

0: Allora, tu hai scritto infatti, anzi hai curato un volume che è genere Giappone, edito da Asterisco, legato ai manga e anche agli anime di vario tipo e di varie epoche, diciamo, dai più moderni a quelli un po' più vecchi. Innanzitutto ti volevo chiedere qual è il tuo manga preferito e quanto si leggono tantissimo i manga anche in Giappone, perché finalmente in Italia si
1: Sì,
0: leggono e sono tradotti
1: finalmente,
0: soprattutto.
1: esatto, finalmente sì. Allora, io ho curato questo libro, genere Giappone per asterisco, e all'interno c'è un mio saggio. Io devo dire che quel libro ha avuto una buona fortuna. In una piccola tiratura di una casa editrice piccola, resistente, che era un collettivo, insomma, che abbiamo tirato fuori questo libro in cui abbiamo creduto tutti quanti, che ci abbiamo lavorato. E piano piano questo libro si è fatto strada e ancora ne parliamo in giro. Io continuo ad andare a presentarlo in giro perché mi ci chiamano per i paesi, come si dice qui. Esatto. E uno dei saggi di cui mi chiedono conto è il tuo, perché il tuo è il saggio che più spezza il cuore a
0: Mi
1: tutti.
0: dispiace.
1: Lo so, andava fatto, perché io lo capisco, ma
0: Qualcuno
1: andava
0: doveva
1: fatto.
0: pur dirlo.
1: Qualcuno doveva dirlo, esatto, perché in realtà Genere Giappone, che ha come sottotitolo Femminismi e Queerness nei manga e negli anime, è un libro che racconta un manga o un anime per autrice e nella sua rilettura, diciamo, in un'ottica femminista. Quindi a volte alcuni manga passano l'esame, diciamo così, a volte invece sono visti impietosamente dagli occhi dell'autrice e in questo caso là su Pollon. E devo dire, Pollon non passa nessun tipo di esame
0: No,
1: e questo
0: purtroppo
1: ci ha
0: no.
1: spezzato il cuore perché appunto era il cartone animato, almeno qui in Italia, della nostra infanzia, quindi questo ci ha
0: Sì.
1: devastato per sempre.
0: Anche a me, perché era uno dei miei preferiti. Quando poi l'ho rivisto, però da grande, per scriverci qualcosa, ho trovato cose molto più terrificanti di quelle che anche solo mi ricordavo.
1: E adesso non posso più vederlo con altri occhi, cioè, questa cosa si è incrinata e Pollon per me resterà, insomma, un cuore sanguinante per sempre. Ma detto questo, io in questo libro ho parlato di Lamu, perché che io promuovo, perché Lamu è un manga che mi è sempre piaciuto molto, che ho letto, che ho, che è di Takashi Rumiko, racconta di questa ragazza che è un'aliena e che è ipertecnologizzata e quindi mi consentiva di raccontare un aspetto, insomma, del femminismo che a me interessa, che è lo xenofemminismo, il superamento della natura e della naturalità, insomma, qualunque cosa vogliamo applicarci sopra. E quindi, insomma, ho parlato di Lamù. Il mio fumetto preferito, però, è anche il primo manga che io abbia mai letto e resterà per sempre il mio preferito ed è Dr. Slump e Hara, l'editoria Akira. Che per me è stato proprio il primo accesso nel mondo dei manga. Cioè, io l'ho letto, ho deciso che l'avrei letto per sempre. E nella piccola fumetteria dove lo compravo mi sono abbonata. E il secondo a cui mi sono abbonata è stato Ranma, sempre di Takashi Rumiko. E quindi io, appunto, che come dicevo prima, sono una nostalgica, sono assolutamente legata a questi due manga e poi a JoJo. E poi in realtà adesso, perché tra l'altro mi sto guardando e nello schermo e vedo i fumetti che ho alle spalle e so che dietro di me c'è Video Girl High, c'è Le Bizzarre Avventure di JoJo, cioè sono tutti quei manga che in Italia sono arrivati negli anni 90 e che a me hanno aperto veramente una prospettiva incredibile sul Giappone, sulla cultura giapponese. Di quelli nuovi ne leggo pochi, lo confesso, perché non lo so perché sono vecchia dentro, forse un po' anche fuori, ma vado sempre a cercare un tratto del disegno che è quello un po' più vecchio. Anche nei adesso ho visto il rifacimento di Ranma e di Lamù che c'è su una famosa piattaforma di streaming e E, è fatto molto bene, molto bello, divertente, in alcuni momenti forse anche più affine al manga originale che non il vecchio cartone animato, però c'è qualcosa dentro di me che mi dice no, devi ritornare al vecchio cartone, non... c'è una sorta di voce oscura che mi parla e non mi consente di andare oltre.
0: E invece, secondo te, come mai oggi in Italia se ne leggono tantissimi di manga? Molto.
1: Allora,
0: quando io ero piccola, c'era solo Dragon Ball.
1: Sì, no, cioè, insomma, io e te poi ci passiamo un po' di anni, quindi quando ho cominciato a leggere io i manga, quando i primi manga sono arrivati in Italia io ero un adolescente. E sono arrivati con Granata Press, per esempio, che pubblicava Ken il Guerriero, e lo pubblicava riportando a specchio le pagine in modo che noi li potessimo leggere come siamo abituati a leggere noi libri, da sinistra a destra. Nel 95 arriva Star Comics con Dragon Ball, con le pagine come i tankobon originali giapponesi, quindi da destra a sinistra. Quello cambia completamente l'idea che i lettori di fumetti avevano dei manga. Ha un successo incredibile, inaspettatamente, però questo successo incredibile in realtà è niente in confronto ai numeri di oggi, cioè una fumetteria era un posto nascosto, cioè, le dovevi cercare per Roma, non sapevi dove erano. Io mi ricordo che per andare da casa mia a una fumetteria che stava nella zona Baldo degli Ubaldi facevo una traversata cambiando tre autobus, ci mettevo due ore, però lì c'era una fumetteria enorme, che non so se c'è ancora, la casa del fumetto, e solo per andare a trovare dei gadget giapponesi che non si trovavano da nessun'altra parte. Quindi per me essere una lettrice di manga era intanto far parte di una nicchia, di una nicchia nerd, peraltro, cioè, era proprio questa accoppiata leggi manga, giochi Dungeons and Dragons, cioè io ero proprio lì fissa,
0: letale
1: in questo piccolo universo. E per tutto l'anno io aspettavo l'Expo Cartoon che si faceva alla vecchia fiera di Roma sulla Cristoforo Colombo, dove potevi entrare gratis se facevi cosplay, ma cosplay voleva dire anche mi metto un berretto, un cappellino e sono orale. Cioè era un'idea proprio artigianale, casalinga del cosplay, dell'idea di... però io aspettavo tutto l'anno per andare lì e trovare cose che non avrei trovato da nessun'altra parte, ma anche per dire un portachiave piccolo del cartone animato Polledina, che chissà che mi sembrava. Per molti anni

0: prendere un nome straniero, non capisco perché, per cui i nomi giapponesi venivano riportati in italiano e i personaggi di Sailor Moon si chiamavano Gian Roberto. Comunque non era nemmeno un nome, cioè potevi chiamarlo Mario, però adesso non voglio offendere nessun Gian Roberto qui all'ascolto, però comunque alla fine c'era questa idea di tagli e cuci, molti cartoni animati arrivavano censurati, per cui le scene che potevano in qualche modo sembrare sessuali venivano completamente tagliate, per cui alcune serie cioè non avevano più né capo né coda perché venivano tagliati i pezzi interi. Quindi, insomma, adesso per fortuna questa cosa non succede più perché si è capito che i cartoni animati pure hanno un range di pubblico con età diverse, con esigenze diverse e con strumenti di comprensione diversi. E questo ha portato ad un successo della cultura giapponese che non è mai stato sopito, devo dire la verità. Il Giappone va sempre un po' di moda, nel
1: Sì.
0: senso, però in questi ultimi anni ha avuto un boom, ecco perché la fortuna dei viaggi in Giappone, la fortuna dei romanzi giapponesi, ma anche la fortuna dei manga, che sono incredibilmente arrivati in libreria, cioè da qualche anno tutte le librerie hanno uno spazio manga, non soltanto le più grandi, a volte anche in quelle più piccole, persino nelle indipendenti. Quindi lo trovi proprio dappertutto il fumetto giapponese, non è più manga, non è più una parola estranea al nostro vocabolario. E addirittura quando alcuni inserti culturali dei quotidiani hanno deciso di infilare i manga nelle classifiche di vendita, si sono accorti che occupavano tutti i primi
1: Tutto.
0: posti. Perché le tirature dei fumetti sono altissime, non hanno nulla a che vedere con le tirature della narrativa.
1: No, poi ovviamente costano di meno, sono seriali, quindi si è un po'
0: Chiaro.
1: incentivati a
0: Cioè,
1: continuare.
0: quando è uscito il numero 100 di One Piece ha sbaragliato, cioè non ce n'era per nessuno, ovviamente. E quindi, insomma, forse dovremmo ripensare le classifiche, anche l'idea di come
1: Sì.
0: facciamo la classifica, cioè anche il perché un fumetto giapponese finisce nella classifica di narrativa, senza nulla togliere,
1: No.
0: ovviamente. Cioè, mi sembrano due forme un po' diverse di comunicare.
1: Sì.
0: Però detto questo, io ne sono ovviamente molto felice perché ora posso far finta che questo mio parlare di fumetti giapponesi sia un lavoro e non semplicemente una cosa che io voglio fare dall'infanzia.
1: Sì, anche se comunque ci sono ci sono manga che sono stravenduti, però i manga un po' più vecchi non li conoscono i
0: No,
1: ragazzi. No,
0: è vero.
1: nessuno legge Sailor Moon, questo è un
0: No,
1: grande.
0: questo è un peccato. Nonostante quello, Sailor Moon ha successo
1: Sì,
0: perché siamo sempre noi il suo pubblico. E comunque
1: esce
0: continua.
1: qualcosa di nuovo, una briciola di Sailor Moon e noi siamo
0: Esatto. E
1: pronti.
0: noi siamo pronti lì.
1: A parte i nuovi manga, però, la cosa bella del fatto che adesso si vendono tanto è che vengono ripubblicati anche manga che non erano mai stati pubblicati in Italia o comunque che non si trovano più. Appunto, avevamo parlato all'inizio del manga della storia di Genji, però è stato ripubblicato da qualche anno anche tutti i manga di Ikeda, quindi di Oscar, La Finestra di Orfeo, in un'edizione bellissima, bella, grande. Quindi questo è anche un vantaggio, anche se loro non li leggono, i più
0: No.
1: giovani pompano le classifiche. Noi
0: Sì.
1: sì.
0: Ma poi al di là delle case editrici che si occupano proprio esclusivamente di manga, altre case editrici che si occupano di graphic novel pure hanno aperto delle collane manga, pubblicando magari invece che il fumetto seriale, magari il numero unico, magari delle opere un po' diverse, più adulte, più serie, se vuoi, insomma, cioè, c'è un'attenzione più grande e questa ovviamente si è rispecchiata anche nel mondo del fumetto.
1: E noi siamo qui tutti quanti a comprare la nuova
0: Beh,
1: edizione di
0: chiaro.
1: Inuyasha,
0: Certo.
1: Sakura, tutti quanti, che adesso sono uscite tutte, tra l'altro, quindi se volete potete andare. E invece tra i nuovi manga o anime c'è qualcosa che consigli? Ma anche tra i vecchi, anzi,
0: Ma soprattutto tra i vecchi,
1: soprattutto quelli.
0: allora, Sto ragionando. Allora, allora, non so quanto si possa recuperare di ciò che non è pubblicato, perché non so quanto le case editrici mantengano il proprio catalogo, però sono andata a spulciare veramente nelle pubblicazioni di Star Comics di fine anni 90, ci trovate dei gioiellini. Prima parlavo di Videogirl High, ma tutti quelli di Katsura sono bellissimi, così come tutte le serie delle bizzarre avventure di JoJo, che poi è diventato anche un anime. Un manga molto bello è Devilman, che poi è diventato diversi anime e che ha un'evoluzione particolare, perché il cartone animato che vedevo io per bambini, cioè almeno quando io ero bambina, aveva come storyline principale quella di Devilman, di Fudo Akira, che si trasforma in Devilman e poi combatte contro i demoni cattivi. E invece quando poi, pochissimi anni fa, è stato rifatto sempre sulla famosa piattaforma Devilman Crybaby, la rilettura in chiave di cartone animato che è stata fatta del manga era una rilettura molto più adulta sui sentimenti di Devilman, sulle contraddizioni. Quindi c'è anche questa idea di riscoprire cose vecchie e di rileggerle in un modo diverso, che è molto interessante. E non so se la storia di Genji vale come nuovo, se lo stanno pubblicando adesso,
1: Beh,
0: però è bello.
1: comunque lo trovate ancora in corso di
0: Esatto, quindi.
1: pubblicazione, quindi.
0: Esatto. Poi in realtà con i nuovissimi sono rimasta un po' indietro, nel senso che poi mi sono persa continuando a seguire One Piece o Naruto, che pure mi piaceva, e quindi poi sono rimasta legata a quel tipo di prodotto. C'è una collana molto interessante però che cerco di seguire di Star Comics, che è la collana queer curata da Claudia Calzola, che è molto interessante. Ci sono molti volumi di Coconino che pure mi piacciono e che cerco di recuperare non con la velocità che vorrei, ma insomma ci sono molte case editrici che adesso stanno facendo un sacco di cose.
1: E io tra quelli un po' più nuovi mi piacciono tantissimo, mi sono piaciuti sia i manga che gli anime, di due diversi che però sono legati a Dungeons and Dragons, quindi proprio Frieren, che adoro, è
0: Sì,
1: bellissimo.
0: è vero, hai ragione, quello lo conoscevo,
1: È
0: mannaggia.
1: veramente, è bello proprio esteticamente, poi c'è proprio la storia con il party che va. E
0: Sì.
1: poi Dungeon Food che è molto divertente, lo stesso uguale, c'è cioè il party e loro vanno a mangiare i mostri, quelli mi piacciono molto. E un altro che mi è piaciuto molto, sia il manga e l'anime, invece lo sto guardando adesso, che è finito, è completo di 31 volumi, è Golden Kamuy, veramente bello, pubblicato un po' di tempo fa. Che parla della guerra russo-giapponese, di soldati che si uccidono, dei vasi dalle prigioni e dell'Hokkaido. Tante
0: Tante
1: cose insieme.
0: cose,
1: Invece, quelli vecchi che vedevo da piccola, forse il mio preferito, è che hanno tanto censurato, in italiano era Piccoli problemi di cuore. Non so com'era.
0: Gokinjo Monogatari?
1: Sì,
0: Può essere?
1: sì, che in italiano comunque nelle varie puntate quando c'erano delle cose un po' più affettuose le hanno levate, quindi
0: Sì.
1: poi ho scoperto da grande quando sono usciti i primi articoli che parlavano della censura, quali erano effettivamente le relazioni tra questi personaggi che erano fratello e sorella, ma cioè, in Italia almeno erano fratello e sorella, perché avevano tolto tutte le, cioè, cose strane che lo
0: Allora,
1: dovrò
0: se questo
1: recuperare adesso per capire
0: sì,
1: bene tutta la storyline.
0: che cosa è successo per davvero?
1: Come le Sailor che
0: Che erano affettuose amiche,
1: sì,
0: certo,
1: tanto
0: certamente.
1: affettuose, tanto amiche.
0: Sì, ma guarda, c'è un cartone animato molto vecchio che in Italia si chiamava L'Ape Magà. Era tristissimo, c'è sta rape che deve andare in cerca della madre, le
1: Sì.
0: capita qualunque cosa. Ora, viene attaccata da chiunque o fregata, cioè veramente una vita tristissima. Ora, siccome era un'ape, in Italia decidono di chiamarla maga, non so perché, e di renderla femmina. Quindi tutta la storyline è di lei che cerca la madre. Ma c'era anche la storia d'amore con un'altra ape.
1: Oh no!
0: Perché nell'originale Maga era un'ape maschio. E quindi tutta questa storia d'amore è completamente cancellata, perché ovviamente si sono resi conto che avrebbe potuto turbare i bambini degli anni Ottanta.
1: Certo che invece.
0: Quindi si sono ritrovati, esatto, quindi proprio di puntata in puntata hanno detto, oh mio Dio, no, questa cosa non si può fare. E quindi ecco, vedi, situazioni di parentali bizzarre.
1: Non so, poi avevano questa attenzione solo per i manga, cioè per gli anime che arrivavano in Italia, perché poi... Ma poi ci riguardavamo così mentre mangiavamo.
0: Ma poi voglio, cioè, nel senso, io con i manga ho imparato un sacco di cose, con i cartoni animati ancora prima, perché li vedevo da bambina, i manga sono arrivati che ero adolescente, quindi già da bambina ho imparato molte cose che erano queer prima che io conoscessi la definizione di queer, e le ho assorbite, le ho accettate così com'erano. Non c'era una sovrastruttura che poi è stata rielaborata dopo e censurata. Quindi in realtà tutta la discussione che si è fatta sulla censura ha creato un sacco di confusione poi per poter recuperare davvero tutte quelle opere, tutto quello che c'era, le storie che c'erano dietro. E recuperarle poi dopo, come dicevi tu, poi che quando poi abbiamo da adulti letto articoli su come erano
1: maledetti, maledetti articoli.
0: Esatto, questi articoli, insomma, è stato complicato capire, come dire, le genealogie dei personaggi dei fumetti che qui erano un'altra cosa.
1: Allora, io ti faccio l'ultima domanda di questa lunga chiacchierata sul Giappone, in cui puoi rispondere con una cosa che non c'entra con il Giappone, se vuoi.
0: Bello!
1: che sono dei libri che consigli ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che non devono per forza essere collegati al Giappone, ma che magari hai letto di recente, qualche nuova uscita che ti è piaciuta particolarmente.
0: Allora, il primo libro che voglio dire, infatti, non è giapponese, ma è il libro più bello che io ho letto l'anno scorso e secondo me resterà nella mia classifica personale ancora per un po', ed è Maschio Nero di El Gas, pubblicato da EO, tradotto da Alberto Bracci Testa Secca. È veramente un romanzo perfetto nella scrittura, nei temi, in come li tratta. È un romanzo molto intelligente e sì, credo che sarà difficilmente scalzato da altri libri, anche se Clara Auzon ci prova, che è una delle mie scrittrici preferite. Io l'avevo amata moltissimo con La figlia, e è uscita adesso con Le belve, sempre per Sellerio, tradotto da Silvia Sichel. Ed è molto bello anche questo, è un romanzo storico, breve, che racconta gli anni 70 in Spagna e lo fa con un tono a volte canzonatorio, leggero, ci sono dei battibecchi tra personaggi, insomma è veramente interessante. E poi soprattutto racconta una cosa che aveva già fatto con La figlia, cioè che l'idea di patria è un'idea di morte, di conflitto. C'è una cosa che dice il suo protagonista del libro, appunto La figlia, che era uscito in precedenza in Italia, che è Danilo Papo, e quello è un libro ambientato nei Balcani durante appunto la guerra dei Balcani. E il suo protagonista Danilo Papo, quando gli chiedono qual è la sua bandiera, lui dice: Danilo Papo non fa, non risponde, il compagno Papo non ha nessuna bandiera, che è la cosa più bella, credo, che un personaggio da dire. Invece di cose giapponesi è uscito, è molto interessante, una raccolta di haiku di poete donne, che è Haiku al femminile, curato da Cristina Banella per Einaudi, che non è una cosa così banale, perché la forma poetica dello haiku è stata quasi sempre appannaggio di poeti maschi, e invece soprattutto nell'epoca contemporanea molte donne hanno si sono appropriate di, anche di questo spazio della poesia, e ne sono uscite dei lavori molto interessanti che stanno in questa raccolta. E poi, appunto, quello che dicevo prima, Saimo di Enchi Fumiko, pubblicato da Safarà. Non so perché mi sono fatta l'idea che te ne dovevo dire quattro, però...
1: Vabbè, va bene lo stesso, due e due, sì. Anzi, così chi ci ascolta ha più scelta.
0: Leggere.
1: Io ti ringrazio per essere stata con noi, per aver risposto a tutte le mie domande. Abbiamo fatto una bella chiacchierata sulla letteratura giapponese. Adesso potete partire dal primo romanzo a quelli contemporanei. Abbiamo coperto ogni secolo di storia. Potete andare e leggere giapponese, anche i manga, tutto abbiamo detto. Tutto.
0: Qualunque cosa. Abbiamo coperto ogni casella.
1: Quindi io ti ringrazio ancora e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutte e tutti.
0: Ciao.

sì, che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo e anche queste osservazioni, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, per carità, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo

0: altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto, vista l'aria che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
1: Sì, e su questo ovviamente senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo no, due cose, su che cos'è il contratto tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive che avvengono dopo che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso appunto di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere, no, la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo. Quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già, diciamo pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei
0: Sì,
1: consulenti tecnici di parte.
0: questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è
1: Esattamente.
0: un'altra fase di quel processo di recupero analisi dei dispositivi e dei dati.
1: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze. Ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata, e quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque, diciamo, se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è, cioè, la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata. Cioè, se una persona si sente a suo agio, come capacità, eccetera, eccetera, di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica, che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere, piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile, in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare, diciamo, che alla repressione su cui, come dire, che è comunque in corso, ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
0: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali. Quindi, come minimo, può intervenire quando, per esempio, vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare. E in questo senso, diciamo, ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
1: Sì, considerate che per esempio, no, in questa brochure c'è proprio, no, una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no? Gli articoli, no, che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no, è uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
0: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
1: Dove la trovate? La trovate, per esempio, se andate su lattuga.net.

0: diciamo è lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora io andrei, ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così sì, per restare sul varietà.
0: Vai. Yeah.

0: 18 in punto.
1: Sì.
0: Una corsa con il tempo.
2: Siamo
0: oggi,
2: sempre
0: eh?
2: Puntuali.
1: Ma stavo già qui, insomma, dai, è stato facile.
0: Torna in diretta la vostra trasmissione preferita, le faremo sapere. In onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19, la trasmissione curata dalla redazione musicale nella persona del fulgido presidente, del ruvido direttore artistico,
2: certo,
0: e dello scorbutico Scopino, che è stato eletto a cortigiano ma poi declassato a
2: sguattero.
0: Molto bene, molto bene.
1: Pensavo l'avessimo proprio licenziato, invece no, sto ancora qui.
0: Quindi, come sapete, ogni settimana andiamo ad intervistare artisti e artiste che ci contattano sulla mail della radio, ondarossa@ondarossa.info.
1: Oh, comunque a proposito, fantastici questi due ragazzi di prima, eh. Io stavo di là a sentire che tutto si sentisse bene, non sono intervenuto in diretta, ma oh, bravi.
0: D'altronde, solo grande qualità. Quindi oggi andremo a sentire l'artista settimanale, poi come al solito non mancheranno i vari momenti salienti come la classifica dei più venduti, il pensierino della settimana, qualche piccola anticipazione su robe varie in giro per il web riguardanti musiche eccetera eccetera, buffonate come al solito, e niente,
1: insomma, diretto, varie ed eventuali.
0: Che dici?
3: Dico che insomma una giornata cominciata bene quest'oggi e che insomma speriamo che vada meglio nel suo proseguo,
0: non può,
3: anche perché insomma
0: non può che andare bene, diretto.
3: Non so, perché insomma qua cioè già cominciano i problemi. No, invece a quanto pare li abbiamo risolti
0: adesso.
3: E volevamo sentire una bella canzone per iniziare.
1: Vai, sentiamola.
0: E dai, mettiamo una canzone per come si dice, per ammorbidire un po' la tensione che sento in quest'aria, così nel frattempo chiamiamo l'artista.
3: Sì, questa piacerà al presidente.
0: Ok.
1: Oh, finalmente. Dai,

0: Possiamo pure rientrare.
1: Sì, sì, insomma, sì, certo. Purtroppo sfumiamo la canzone dopo due minuti, ne durava altri tre, quasi quattro.
0: Questa poi me la passi perché a me piaceva parecchio.
1: Ah, ti piaceva? Sì, sì, insomma.
0: Siamo in diretta con
2: l'artista di oggi, con Baron e sì. E dai, benvenuto, ci senti?
3: Ciao a tutti, perfettamente.
2: Allora, benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Raccontaci un po' chi sei, cosa fai, da dove vieni, perché ci hai iscritto.
1: Quante
3: allora,
1: domande?
3: Sono un artista romano di 48 anni, della vecchissimissima guardia del rock. E cresco musicalmente con i Beatles. Per poi immergermi negli anni 90 con i Nirvana, Pearl Jam e Smashing Pumpkins soprattutto, e fino a qua, e in cui, momento in cui ho deciso di, dopo aver fatto cover, aver avuto gruppi sempre cover con il mio migliore amico, di iniziare a fare una cosa per conto mio, e ho iniziato a scrivere e adesso ho pubblicato tre singoli e a breve uscirà il quarto.
1: Ok, quindi insomma un percorso abbastanza lineare, mi viene da dire. Sbaglio,
3: sì,
1: no? Insomma, quindi appunto...
3: No, tranquillo, molto tranquillo, sì.
1: Sì, sì, benissimo.
2: Allora, io direi che...
1: Ci sentiamo subito...
2: Andiamo subito a sentire una canzone così... Facciamo capire anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Dopo aver chiesto esattamente come pronunciare Baron AC, AC.
2: AC.
1: AC.
3: Allora, in realtà nasce tutto da, se posso, due secondi.
1: Certo.
3: Se ti interessa, poi tra
1: l'altro. Sì, infatti.
3: Nasce tutto da un quadro che ha mio cugino in camera, in cui la nostra famiglia sembra sia discendente da dei baroni, e quindi ho fatto ok, figo, barone,
2: non
3: barone,
2: ci posso
3: barone.
2: Credere, non ci posso credere.
1: Vabbè, insomma,
2: fantastico.
1: Ci piace sempre chiedere
2: AC, certo,
3: barone AC, Alessandro Cevenza, che è il mio nome e cognome, certo. Pronunciato all'inglese, okay. Dalle due.
2: Va bene.
1: Allora, ma riserva sempre delle belle sorprese chiedere la motivazione della scelta dei nomi ai vari artisti che abbiamo qui.
2: Ma questo lo dici tu, nel senso, è opinabile, visto la risposta del nostro Baron. Sì. Dai, sto scherzando, manda la canzone.
1: Dai, è partito.

0: Allora, al presidente Barone sì, gli è piaciuto.
1: Esatto,
2: sì,
1: esatto.
2: Sì,
0: ho visto che con la manina andava a tempo di pianola. E quindi Ale, ci sei?
3: Sì, sì.
0: Alla
3: sono
0: grande.
3: Contento che gli è piaciuto al presidente. Già.
1: È già un bel passo avanti, dice. Esatto, okay.
3: Assolutamente sì.
1: No, io invece volevo chiedere, Damned, già il titolo e anche insomma i suoni abbastanza metal, o appunto sto dicendo una sciocchezza.
3: Sì.
0: No, ci avevi detto i Beatles, avevi detto i Beatles.
3: Vabbè, sì, sì, però visto il tempo attuale, tutto quello che sta succedendo, mi perdoneranno i baronetti più famosi di me, ma purtroppo serviva qualcosa di più forte, anche il testo è molto diverso, insomma, e...
0: Certo,
3: però c'è un tema forte che è purtroppo quello dell'AIDS negli Stati Uniti e tutto quanto, quindi
0: era una battuta in realtà il fatto quello dei Beatles con Barone. Sì, guarda, questa è comunque geniale. Allora andiamo con
1: vedere un po' della formazione.
0: Esatto,
1: che è
0: esatto,
1: appunto...
0: esatto.
2: C'è la pianola, vero?
3: Ce lo faccio tutto io.
0: Fai tutto tu, tutto. One man band.
3: Sì.
0: Ok, quindi che strumenti utilizzi?
3: Chitarra, basso e poi utilizzo Logic con i preset. No, non è vero, non con i preset, con gli strumenti, ma li suono io comunque con la tastiera muta.
0: Ok, la batteria invece è sintetica?
3: La batteria è quella di Logic, sì. Quello non lo so suonare purtroppo,
0: okay.
3: Quella mi manca. Ho provato a insegnare a mandare a scuola i miei figli, ma purtroppo
0: okay.
3: Hanno lasciato dopo poco.
0: No, ma infatti, ma One Man Band per quale motivo? Nel senso per scelta, nel senso perché odi tutti quanti gli altri e vuoi fare musica da solo, oppure perché.
3: No, ovviamente scherzo. Diciamo che lavorare in gruppo è fighissimo, l'ho sempre fatto, come vi dicevo, ho sempre avuto tutti i cover, però per le mie idee
1: meglio soli che male accompagnati.
3: Sì,
1: ok,
3: sì.
0: Per le tue idee ti senti emarginato, giustamente.
3: Poi in realtà no
0: per il tipo di musica, no, ma noi diciamo sempre che comunque la musica metal è troppo marginalizzata. Io sono grande fan e insomma con un'altra compagna in particolare della radio comunque la soffriamo sta cosa, quindi no, era una cosa di, come si dice, di empatia.
1: Vabbè, insomma, fai finta di non aver sentito nulla. Proseguiamo con la discussione, insomma.
0: Sì, lo porti dal vivo questo album, questi singoli? Li hai mai portati dal vivo da qualche parte?
3: Allora, il primo singolo che è Bad Moon, sì, ho partecipato a un contest. Allora, diciamo che ancora ho pochi pezzi per poter fare un live vero e proprio, perché comunque stando al quarto singolo e cover al momento non le faccio, perché mi diventerebbe difficile poi gestirle, a meno che non facessi solo una chitarra e voce, però l'idea sì è quella di portarli poi live con le basi e con poi suonandoci sopra insomma tutti gli effetti, comunque con la chitarra, sempre con la chitarra.
0: Ok, va bene. Allora io direi che ci possiamo sentire un altro pezzo.

0: pronto?
1: Io qua c'ho pronto Beta, se sei d'accordo, che dici?
2: Beta è il secondo singolo, sì.
1: Sì, insomma, c'è da aspettare una mezz'ora prima che parte qua, perché i nostri potentissimi mezzi,
0: i nostri computer vanno avanti con l'energia solare.
1: Invece è partito, dai, Beta,
2: vai. Dai, va bene, va bene.

0: Peri è così in diretta su Onda Rossa insieme a Baron AC. E allora, questa era Beta. Ci vuoi dire qualcosa su questo pezzo? Non so.
1: Guarda, questo qui l'ho scritto, ma al di là per i miei figli, che è sempre un po' un incoraggiamento, un po' per i ragazzi attuali, nel senso che...
2: Quanti anni hanno i tuoi figli? Scusa se entro a gamba tesa, ma sono curioso.
1: Quasi 15 uno e 10 l'altro.
2: Ah, ok.
1: Brian Matteo. E... stanno sempre su sti telefoni, hanno paura di tutto... io sono il secondo dan di judo e ci sono ragazzi che non sanno fare le capriole, ma anche bambini piccoli, e quindi è un po' stare sempre col freno a mano tirata, avere paura di tutto, e questa canzone diciamo che cerca il suo piccolo di spingerli a fare e a provare, sbagliare, provare ancora, perché così possono diventare delle persone grandi, degli uomini o delle donne.
3: Certo, e vale lo stesso, sì, insomma, nella vita che d'altronde pure nella musica, no? E qualsiasi l'unica cosa orizzontale, penso, di tutte quante le modi di imparare a suonare è proprio questo, comunque, che non c'è modo
1: giusto, certo.
3: Sbattere la testa sulle cose che non si riesce a fare per farle meglio e per cercare di...
1: ma è così che si cresce, perché uno impara come affrontarle.
3: Esatto.
1: È comodo stare sul divano.
3: È comodo stare sul divano, come certo. D'altronde è comodo dire non ce la faccio. E invece mi sembrava.
0: Esatto, non ce la faccio, un po' come stiamo dicendo noi da qualche minuto, perché appunto stiamo cercando vanamente di trovare il pezzo. Che...
3: No, allora, Alessandro. Io non so se tu sei un ascoltatore di Le Faremo Sapere, ma noi qui odiamo Spotify e il tuo terzo singolo sta solamente su Spotify, quindi questa roba qua non la risolveremo oggi, capito che te voglio dire?
1: Io ce l'ho in MP3, se volete me lo passo in MP3.
3: Dai, va in MP3. Nel frattempo facciamo...
1: Non so per quale motivo non sia stato messo su anche le altre piattaforme.
3: Ma meno male non è stato messo su Spotify. Spotify...
1: No, su Spotify sì, purtroppo.
3: C'è ragione, che c'ho talmente il pallino di insulta Spotify, capito? Che mi perdo in un bicchiere d'acqua.
1: Io sono assolutamente d'accordo con voi, cioè, partiamo da questo presupposto.
3: No, noi partiamo da questo presupposto, ma non è che tu mi dici che parti da questo presupposto. Qua se c'è qualcuno che parte da questo presupposto, so io. Capito?
1: Ok, quello
3: pure. Facciamo
0: una diatriba.
3: No, allora, senti.
0: La diatriba,
3: allora, io farei così: mandami il pezzo in MP3, che il direttore artistico invece ci mette uno stacco musicale. Ce la fai, diretto?
0: Sì, però uno stacco, insomma, un po'. Vabbè, allora aspetta.
3: Uno stacco musicale, nel frattempo.
2: Uno stacchetto.
3: Baron sì, ci manda l'ultimo singolo e ce lo sentiamo. Uno stacco musicale. Insomma... Non c'è uno stacco musicale. Dai, fai uno spottino con la voce.
0: Non è
3: così.
0: Adatto, dai, te lo mando.
3: Manda uno stacco
4: musicale. But no invites. Where's the invites, bruv? Man, why rave, bruv?

0: apriamo, insomma,
1: sempre
0: in attesa
1: sulle faremo sapere, la vostra trasmissione preferita. Alessandro, ce l'hai mandato l'MP3?
2: Sì, sì.
1: Ok, vediamo, arriverà allora. E nel frattempo, prima di ascoltarci l'ultimo pezzo, domanda di rito che il direttore artistico di solito fa, però adesso lo vedo impegnato con quelli.
0: No, sono qua.
1: Ci sta. Ok, quindi domanda di rito.
0: Domanda di rito è appunto: come mai conosci Radio Onda Rossa e come mai ci hai scritto proprio a noi?
3: Se la conosci.
1: Ci aspettiamo una risposta assolutamente
3: franca e sincera.
2: Sono un vecchio compagno e quindi.
0: Ah. Quindi diciamo è stato abbastanza facile per te.
2: Diciamo che Damned mi sembra abbastanza chiaro.
0: Riferimento a un certo gruppo,
2: quindi,
0: forse.
2: Sì, un pochino, insomma, quindi il primo singolo, se riusciremo a sentirlo, parla della guerra Israele-Palestina, quindi anche lì.
0: Non ci arriva il messaggio, purtroppo i potenti mezzi della radio purtroppo a volte
1: niente. Vabbè, lo passeremo la settimana prossima quando ci arriverà probabilmente. Allora Baron AC, dici un po' come, soprattutto dillo a chi ci sta ascoltando, come può trovarti in rete, come si può mettere in contatto con te e altre cose.
2: Allora,
1: ci siamo scordati di chiederti
2: Instagram,
1: qualcosa. Sì,
2: su Instagram il mio profilo è baronac7878 e sulla piattaforma che tutti odiamo è Baronac, quindi
1: Baron AC, possiamo dire
2: Baron
1: così.
2: AC, sì.
1: Ok.
2: E poi c'è il mio numero di telefono, ma insomma credo che importi a poca gente quello.
1: No,
0: esatto,
1: diciamo che...
0: vabbè, insomma.
1: Vabbè, se qualcuno disgraziatamente ci avesse voglia di mettersi in contatto con te, non lo so, per dirti se vuoi partecipare.
2: Su Instagram può scrivermi.
1: Giusto, c'è. Vedi,
0: ok,
1: maledetti social. Va bene.
0: Vabbè,
1: va bene.
0: Appunto i maledetti social che a noi certamente non piacciono, ma a volte per gli artisti servono, diciamo, per
2: sì.
0: Conoscere triste.
2: Può provare condizioni viaggiatori, però.
0: Non ho lo stesso effetto, mi sa.
1: C'è la radio, comunque c'è la radio, cioè io volevo solamente dire che c'è la radio.
2: Ma se volete invitarmi io, per carità, insomma, chi sono io per dire di no, ecco.
1: Vedi,
0: benissimo.
1: Noi ti abbiamo
0: capato
1: un mezzo armazzo, non è che cioè, di centinaia di migliaia di mail che ci sono arrivati, nel senso
2: vero?
1: Non ci crederai, ma è così. Non ci
2: credo. Io vi ritengo fortunatissimo, infatti volevo anche ringraziare gli amici.
1: Ma anche noi vi troviamo fortunatissimi, infatti, a stare qui in radio a trasmettere senza nessuno che ci viene a menare ogni volta.
3: Io vi ritengo fortunatissimi a stare insieme a me.
1: Anche io.
0: Certo,
1: anche
0: siamo fortunatissimi avere il presidente qui con noi, insomma, che è un onore.
1: Esatto, ma
0: riservato.
1: Io mi sento di dire che.
0: Che tra l'altro ha apprezzato.
1: Non potrebbe andare meglio di così. Io mi sento di dire che non potrebbe andare meglio di così.
0: Tra l'altro il presidente ha apprezzato la musica di Baron AC e quindi insomma mi sembra che.
3: Vero, ho apprezzato.
0: Un riconoscimento più grande. Non...
2: Molto.
1: Niente, vediamo.
2: Omaggio, tributo, un riconoscimento.
0: Esatto.
2: Cantava Frankie.
0: Vediamo, ho provato a refresciare adesso, ma
3: niente, non è lì, forse è troppo grossa la mail.
1: Sì, forse è troppo pesante il file, non ci arriva, quindi ci arriverà, capiremo come fare. Comunque non ti preoccupare Baron, e lo faremo sentire la settimana prossima, quindi per questa settimana noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
0: Grazie molto di essere stato con noi, di aver scritto alla radio.
2: Grazie di cuore veramente a voi, veramente.
1: Visto che stai a Roma, passa assolutamente, ci trovi se vuoi questa sera al Pigneto per i festeggiamenti prima del 25 aprile, domani in piazza tutto il giorno, sempre lì al Pigneto, altrimenti il primo maggio
0: piazza Nuccitelli.
1: Diventa il primo maggio.
2: Ma ci siete voi?
1: Ci siamo proprio noi.
3: Banchetto e postazione della radio che manderà in diretta un po' delle cose che succedono a Piazza Nuccitelli.
1: E ci sarà incredibilmente sia al Forte il primo maggio nei sotterranei verrà montato uno di quei cosi dove ci metteremo sopra il presidente. Tu potrai tirare delle cose per farlo cadere dentro un vascone pieno di caramelle
0: olio bollente, io direi
1: e caramelle gommose.
0: Vabbè,
1: insieme.
0: Okay.
1: un mix.
0: Olio bollente e caramelle gommose.
1: E, caramelle gommose, e dopodiché a fine giornata il presidente,
0: il vincitore verrà premiato.
1: Esatto, vincitore di tutto quanto l'ambaradam, perché poi comunque 40 anni
3: rischiate molto.
1: 40 anni di Forte Prenestino vanno onorati, presidente, vanno onorati 40 anni di Forte Prenestino. Dai, allora Alessandro, grazie veramente per essere stato con noi e per essere beccato le nostre voci
0: e le nostre contumelie.
2: Un piacere enorme.
1: E dai, ci vediamo sicuramente.

0: risultato, no?
1: Hai visto, là, mi sono dovuto rimangiare pure critica risa, incredibile. Il direttore artistico si capa proprio tutto per farmi fare ste figuracce.
2: esatto.
1: Va bene, dal disordine nascono i fiori, dall'ordine non nasce niente. Citazione famosissima. Quindi io direi ci andiamo a sentire una canzone dopo queste amenità.
0: Penso di sì, oppure ci avete qualche altra.
1: No, ci abbiamo facezia, c'abbiamo la radio rotta, porco due, non funziona niente qua, il computer non.
2: Vabbè, insomma, ci arrangiamo come possiamo.
1: Dai, sentiamoci la canzone e poi il secondo.
2: Ce la sentiamo,
0: è stata
2: sei
0: più
2: sicuro,
0: di così e siamo stati radio bravi lo stesso.
1: Sì, c'era
0: radio onda rotta, sì.
1: C'era un momento in cui. Che era quel rumore? Rimettilo un po'.
0: Dai,
1: rimetti quel rumore.
0: C'è sta che ti stavi a dire?
1: Maledetta.
0: Che è la bambola? C'è una bambola.
2: No, è la canzone che sta per ricominciare.
1: Perché saltella. Saltella come dopo il Ponte Radio.

Oh.

0: 9 e siamo quasi arrivati al momento più il vostro momento più atteso della settimana.
1: Ossia,
0: la classifica. Ma prima, visto che sei pronto?
2: Pronto con il pezzo, l'altro pezzo che volevamo mettere?
0: No, allora prima, no, però no, prima vi dico prima vi dico una curiosità. Ah, una curiosità. Okay. Che cosa è successo in queste due settimane in cui non ci siamo sentiti? Live Nation e Ticketmaster, che probabilmente conoscerete.
2: Insomma, una bella notizia.
0: Sono stati condannati per monopolio, biglietti sempre più cari e concorrenza ridotta al minimo. Il sistema degli eventi negli USA è sotto accusa dopo una sentenza storica. Il giudice ora può imporre la separazione tra i due colossi dell'intrattenimento. Che cosa significa? Che cosa succede? Praticamente negli USA, mi sembra tipo una quarantina di stati hanno patteggiato, hanno fatto causa, insomma, a Live Nation e Ticketmaster, insomma, che di fatto c'hanno il monopolio, violando tutte quante le leggi dell'antitrust statunitensi. Il verdetto arriva dopo 5 settimane di processo e 4 giorni di deliberazioni, al termine di uno dei casi più rilevanti per l'industria musicale degli ultimi anni. Comunque abbiamo visto anche la settimana scorsa di come si stavano spostando in America i colossi, no? Perché lì conviene di più che qua in Europa.
2: Sì,
0: secondo la giuria, Ticketmaster detenerebbe legalmente il controllo del mercato dei biglietti per i grandi eventi, mentre invece Live Nation avrebbe monopolizzato i grandi anfiteatri, imponendo agli artisti l'utilizzo dei profili dei propri servizi di promozione con un aumento dei prezzi, eccetera eccetera. Il caso è stato avviato dal Dipartimento di Giustizia insieme a 40 stati americani. 6 hanno accettato un accordo da 280 milioni di dollari, mentre invece altri 34 hanno proseguito la battaglia legale fino alla sentenza ora definita storia. La giuria dice che ha quantificato un sovrapprezzo, dice, solamente di $1.70 a biglietto, ma ovviamente non è assolutamente vero. Niente.
2: Sì, insomma, un bel affarone commerciale in cui hanno speculato.
0: Speriamo che li smantellano. Purtroppo già sappiamo che non andrà così, visto che comunque, come abbiamo visto qualche settimana fa, Trump, il governo Trump e l'amministrazione Trump comunque ci tiene a mantenere i soldi anche del mercato musicale vincolati dalla legislatura americana, che è più ammiccante appunto verso i grandi produttori rispetto a quella
2: europea. Ma così non gli basta mai, per cui insomma trovano anche dei modi per aggirare le stesse norme.
0: Il monopolio. Sì. Comunque dai, una canzone giusto per spezzare,
2: sì, anche per introdurre l'argomento di cui magari faremo cenno dopo, insomma,
0: che argomento?
2: Più tardi, di questa giornata che c'è stata qualche giorno fa.
0: Ah, la giornata quella, il
2: sì, insomma, vabbè, poi ne parliamo. Intanto
0: il 4 aprile, porco 2, il 20 aprile, il 4-20-4-22, perché quella volta che ci siamo andati ti ricordi del Tennessee? Quella volta quando erano i 4-20 e ci stavamo a fare quel cannone.
3: Io li odio i fascisti del Tennessee.
0: Sei andato a finire sott'acqua, il droscio ne bolle pure dal naso. Io arrivato all'ombelico dappertutto, porco 2. Bong, un bel bong.

0: E allora rientriamo in voce, insomma.
1: Sì.
2: Chi era questo? Un rapper americano.
0: Ma insomma, abbastanza riccheggiante, forse, no?
1: Sì, d'altronde se la intendono bene queste due musiche, come d'altronde, cioè, anzi non d'altronde, e infatti mi viene da dire sia la musica reggae che la musica rap, hip hop, insomma, si spendono molto per i temi di legalizzazione, liberalizzazione. Dicevamo il 20 aprile, ossia se uno dovesse scrivere la data si trovasse in America sarebbe 4/20, che diciamo è diventato un grande motivo di richiamo da parte appunto di tutti quanti i fumatori di cannabis in giro per il mondo, che alle 4:20
0: del 20 aprile,
1: insomma, accendono tutti quanti insieme un bel cannone. Questa roba qua, beh, insomma, si dice che nasca da una leggenda in cui alla fine della giornata dall'università alle 4:20 questi ragazzi si beccavano, tutti i giorni si facevano alle 4:20 col termine delle lezioni.
0: Ma a parte le leggende, insomma, in realtà noi stiamo parlando sia di repressione.
1: Esatto, perché appunto che cosa è successo? Sono state diverse manifestazioni in questi giorni, dei radicali in Parlamento, affermazioni, ci sono state anche, diciamo, delle mosse da parte del governo, ce ne saranno nei prossimi mesi. Noi sappiamo che vi manca tantissimo Herbalist, l'altra trasmissione preferita vostra, ma torneremo, ci stiamo organizzando per tornare perché ci sono grandi aggiornamenti. Ma come vi dicevo, la musica reggae e hip hop.
0: E allora passiamo al momento sempre questo molto atteso, e voglio ribadire ancora una volta, noi vi leggiamo la classifica della Federazione Industria Musicale Italiana, quindi volevo ribadire il fatto che appunto l'industria produce delle merci, quindi questa è la classifica delle merci.
2: Il sito è cambiato parecchio, ne parliamo.
1: Sì, perché Confindustria ci ha avuto un cambio di social media manager, e questa cosa qua praticamente ha introdotto in un modo o nell'altro il cambio della, non lo so, sto di una ragazzata, andando avanti.
2: Non c'è più la classifica quella
1: CD cassette, sì,
2: esatto,
1: lo sai perché? Perché ne vendono più,
0: perché ormai sono obsolete,
1: sono sparite, da domani, da ieri che l'hanno torte da tutti gli scaffali, le cassette, i CD, i vinili, tutto, non si vende più.
2: Sono comparse le certificazioni,
1: ci hanno fatto il monopolio, no? Poi viene solo Spotify.
2: Shiva ha preso un disco d'oro, lo sapevate?
1: Tutti in coro, lo possiamo dire.
2: Lazza ha preso un disco di platino.
1: Sì, di nuovo, non era una cosa che ci interessa, però. Insomma, i dischi di platino.
0: Ma è robetta, anche perché insomma ricordiamo che il disco d'oro, che una volta, insomma, negli anni forse 50, 60, 70, era la vendita, la certificazione di aver venduto un milione di copie, dischi, sì. E adesso mo il disco d'oro è molto, sì, molto più basso il numero.
1: D'altronde c'è un'industria.
2: Te lo regalano, insomma.
1: No, ma non solo te lo regalano, nel senso, la maggior parte delle volte è immeritato, perché c'è un'industria dei bot che compra gli streaming dei pezzi. Ti fa arrivare prima in classifica con un attimo. Anche questa qua è un articolo sinceramente non troppo interessante, però insomma degno di nota sempre.
0: Però un po' ci fa capire come mai arrivano ai primi posti questi nuovi artisti.
1: Sì, in poche parole, ci sono da qualche parte, spesso nel sud-est asiatico, ma non solo. Intere stanze piene di cellulari, tutti quanti collegati in serie
2: a un
1: che fa a ripetizione vedere quella roba lì. In realtà, visto che poi non so, sono 100.000 utenze che guardano quel video là, ci sta pure che 100.000 utenze si sentono la stessa canzone 4-5 volte nell'arco della giornata, e ecco là che è anche quasi impossibile, se non fosse funzionale al mercato questa roba, naturalmente. E quindi vabbè, dai, insomma, avete capito quello che volevo dire, no?
2: Sì, e infatti nulla di nuovo poi.
0: Sì, sì, non posso che confermare le parole del presidente, perché al primo posto abbiamo Shiva con questo disco,
1: vedi,
0: dal titolo
1: strano.
0: Eh sì, dal titolo bellissimo Vangelo. Quindi il Vangelo
1: che
0: di Shiva.
1: Che te possi cercare.
0: Al secondo posto, una nuova entrata.
2: Shiva è una divinità
0: adesso
2: indiana,
0: non mettere troppa carne al fuoco, insomma. Queste persone sono un po' confuse in genere. Comunque, insomma, al secondo posto abbiamo questa nuova entrata di Madame con Disincanto.
1: Disincanto.
0: Eh sì, insomma, è uscito il disco nuovo, è passato
1: allora,
0: anni di
1: fallo, dillo che ti è piaciuto sto disco, che io lo so.
0: No, ancora non l'ho sentito.
1: Guarda, dici sempre
0: solo.
1: Così. Allora, guarda, io posso dirvi, ascoltatrici, che il direttore artistico dice le bugie.
0: No, comunque io appunto.
2: Gli piace,
0: allora, guarda,
2: sì, lui è piace Madame.
1: Lui è un fan.
0: Sì, sì,
1: è un
0: a me piace molto Madame, trovo che sia a un livello superiore di tutti questi altri cantanti, anche se insomma.
2: Io questa cosa me l'appunto.
0: Sì.
1: Che insomma non ci vuole tanto. Dire.
0: No, ha avuto un. Ha avuto un periodo, no, beh, certo, anche quello è vero, non ci vuole tanto, però insomma ha avuto un periodo, diciamo, di difficoltà, è stata in cura psicologica, non so come si dice, per un paio d'anni. E insomma adesso è tornata molto più arrabbiata di prima. Quindi,
1: questo ci
0: insomma,
1: fa piacere, non che si arrabbia,
0: speriamo che insomma abbia preso coscienza della situazione. Al terzo posto,
1: continuiamo con la classifica, hai ragione.
0: Al terzo posto tutto è possibile, Geolier, insomma, anche qui in
1: sì,
0: discesa,
1: d'altronde
0: purtroppo.
1: Lui è terzo.
0: Al quarto posto, 78 settimane,
1: Olly.
0: Tutta vita sempre, Olly.
1: Tutta vita su una pinna, su una ruota con una pinna.
0: Vabbè, insomma, yes. Al quarto posto, 78esima settimana.
1: Olly ha vinto, cioè, vinto Sanremo l'altro anno con questa canzone, cioè, certo. Quindi è un anno.
0: No,
1: pensa...
0: questo è l'album intero, perché vabbè. La canzone è balorda nostalgia, vabbè. Che ricordo. Io,
1: che ti ricorda
0: mattine,
1: Sanremo.
0: Tutte le mattine me l'ascolto, proprio appena sveglio, insomma. E allora mi aiuta tantissimo. Al quinto posto, Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: Sì, ha fatto un flash mob. Va bene, ciao Chillone, lo so che
0: esatto.
1: Ci sempre, ci va bene, sostieni la radio.
0: Al sesto posto anche Gli Eroi Muoiono, Kid Yugi, insomma.
1: Kid Yugi.
0: Al settimo posto, grande sorpresa, perché c'è questo disco che si chiama Debi Tirar Mas Fotos, di questo Bad Bunny.
1: Sì, quante settimane?
0: 68, niente male.
1: Quindi se la gioca Olly, quant'è Olly? Olly invece 67?
0: Gli italiani ascoltano Olly e Bad Bunny in prevalenza.
1: Senti, ma quante settimane
0: anche...
1: di differenza ci hanno?
0: 68 contro dov'è? 78 insomma.
1: Quindi sta vincendo Olly di gran numero.
0: Eh beh, certamente.
1: Azzi,
0: insomma.
1: Azzi.
0: Al quinto posto abbiamo Arti 5 con La Bella Vita. Complimenti.
1: Anche lui
0: 56 settimane.
1: Sulla,
0: non è male.
1: Su una pinna sempre pure lui.
0: Certo. Abbiamo al nono posto la prima voce non italica. Che sono
1: Bad Bunny, c'era.
2: C'era Bugs Bunny.
0: È vero, c'era Bad Bunny. Ormai proprio che
1: è vero, adesso
0: penso,
1: non insultiamo
0: più naturalizzato ormai, insomma.
1: Esatto.
0: E abbiamo i BTS con Arirang.
1: Bondage, Tetra, Masco.
0: No, non so, sono K-pop coreano.
1: K-pop coreano. Decimo posto, senti, non ci stanno i Colors?
0: No. Al
1: allora, voi dovete
0: posto...
1: sapere che il direttore artistico mi ha chiamato per dirmi,
0: infatti,
1: non so se hai
0: una novità bellissima di questo pezzo reggae meraviglioso che si chiama Rolling Stones.
1: Vale, messo in scaletta oggi?
0: Purtroppo no, non ho avuto tempo. Insomma,
1: perché sta appunto... solo su Spotify.
0: E ricordiamo, insomma, un pezzo reggae addirittura dei Colors, che senti, ricordiamo la loro partecipazione a un bellissimo concerto che hanno fatto una domenica fa a Piazza del Popolo, che non ricordo in quale occasione.
1: E
0: manca solamente il decimo posto che
1: Ma
0: di Blanco.
1: Questo è il mio Blanco.
2: Comunque ho trovato la classifica di CD vinili e musica sera.
1: L'hanno nascosta, diretto?
2: L'hanno nascosta.
0: Hanno fatto bene, insomma.
1: Rispetto alla Ionda Rossa hanno avuto pasta e merda. Confindustria, infami.
2: Comunque niente di che, c'è Arisa con Fotomossa al terzo posto.
1: No, questo ci fa piacere.
0: Posto,
1: ci fa piacere che Arisa comunque.
2: Michele Bravi, conoscete questo?
0: Come no, Michele Bravi.
1: Michele Bravi è pizzettaro che sta all'angolo.
0: Famosissimo, Michele Bravi, è uscito questo disco casino. Nuovo, da poco chiaramente.
1: Sta a dire vero?
0: Sì. No,
2: beh, al decimo posto i Pink Floyd e all'undicesimo Mina.
1: Undicesimo Mira, vabbè.
0: No, l'unica cosa che volevo aggiungere
1: che
0: è questa classifica, appunto, cioè che sono tutti italiani, per trovare, dopo appunto i BTS e Bad Bunny, per trovare altri non italiani che non siano i soliti Marrakesh, Nido La Piaga, Sfera e Basta, dobbiamo arrivare fino alla posizione, me lo so persa, 22, Justin Bieber con Purpose.
1: Che culo.
0: Ancora,
1: basta, che c'è.
0: Sì, anche ha un altro disco anche alla posizione 27. E l'unico altro straniero che appunto, no, vedo qua David Guetta. È uscito,
2: credo, Guetta è italiano, giorno,
0: insomma, sì. No, David Guetta non credo sia italiano proprio, insomma.
2: Non è quel DJ.
0: No. E però non trovo più il buon.
1: È quel DJ che. Oh, a proposito
0: Kanye
1: di
0: West.
1: DJ. Sì, io comunque volevo dire che non abbiamo parlato dell'entrismo di Renzi sulla Salis genovese che ha fatto il rave in piazza con Charlotte DeWitt. Allora. Momento polemica, nel frattempo prepara una canzone perché dopo questa scoppiano le bombe qua dentro. Allora, io dico Matteo Renzi che sta facendo una capocella ultimamente, si sta prestando a varie buffonate a destra e a sinistra, far simpatico, fai battute alla Meloni in aula, sta architetta sta roba contro le primarie del centrosinistra.
2: Non mi appassiona.
1: Io adoro. E alla fine, pure il rave legalizzato a Genova in piazza, che per quanto mi riguarda, comunque, meglio un festone del genere piuttosto che le parate militari, di mortacci vostri, che costano molto di più e fanno divertire molto meno gente, anzi, danno molto più fastidio. E niente, comunque, volevo fare solamente. Questo appunto che Renzi
2: è contrario alle primarie.
1: È contrario alle primarie e quindi la Salis sembra che gli va dietro e la sinistra riparta da non lo so da chi.
2: Perché la Salis vorrebbe essere nominata senza primarie, ne sa.
1: Ma visto che adesso c'è Renzi dietro, quindi Berlusconi, nel senso, dove andremo a finire? Sarà il momento in cui forse invece il PD sarebbe ora che chiude i battenti, si sposta direttamente a destra, così stiamo.
0: Ma secondo me, insomma, Fratelli d'Italia si opporrebbe alla chiusura del PD, perché insomma è il maggiore sostenitore a quanto
1: sì,
0: pare.
1: Sì, effettivamente potrebbe. Infatti è per quello che non chiude.
2: Mi sono perso, che c'entra con la musica questo?
1: C'era Charlotte DeWitt,
0: che è una grandissima DJ, molto famosa.
2: Ah, sì.
1: Presidente.
2: Adesso ricordo.
1: Comunque, niente, allora, la classifica abbiamo fatto, il pensiero non abbiamo fatto.
0: Vogliamo passare questo pezzo appena uscito da poco, sempre appunto che parla ancora di 420, oppure preferisci?
1: Assolutamente, dai, famo tu spicci, va.
0: Dai,
3: Oh, ma c'hai cannabis in macchina? Hashish, cioè, dove ce l'hai? Sento l'odore, ragazzo. Tira fuori sta hashish.
4: Ho bisogno d'aiuto, fermate la macchina, poi se c'è lo sprazzo 2% a bordo, non me la vuole consegnare, sento l'odore di hashish.
5: Ehi,

0: rientriamo. Insomma, intanto diciamo che c'è DJ Baro insieme a Danno, Enzi, Gas e Defa Beat.
1: Bombo Glatt e Big Up.
2: Fate spicci anche alla radio, venite domani a
0: anche stasera.
2: Piazza Lucidè, anche
1: sì. Stasera. Allora, stasera alle 21:30 c'è
2: il banchetto stasera.
1: Non lo so, sì, probabilmente c'è il banchetto, c'è la diretta della radio da Piazza Nuccitelli dove ci sarà lo spettacolo di Zulu con la violinista che adesso mi sfugge il nome, che si chiama Violenti, quindi Zulu Violenti, passate, sostenete la radio. Già da stasera e da domani troverete i flyer con il programma della festa di Radio Onda Rossa. Siete contenti e siete contente, e soprattutto è aperto il radioabbonamento. Quindi, qual è il momento migliore?
0: È importantissimo, la cosa più importante non l'abbiamo detto.
1: Qual è il momento migliore per venire per fare il radioabbonamento? Se non il 25 aprile,
0: esatto,
1: al Pigneto. Con Radio Onda Rossa, quindi venite
0: e comunque se non lo potete fare subito dal banchetto, basta andare sul sito della radio, trovate un bellissimo banner che vi spiega come fare il radioabbonamento.
1: Allora, noi

Allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come ogni lunedì sera, questa è Entropia Massima.

visita dei siti che si trovano sul web, dati acquisiti appunto da data broker convenzionati con i governi, okay, che fanno questo di mestiere, cioè vendono questi dati, feed satellitari commerciali, dati finanziari, e, insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi ci sono una terza categoria di dati che sono le fonti aziendali proprie dei clienti privati. Quindi quando viene venduta una piattaforma e diciamo viene messa all'interno di un perimetro di un'organizzazione o di un'azienda, questa è in grado di estrarre, di succhiare, diremo, i dati ivi presenti dai sistemi gestionali di questa organizzazione oppure dai sensori di IoT o log di produzione, insomma tutto ciò che trova è in grado di succhiarlo e metterlo a sistema insieme a tutti gli altri dati. Quindi un cliente di Palantir è ad esempio un Ministero della Difesa, e che fornisce o acquista i dati, li carica su Gotham, e Palantir fornisce anche l'infrastruttura su cui Gotham gira in certi casi per integrarli, correlarli, visualizzarli e trarne dei modelli predittivi. Quindi fare quello che si dice polizia preventiva, predittiva, scusate. Al massimo Palantir può mediare dei contratti con dei fornitori di dati commerciali, ma non è interessata al business dei dati nello specifico. Bene, facciamo un altro passo avanti. Qui notiamo subito che c'è un problema di asimmetria nell'accesso all'informazione. Da un lato c'è chi può vedere e dall'altro c'è chi non può vedere, quindi le organizzazioni che lo utilizzano possono incrociare informazioni provenienti da fonti diverse, intelligence, dati bancari, telecamere, social network, registri sanitari, eccetera. I cittadini non sanno neanche che i propri dati sono stati aggregati in questo modo, non possono controllare come vengono utilizzati, non possono vedere le correlazioni che si fanno di questi dati e i profili che il sistema costruisce su di loro. Quindi c'è una totale asimmetria epistemica, diremo, no? Cioè chi ha accesso a Palantir vede tutto, chi invece è oggetto della sorveglianza delle piattaforme di Palantir non vede nulla. Quindi c'è chi detiene uno sguardo totale sulla società e chi invece ne è oggetto ma non soggetto. Quindi la domanda è: con quale legittimazione democratica? Quindi c'è un problema chiaramente politico e giuridico. Chi ha autorizzato questo potere di vedere, decidere e prevedere? In una democrazia generalmente l'uso di poteri coercitivi o invasivi, come la sorveglianza, la profilazione, dovrebbe essere sottoposto a delle leggi, a dei controlli, a dei limiti. Ma le piattaforme come Palantir operano spesso in zone grigie, dove la decisione su chi accede ai dati o su come si combinano non è deliberata pubblicamente, ma è definita da accordi contrattuali. Quindi la legittimazione democratica si sposta dal Parlamento ai data center, potremmo dire. Chi controlla il software, cioè Palantir, controlla la visibilità e quindi il potere. Chi ha deciso che quella sorveglianza è legittima? Chi può limitarla? Chi può contestarla? C'è chiaramente un problema di distribuzione ineguale del potere e di concentrazione di un potere enorme e non limitato. Quindi il governo dei dati è effettivamente un governo delle persone, e ci arriviamo, questo lo diciamo sempre. In questo caso forse appare molto chiaro, no? Da quello che vi ho descritto. Si potrebbe anche dire: beh, però Palantir funge solo da strumento, da mere conduit, come dicono diciamo gli anglofoni, no? Quindi si potrebbe brandire una sorta di neutralità tecnologica. Però non è semplicemente il fornitore di strumenti. Queste piattaforme sono progettate attivamente per integrare dei dati che hanno una natura molto eterogenea, mescolano dati militari con dati civili, dati commerciali. Poi ricostruiscono delle relazioni, delle identità tra gli individui, tra gli eventi, tra le varie entità.
E poi soprattutto danno a chi li utilizza una visuale, suggeriscono delle azioni operative sulla base di come questi dati vengono incrociati. Azioni operative quali arresti, perquisizioni, target militari, piani di sorveglianza, cose di questo tipo. Quindi Palantir modella proprio il modo in cui i dati vengono interpretati. Decidere come si correlano i dati, quali schemi di inferenza si applicano, che pesi dare alle variabili con cui si fa l'analisi di questi dati, è già una scelta politica. Quindi anche se i dati li inserisce il cliente, le forme dell'analisi lo impone la piattaforma. Quindi in qualche modo possiamo dire che l'architettura stessa di queste piattaforme produce potere, non lo esegue soltanto. Okay, non è uno strumento del potere, ma produce potere. Quindi la progettazione di un sistema di sorveglianza è già una forma di policy making. Decidere che i dati di salute, di mobilità, di sicurezza possano convivere nello stesso grafo conoscitivo è chiaramente una decisione di governance. Stabilire quali nodi del grafo sono sospetti, quali anomali, implica un modello del mondo. Chi lo dice che quell'individuo è sospetto o quell'evento è anomalo? Quindi c'è, diciamo, già in questo una descrizione politica della realtà osservata. Quindi Palantir non serve i poteri, li struttura effettivamente. Costruisce il modo in cui gli apparati vedono la realtà e dunque come agiranno poi sulla base di questa costruzione della realtà. Bene, facciamo un altro passo avanti prima di fermarci per una prima pausa e contattare il nostro ospite di oggi. Parliamo anche di dove si trovano questi dati, un tema che noi portiamo sempre all'attenzione di chi ascolta da questi microfoni. Parliamo quindi dell'infrastruttura e del controllo di questa infrastruttura da parte di chi? Chi è che può accedere all'infrastruttura dove ci sono queste piattaforme, dove ci sono questi dati che queste piattaforme correlano? Allora, Palantir, oltre a fornire le piattaforme, gestisce e spesso amministra da remoto, quindi collegandosi dalle proprie pertinenze verso le pertinenze dell'organizzazione a cui vende questo servizio, gestisce le infrastrutture, quindi proprio i computer, per dirla proprio facilmente, no? Dove questi dati vengono elaborati. Quindi si occupa di aggiornare le proprie piattaforme in ambienti spesso che sono ambienti molto protetti, possono essere ambienti militari estremamente delicati, ambienti governativi. Offre anche il proprio supporto tecnico per fare anche un tuning dei vari modelli analitici e quindi anche in questo caso per arrivare a dei risultati di analisi che vengono ritenuti in qualche modo significativi. Lavora quindi, come si dice, embedded, cioè all'interno delle pertinenze dei propri clienti e ha di conseguenza un accesso strutturale e una capacità operativa sui sistemi dei propri clienti. Quindi il suo non è solo un ruolo passivo, in qualche modo è coproprietaria dell'architettura decisionale. Entra nel cuore delle infrastrutture di un apparato pubblico o militare, ha un accesso operativo continuativo, aggiorna il software, esegue le patch del software, fa in modo che il software sia disponibile. Quando una piattaforma vede l'infrastruttura, vede anche il mondo che quell'infrastruttura governa. Allora ci si potrebbe chiedere banalmente, ma Palantir può anche accedere ai dati? Beh, certo, tecnicamente assolutamente sì, ha totale capacità di accesso. Contrattualmente i clienti, diciamo, dovrebbero mantenere il controllo su quei dati, cioè non dovrebbe
diciamo, come dire, esserci una esfiltrazione di questi dati, non dovrebbe esserci neanche un accesso in realtà a questi dati, però questo solo, è previsto solo contrattualmente, perché tecnicamente questo è possibile. Quindi ci sono delle norme, ci saranno sicuramente dei controlli, bisogna vedere anche questi controlli che natura hanno, se sono controlli pubblici. E poi quindi c'è un problema diciamo molto diciamo politico, un problema di sovranità digitale, no? Chi appunto ci sono delle strutture che un'azienda privata è in grado di accedere, senza contare che vendendo queste piattaforme in qualche modo fa quello che si chiama lock-in tecnologico, cioè rende gli utenti delle piattaforme dipendenti da quel tipo di sistema. E poi rende difficile il poterne fare a meno, il poter ricorrere ad altre soluzioni. Una domanda quindi che ci poniamo è: a chi appartiene la sovranità informazionale quando lo Stato non possiede pienamente la propria infrastruttura con cui realizza queste analisi? Il rischio in realtà non è tanto il furto di dati, che quello è così, cioè abbiamo detto l'accesso c'è, qui il problema è un disallineamento di potere, cioè diciamo che non ti devono rubare un diario se decidi chi può leggerlo, come viene interpretato, quando viene aggiornato. Il dominio quindi che si stabilisce con questi rapporti commerciali non è tanto quello di possesso o accesso ai dati, ma possedere proprio tutto il contesto computazionale che rende leggibili e operativi questi dati. Bene, siamo andati correttamente per questa prima parte di trasmissione, siamo rimasti nei tempi e quindi adesso facciamo una prima pausa musicale. Allora, ascoltiamo un brano dei Mother Nature, il cui titolo è Pharaoh.

0: E allora rieccoci di nuovo in voce. Come annunciato, ci ha raggiunto in collegamento un ospite, Michele Mezza, giornalista e saggista italiano. È stato inviato del GR in Unione Sovietica, è stato anche inviato sempre per la radio nel Teatro delle Guerre in Jugoslavia negli anni 90 e poi è ideatore e creatore di Rai News 24. Allora, Michele, intanto grazie per averci raggiunti.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, con Michele abbiamo partecipato venerdì scorso a un momento di confronto proprio sul tema di Palantir, diciamo organizzato dal Centro per la Riforma dello Stato, e una cosa che è venuta fuori e che io ti vorrei chiedere è di parlarci un po' di questo, diciamo, di questa tua definizione dei calcolati e dei calcolanti, no? Queste espressioni che troviamo, diciamo, nei tuoi libri, in particolare su Algoritmi di libertà, la potenza di calcolo tra dominio e conflitto.
1: Beh, sì, io provo un po', da giornalista qual sono, a esemplificare quella che ritengo essere oggi un po' la dinamica e lo scontro sociale plausibile, che è quello appunto fra i pochi che controllano la potenza di calcolo e i molti che sono sottoposti, subalterni a questa forza che ormai ci avvolge. E la cosa, come dire, che la prima considerazione da fare è un po' il silenzio, il vuoto politico che c'è attorno a tutto questo mondo, in cui si alternano atteggiamenti di estraneità e di esorcizzazione, come se fosse ancora una moda passeggera che prima o poi evolverà e si ritornerà poi al buon tempo antico, oppure chi ha una strutturale subalternità proprio di fascinazione rispetto a questi poteri. Io devo dire che se c'è un titolo di merito che bisogna riconoscere a questo svolta reazionaria e sovranista imposta da Trump, è proprio quella di averci aiutato a dare una dimensione reale a questo scenario, che è composto da padroni di sistemi tecnologici, di linguaggi digitali, di piattaforme di relazione sociale, che usano spregiudicatamente per creare potere. Questo è il dato essenziale. Io prima sentivo, vi avevo seguito nella fase iniziale sulla vicenda di Palantir. Palantir è un elemento emblematico di questa vicenda, perché non è più l'azienda a cui il sistema militare americano occidentale utilizza per modernizzarsi e rendere più micidiale la macchina. No, è l'inverso. Palantir è il soggetto a cui il sistema militare americano occidentale delega la gestione in prima persona. Prima sentivo i dati, ma Palantir accede o non accede, ma Palantir è titolare, è pagata per usare in maniera più spregiudicata possibile questi dati e soprattutto per elaborarli, perché anche su questo noi dobbiamo fare chiarezza. I dati non è che vengono accumulati e contemplati, le aziende li usano per produrre profili da usare per interferire sui nostri comportamenti. Per cui questo è il quadro che abbiamo davanti.
0: Ecco, prima tu dicevi che talvolta i meno attenti pensano che appunto sia una cosa passeggera, che poi si ritornerà alla normalità. In realtà l'esperienza a cui stiamo assistendo da ormai più di un ventennio è invece un'escalation. Ogni passo in avanti è estremamente peggiorativo delle nostre condizioni di privacy, e poi soprattutto sembra, con il passare del tempo, che siamo sempre più disposti ad accettare, no? O comunque prendiamo atto del fatto che ci mettono in condizione di accettare cose sempre, sempre più incredibili.
1: Sì, però anche su questo a me interesserebbe, voi siete una sede privilegiata per fare questo ragionamento, perché voi parlate a un target di confine estremamente importante, che è su quel crinale fra radicalizzazione politica e radicalizzazione professionale, in cui gran parte di questo popolo digitale, insomma, è in questo ambito. E per cui uno dei punti su cui io credo che la cultura di sinistra, nelle varie versioni e tipologie, per cui non, insomma, non voglio uniformare un mondo che non è mai stato uniformato, continua a balbettare, è quello di capire: ma poi perché la rete è diventata questo scenario totalizzante globale? Perché è dentro c'è una capacità di confiscare ambizioni e istinti di libertà, che se noi non lo comprendiamo regaliamo alla destra la rappresentanza di questa versione. La rete è stato un elemento di emancipazione. Io faccio il giornalista, il mio mondo è stato scardinato dai sistemi digitali, però come faccio a non riconoscere che oggi un lettore, un utente, un cittadino ha una capacità di contrattare con me giornalista, con la mia categoria, i flussi informativi? E insomma, oggi a domanda, un utente dell'informazione digitale oggi è più o meno libero di un lettore di 50 anni fa? Io credo che sia inevitabilmente più libero. Dopodiché capisco bene, anzi denuncio, i livelli di minaccia e di come questa libertà sia pagata con la democrazia. Cioè, quello che si sta creando, del resto ne parlavamo proprio nell'occasione che tu hai ricordato al Centro di Riforma dello Stato. Peter Thiel, che è l'inventore, il patron, il capo ideologico di quella setta che è Palantir, che prima di essere un'azienda è un modo di pensare, ha costruito tutto il suo dominio sulla contrapposizione fra libertà e democrazia. Lui proprio teorizza, lo scrive tra l'altro in maniera candida, senza bisogno di nascondersi, lui in questo libretto che si chiama Il momento straussiano, che è di 20 anni fa. Per cui la domanda è: in questi 20 anni di che abbiamo parlato, se non abbiamo colto che cosa stava accadendo? Lui spiega che l'intera Silicon Valley è un sistema costruito per la difesa e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, dove la libertà degli individui è inversamente proporzionale a una pratica democratica delle comunità. E noi questo dato dobbiamo affrontare, perché altrimenti acchiappiamo farfalle.
0: Sì, infatti quello che spesso si dice quando ci ritroviamo tra addetti ai lavori è che quella grande fascinazione che abbiamo avuto negli anni 90 poi si è tramutata in un risveglio inquietante in questo primo ventennio del nuovo millennio. E abbiamo compreso profondamente quali erano le ragioni iniziali, e questo hai fatto bene a dirlo, perché spesso si dice no, però in realtà le cose sono iniziate solo dopo che questi dati erano stati candidamente raccolti senza nessun tipo di motivazione. No, in realtà i piani erano chiari fin dall'inizio, noi non siamo stati...
1: Ma fino all'inizio loro ce l'hanno detto, però questa è anche... Io vorrei sfatare anche il tono di disillusione che qualcuno ha dicendo la rete doveva essere un luogo di democrazia si è rivelato. Ma perché una tecnologia deve essere buona di per sé? Se non c'è una lotta sociale che la negozia, contratta e costringe ad essere buona, perché i proprietari di queste macchine dovrebbero essere dei paladini libertari? Perché quella è un'illusione che loro ci hanno costruito e noi l'abbiamo usata per consolare la nostra sconfitta, ma la partita noi l'abbiamo persa sul campo.
0: Però mi sembra giusto dire che in realtà abbiamo provato comunque a costruire delle alternative, a fare nostra questa rete, come dici tu, a considerarla nostra, quindi a dotarci dei nostri sistemi di accesso, dei nostri sistemi di elaborazione.
1: Ecco, su questo però forse, come dire, mi gioco i pochi spiccioli di simpatia che ho guadagnato nei vostri confronti, io non sono d'accordo, per esempio, perché io non penso che questa lotta fra calcolanti e calcolati si possa giocare col fatto che i calcolanti si mettano in proprio. Io penso che i calcolati debbano costringere e civilizzare i sistemi, le macchine, gli ambiti, i linguaggi, i meccanismi

0: Allora, cerchiamo di capire chi è. Io adesso l'altra sera, forse ricorderai, ne parlammo.
1: Certo.
0: Io penso che uno dei soggetti,
1: ci interessa moltissimo.
0: Ecco, io penso che uno dei soggetti siano ad esempio le città. Le città intese come protagonista della rete. Roma, Copenaghen, Parigi, Milano, Londra sono snodi che accumulano competenze, saperi, ma soprattutto trasferiscono risorse dal pubblico al privato, no? Tutta quella manfrina delle smart city si trasforma in una spesa pubblica che viene data a Google, a Facebook, ad Amazon, ad Oracle. Ecco, io credo che lì ci sia uno snodo, una possibilità di negoziare. Ovviamente una città deve essere il terminale di movimenti, di organizzazioni, di associazioni, di società civile che interviene in questi processi. Però il soggetto negoziale, del resto noi abbiamo un'esperienza alle spalle, perché se ci pensate, quella tutta l'esperienza degli anni 60 sui piani regolatori della città, in quel momento la città era un soggetto negoziale contro la speculazione immobiliare. No, il piano regolatore è un modo in cui una giunta comunale, un consiglio comunale, i partiti che sostenevano queste giunte costringevano la grande rendita immobiliare a discutere di oneri di urbanizzazione, di verde pubblico, eccetera, eccetera. Ecco, un'esperienza simile va messa in campo. Insieme alle città, l'altro soggetto sono le categorie professionali, perché quelli sono snodi che noi non gli possiamo regalare. Voi pensate tutta la chiacchiera che stiamo facendo adesso noi nel campo della sanità, che cosa sta per accadere? I processi di digitalizzazione, meglio, di automatizzazione sia delle fasi di diagnosi che di terapia, consegnano ai calcolanti non solo i dati, che già è una cosa terribile, ma addirittura la discrezionalità nel decidere che cosa si può curare e cosa no, che cosa è conveniente curare e che cosa no, cosa è utile curare e che cosa no. E su questo noi dobbiamo, anche qui noi abbiamo un'esperienza. Chi ha la mia età si ricorda di quella straordinaria mobilitazione di saperi, competenze, organizzazioni, che fu la lotta sulla nocività in fabbrica, fatta insieme ai medici di Medicina Democratica e portando in tutte le fabbriche competenze e saperi che riprogrammarono il modello organizzativo e introdussero alcune, non certo risolsero, però alcune cautele che ridussero la nocività e la mortalità nei cicli produttivi. Per cui questa roba con i medici, con i giornalisti, con gli avvocati, con i funzionari della pubblica amministrazione va messa in campo. Terzo e ultimo tema, che forse è quello più vicino a chi ci ascolta, perché quello è quel mondo, sono i centri di ricerca e le università, dove le grandi piattaforme hanno già fatto una guerra preventiva, perché hanno colonizzato, hanno sponsorizzato, hanno comprato intere università, i Politecnici, Milano, Torino, Napoli della Federico II e via via. Questi sono spazi che ci dobbiamo riappropriare. Negli Stati Uniti ci sono delle furibonde lotte nelle università contro Google, Amazon, Facebook, fatte dai ricercatori che hanno commissionato e elaborano quelle soluzioni. Tutta la battaglia per il coinvolgimento militare di Google è stato fatto in alcune università, Stanford, Berkeley. Ecco, io credo che lì si aprano alcuni spazi. E l'ultimo punto, non so se c'ho tempo o se mi piacerebbe discutere con voi, è che a fronte della centralizzazione della proprietà di questi sistemi, c'è

0: quello che è grande in piccolo, quello che è costoso in gratuito. Il decentramento coinvolge, abilita, apre spazi e permette a tutti di pianificare un addestramento di un sistema di intelligenza artificiale, permette, rende più plausibile personalizzare queste applicazioni, e questo ci apre uno spazio di contestazione e di controprogrammazione.
1: Su questo siamo pienamente d'accordo. Michele, hai altro da aggiungere, altrimenti ci possiamo...
0: No, l'unica cosa che mentre noi chiacchieriamo e parliamo di massimi sistemi, in queste ore a Bruxelles si sta perpetrando l'ennesimo delitto, perché si sta diluendo, dilazionando, rateizzando, dico io, le forme di applicazione del DGPR, che era uno dei pochi regolamenti che costringevano, è quello sull'uso dei dati, che costringevano le grandi imperi digitali a rispettare delle norme di trasparenza e di e correttezza. E si sta, è il tutto nel silenzio generale, ma silenzio di tutti. Partiti, sindacati, associazione, centri di ricerca, eccetera, eccetera. Un silenzio sospetto, per cui io credo che se voi...
1: Noi ne abbiamo parlato e ne parleremo anche...
0: Ecco,
1: anche
0: perché
1: stasera.
0: Lì c'è da mettere in campo una mobilitazione. Adesso io non mi illudo, non voglio pensare a cose come le manifestazioni che ci sono state le settimane scorse, però... Ecco, noi dobbiamo sollevare un livello di indignazione, di protesta, di vincolo su questa roba qui. I gruppi parlamentari europei e italiani dovrebbero rendere conto di questo silenzio e complicità.
1: E anche su questo siamo totalmente allineati e quindi... come ti dicevo, poi nell'ultima parte prenderemo un po' in considerazione questo diciamo decreto della Commissione Europea, il Digital Omnibus a cui tu facevi cenno, e cercheremo di dare qualche informazione in più. Michele, allora grazie ancora per essere intervenuto, ci ha fatto molto piacere. Ti invitiamo senz'altro a seguire le nostre puntate e poi magari anche ad essere nuovamente ospite una volta.
0: Perfetto,
1: che magari
0: grazie a voi, mi sono sentito a casa.
1: Magari ecco un'altra volta vieni anche diciamo in
0: questo
1: relazione,
0: promesso, ho un debito da saldare.
1: D'accordo, dai, buonasera allora.
0: Ciao, prossimo, grazie ciao. A tutti.
1: E allora questo era l'intervento di Michele Mezza. Ascoltiamo un po' di musica, che abbiamo parlato per un po', un pezzo di Michael Rota, Sonnenrad.

Nella seconda parte della trasmissione, mentre noi parliamo delle piattaforme di sorveglianza di Palantir, ci chiediamo chi può vedere cosa, con quale legittimazione democratica, arriva dall'Europa una notizia che va nella stessa direzione. La Commissione europea ha presentato il Digital Omnibus, una riforma che, in nome dell'efficienza e della competitività, cambia radicalmente il modo in cui l'Unione Europea gestisce i dati, la privacy, l'intelligenza artificiale. Non si tratta di aggiustare qualche regola in questo caso, è un cambio di paradigma netto. L'Europa, si sa, a livello mondiale è sempre stata quella, diciamo, l'area più avanzata in fatto di normazione del cyberspazio, no? Degli ambienti digitali, dell'utilizzo dei dati, e la sua tradizione secolare in giurisprudenza è stata messa in campo laddove invece mancava e manca tuttora una diciamo competenza tecnologica per tutelare i cittadini, per tutelare diciamo l'Unione Europea tutta dalle aggressioni delle grandi piattaforme, delle big tech sostanzialmente. Ebbene, questo è sempre stato così ed è una cosa ben nota e risaputa, e adesso invece c'è un cambio di paradigma totale. Per la prima volta Bruxelles sposta il baricentro dal modello dei diritti al modello della gestione del rischio. Ha sempre parlato di diritti l'Unione Europea, no? Quando doveva inserire norme a tutela della privacy dei cittadini. Invece adesso si parla di gestione del rischio, la protezione dei dati, che era, ormai è il caso di dirlo, il cuore del GDPR, diventa relativa al potere tecnologico di chi la tratta. Se un attore non ha mezzi ragionevoli per identificarti, quel dato non è più personale. C'è scritto davvero questo, cioè non è una nostra diciamo interpretazione, è scritto esattamente così, cioè se il dato che ci viene estorto da un attore qualunque, da un'organizzazione qualunque, se questa organizzazione non ha i mezzi ragionevoli per identificarti attraverso questo dato, allora questo dato non è più un dato personale, cioè la natura personale del dato diventa relativa. Questa è la grande novità. Dipende chi lo usa, non dipende più dal dato in sé, se il dato in sé è un dato personale o no, dipende da chi lo usa, come lo usa, con quale potere tecnologico lo utilizza. Quindi il dato può essere personale per un attore X, ma non personale per un attore Y. Questa è la conseguenza immediata, e stiamo parlando esattamente dello stesso dato, che in un caso è considerato personale e nell'altro non personale. E naturalmente questa diciamo definizione ha un impatto enorme sul modo in cui quel dato poi viene trattato, gestito e correlato. Quindi un'azienda con una potenza computazionale illimitata potrebbe dire: secondo noi non abbiamo mezzi ragionevoli per identificare l'utente X, quindi il dato non è personale, quindi posso usarlo liberamente. E questo è un po' il cuore del problema, no? Da quello che si è capito di questa nuova disposizione, che ha poche ore, pochi giorni, è una cosa veramente delle ultime ore. Questo tipo di nuova impostazione apre naturalmente dei varchi enormi alle grandi big tech americane, che naturalmente hanno tutto l'interesse a centralizzare i dati e poi, come abbiamo visto anche durante questa puntata, a fornirli a tutte le polizie europee. Quindi sposta diciamo questa centralizzazione sposta la tutela dal cittadino al processore, no? Questa norma, intendevo dire, cioè devo andare a tutelare un dato in relazione al tipo di processamento che si può fare di questo dato. Al tempo stesso, questo Digital Omnibus
accentra nelle mani della Commissione poteri prima distribuiti. L'AI Office della Commissione Europea diventa il supervisore unico dei modelli di intelligenza artificiale, inclusi quelli usati dalle grandi piattaforme. Quindi la ricerca è stata quella il tentativo è stato quello di inserire attraverso questa norma una governance molto più rapida, naturalmente, molto più efficiente, ma anche più opaca, più tecnocratica, meno democratica in ultima analisi. E quindi il filo che lega questa notizia a Palantir ci sembra evidente. L'Europa sta passando da un'idea di sovranità fondata sui diritti a un'idea fondata sulla standardizzazione, sulla semplificazione procedurale, sulla gestione centralizzata del rischio. È il passaggio da un modello che protegge le persone a un modello che amministra i dati, da una democrazia che limita il potere a una che lo rende più efficiente. E come scrivono Pollicino e Paolucci in un articolo comparso proprio oggi in merito a questo tema, è una trasformazione ambiziosa ma fragile. Se non stiamo attenti, rischiamo che proprio la retorica della semplificazione diventi il varco attraverso cui si normalizza un'infrastruttura di sorveglianza sempre più pervasiva. Ecco, torneremo sicuramente a parlare di questo anche nei prossimi giorni, perché come dicevamo nella seconda parte della trasmissione, è una notizia veramente importante su cui non si può soprassedere. Lo sono tutte quelle che riguardano gli adeguamenti normativi dell'Unione Europea, ma questa lo è in particolare, perché appunto c'è un cambio di paradigma veramente, veramente molto grande e inquietante. Un'altra piccola pausa, ascoltiamo di Michael Rother, ascoltiamo di Tulpa, Transfixed Gates.

In questo caso addirittura i dati sono ospitati su un cloud privato di Palantir, cioè c'è una infrastruttura proprio di proprietà di Palantir sulla quale vengono gestiti questi dati, e ovviamente Palantir ha anche in questo caso un coinvolgimento operativo totale del proprio personale, ci mancherebbe altro. Andiamo avanti, National Health System, quindi anche qui siamo nel Regno Unito, NHS, diciamo il Ministero della Sanità, potremmo dire così. Palantir, si premurano di dire che naturalmente hanno Palantir, cioè sono clienti di Palantir, e si premurano di dire quelli della NHS che Palantir può solo processare questi dati ma non li può commercializzare, non può usare questi dati per sviluppare altri prodotti, ad esempio non può utilizzarli per addestrare dei modelli. Questo ovviamente da un punto di vista giuridico contrattuale, ma tecnicamente diciamo ancora una volta questi dati sono nella sua piena disponibilità. E poi ci sono molte altre inchieste giornalistiche che riguardano sempre la ICE e banche dati pubbliche e private, diciamo di questa tipologia. Ecco, questo diciamo per dare un po' un'idea di quali poi sono i dati più interessanti che questa azienda tratta per conto dei governi, degli stati, e di come quindi possiamo anche dire gli stati deleghino completamente, subappaltino completamente la gestione delle migrazioni e dei propri confini alle decisioni che vengono prese sulla base delle correlazioni di dati che su queste piattaforme sono possibili. Quindi sì, diciamo effettivamente non deve più occuparsene, no? Quindi si affranca, uno Stato si affranca dalla necessità di doverlo fare, lo fa fare a un privato. Siamo veramente in una situazione davvero, davvero inquietante. E va bene, allora siamo comunque arrivati alla fine della nostra trasmissione, abbiamo sforato di qualche minuto, ma siamo riusciti a portare un po' tutti i contenuti che volevamo. Il prossimo lunedì sarà la volta di Antropologica, per oggi quindi Entropia Massima si chiude qui. Salutiamo chi ci ha ascoltato, soprattutto chi lo ha fatto dal carcere, e invitiamo poi sempre a sottoscrivere per la radio attraverso le varie modalità che sono descritte sul sito ondarossa.info. Invitiamo inoltre anche a scriverci un'email all'indirizzo ondarossa@ondarossa.info per farci sapere quello che vi interessa approfondire durante queste puntate di Entropia Massima, o per fare dei commenti su quello che noi abbiamo detto, e quindi contribuire anche alla nostra trasmissione. In fondo questa è la radio di chi se la sente. Bene, davvero tutto, non mi resta che lanciare la sigla e diciamo annunciare sulla trasmissione che seguirà alle 21:30 Disorder. Ecco a voi la sigla.

0: sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che
0: esattamente
1: è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze. Ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata, e quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è cioè la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata. Cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare, diciamo, che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso diciamo ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no? I articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no? È uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, e lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. No, vedo. Ah sì, ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così,
0: sì,
1: per restare sul varietà.
0: Vai.

0: This is Blues Power.
1: And this is the last transmission per questa stagione. Che ho fatto? C'è il microfono.
2: C'è il microfono.
1: Funziona?
2: Hai fatto un corso?
1: Oh yeah. Ah.
2: Quando l'hai fatto? No? Non lo sapevo.
1: C'ho, come si chiama? M3, non so.
2: M3. Mi sembrava M2.

0: va in onda di venerdì. E quest'anno abbiamo alternato venerdì, sabato, esatto. E quindi probabilmente sentirete questa replica domani.
1: Forse, se, dipende, se mi ricordo di metterla in programmazione.
0: Ecco, quindi X. Senti, pescando dalle norme, dalla base di Blues Night, trasmissioni passate, brani messi da parte, c'è questo Long Walk to the Sea, che sarebbe la lunga marcia verso Washington, quella per reclamare i diritti civili. A cantarla sono The Staple Singers.
1: Sentiamola.

0: Bene, Radio Andalusa Blues Night, e proseguiamo questa trasmissione senza un po' una
1: ci distraggono
0: e ci prendono pure il computer.
1: Signore, non tocchi nulla
0: qua, che ci, mi serve.
1: Stava registrando poi l'altra stanza, stavamo meglio. Invece è interrotto, sì.
0: Dai, allora.
1: Bella maglietta.
0: Stiamo un po' pescando dalle puntate precedenti, diciamo.
1: Un po'. Tutto, sì.
0: E la puntata numero 168 l'abbiamo dedicata a Gil Scott-Heron.
1: Oh, sì, bravo, lo stavo vedendo anche io. E quale vorresti mettere?
0: Metterò Lady Day e John Coltrane.
1: Esattamente.

la dedichiamo a Sly and the Family Stone. E ci andiamo a risentire questa Don't Call Me Nigger Whitey.

0: Radio Ondarossa, Blues Night.
1: È un brano bellissimo questo, un pezzo fondamentale della musica per la lotta dei diritti civili e umani. Non chiamarmi negro, Whitey è il dispregiativo che usano i neri verso il bianco.
0: Così come
1: chiamarmi bianco-nero.
0: Dispregiativo per nero.
1: Esatto, è uno dei primissimi gruppi misti come di diversi colori e sesso, no?
0: Sì.
1: E quindi ha fatto
0: seminare
1: la storia, sì, esatto. Sì.
0: Beh, faccio, continuo io?
1: Se vuoi sì, io sono. Cambio totalmente il registro, se vuoi.
0: Un po' pure io.
1: Allora, vai, fammi sentire.
0: Perché la trasmissione numero 266 l'abbiamo dedicata a James Senese.
1: Napoli Centrale.
0: Napoli Centrale, ci andiamo a sentire questo Campagna.

0: comunque alle battute finali. Eccolo.
1: Dovremmo metterlo più spesso questo brano.
0: È bello, a me piace molto.
1: Cambiamo registro. Sarah Vaughan, Clifford Brown.

0: Benissimo, Sarah Vaughan, Clifford Brown, You Are Not The Kind. E adesso Spider, io metterei Sam Cooke.
1: E vai. Chi sono io per dirti di no su Sam Cooke?
0: E allora va.

0: Ascolto i Radio Onda Rossa Blues Night e www.ondarossa.info
1: e per poter vedere tutto quello che la radio produce in, nelle varie settimane, la varia programmazione.
0: È un bel navigare in questo sito, è anche facile.
1: Trasmissioni
0: poi
1: musicali, ma anche redazionali, nonché la possibilità di sottoscrivere alla radio.
0: Senti, Spider, qui c'è I've been loving you too long che mi sta guardando. Oh, ecco, cosa con il cursore va.
1: Io direi di premere quel play.
0: È andato. Non è andato. Sì.

E io mi inserisco in questa vena triste che hai aperto con questo Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears.

0: Era proprio quello che
1: è andata così, mettiti in coda
0: è andata.
1: Everybody is somebody, questo non sapevamo, mettiamo
0: la mettiamo da capo,
1: la mettiamo pure.

0: Radio Onda Rossa, alle 22.53, ci siamo quasi, però
1: sì, in questa mescolanza di generi, ritmi, musiche, e io questo
0: preparato
1: metto Tom Waits.

sul pianoforte di Tom Waits ci avviamo a mettere l'ultimo brano per quanto riguarda questa sera. E guarda, sono stato fortunato perché cercando tra le nostre cartelle ho trovato questa Change Is Gonna Come, brano di Sam Cooke che forse sono riuscito a cantare una volta prima di morire, che andrà su un album postumo, uno dei brani più significativi nella storia della canzone e per molti è uno dei più grandi brani mai incisi. È significativo, fece il suo impulso nella battaglia dei diritti civili del movimento afroamericano, è un impulso straordinario. E Spike Lee la mette nella scena del film dedicato a Malcolm X, nella scena finale della bara che si avvia del carro funebre che si avvia al cimitero. Questa abbiamo in una versione di Otis Redding e ce l'ascoltiamo con piacere.

0: questo sì, è l'omaggio che fa Otis Redding a Sam Cooke dopo la sua morte.
1: Questa trasmissione l'abbiamo dedicata ad Anubi, un compagno che abbiamo conosciuto.
0: E a chi vuole bene.
1: E a cui volevamo bene. E domani alle 11 ci saranno i funerali al cimitero del Verano, alla sala Mater Admirabili. Scrivo chi lo volesse salutare per l'ultima volta. Ci troviamo lì. E domani dai microfoni della radio dedicheremo la mattinata a un saluto e un ricordo prima del funerale. Io direi che è ora di sentirci Nina Simone. I wish I knew how it would feel to be free.

0: Liguri.
1: Ebbene, l'ultimo puntata per quanto riguarda questa
0: quest'estate, questa stagione.
1: Questa stagione. Sì, ma metteremo le repliche. Continuate a sentire.
0: Suonerà come una minaccia.
1: Ah sì, sì, è una minaccia.
0: Anche due volte a settimana.
1: Sicuramente il venerdì sera e il sabato ora di pranzo.
0: Sapete cosa?

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, vuoi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.
6: Car, this is first person, you're watching Vantage with me, Palki Sharma.

0: poi stato ampliato dal mercato privato. Distacco di statue dalla base, rimozione di rilievi dalle pareti, spostamento di elementi architettonici con danni enormi sui monumenti. I templi Khmer, che erano stati già abbandonati e parzialmente saccheggiati in epoca post-angkoriana, subirono così una nuova ondata di spoliazione quando vennero riscoperti dagli europei, determinando una lenta ma consistente perdita del patrimonio culturale e religioso del paese.
1: E adesso andiamo avanti raccontando cosa è successo dopo il periodo coloniale. Durante il periodo dei Khmer Rossi la popolazione rurale viveva di poco o di niente. Non esisteva più un'amministrazione statale competente perché gli intellettuali venivano uccisi e non c'era più assistenza sanitaria, non c'era più scuola, ma c'era invece un controllo militare violento. Dopo che i vietnamiti entrano militarmente in Cambogia nel 1979 e diciamo così

0: i reperti sepolti, questo per dire quanto rispettasse l'arte. Negli anni 60-70 del Novecento inizia a comprare, vendere a larga scala, finendo col promuovere uno dei maggiori mercati di arte cambogiana del mondo. Come abbiamo già detto, le statue e i bassorilievi venivano trafugate da contadini e soldati, fatti passare verso la Thailandia, nella zona della guerriglia, per questo meno controllata. Da lì venivano spediti a Bangkok, dove Latchford fabbricava documenti falsi, ma sufficientemente buoni per passare le frontiere, fornendo informazioni sull'origine dei manufatti, in modo che sembrassero acquistati legalmente. Da Bangkok, via mare, le statue arrivavano a Londra e ormai ripulite potevano tranquillamente ripartire sia verso musei che verso collezioni private.
1: E Latchford era stato anche, chiamiamolo così, un rispettato specialista di arte Khmer. Infatti ha scritto dei libri insieme anche a Emma Bunker che descrivevano le sue statue una a una come se fossero oggetti di studio. In realtà questi libri, per quanto molto belli, erano per così dire un modo per creare un catalogo da far girare per poter più facilmente vendere i propri pezzi. La Cambogia addirittura lo ha insignito con la Gran Croce dell'Ordine di Moni Sarafon nel 2008. Poi però nel 2019 i procuratori di New York lo hanno incriminato per traffico di antichità e frode, ma Latchford è morto nel 2020 prima del processo. Nel 2021 i Pandora Papers, ossia l'inchiesta giornalistica che ha rivelato come personaggi superpotenti nascondessero ricchezze per eludere le tasse, e poi i processi statunitensi hanno rivelato il lato oscuro del suo impero. Dagli archivi si ricava che dopo 3 mesi dall'incriminazione negli Stati Uniti, la famiglia Latchford ha istituito 2 trust con i nomi di Skanda e Shiva, nomi di divinità indiane che si venerano anche in Cambogia sul paradiso fiscale nell'isola di Jersey. I trust erano veri e propri depositi legali offshore che contenevano la maggior parte della collezione di antichità Khmer di Latchford, usati per proteggerla, trasferirla e complicare le ricerche di poliziotti e di autorità cambogiane. Ma adesso facciamo una pausa musicale e ascoltiamoci una canzone che ci ricorda come nessun paese coloniale sia stato immune da furti di questo tipo. Per esempio, il ruolo di Venezia nella storia è raccontato proprio in questa canzone dai Nomadi.

0: torniamo a noi, al sud-est asiatico, alla Cambogia in particolare e ai furti coloniali in Cambogia, chiedendoci invece adesso chi compra. Ci sono due tipi di acquirenti. I ricchi occidentali sono acquirenti fondamentali, acquirenti finali del traffico di statue e bassorilievi cambogiani. Senza il loro denaro e il loro status di collezionisti d'arte d'élite, il saccheggio non avrebbe la stessa rilevanza economica né lo stesso impatto simbolico. Si parla soprattutto di grandi collezionisti privati, industriali, banchieri, aristocratici, questo negli Stati Uniti e in Europa, che possono permettersi oggetti costosissimi, spesso acquistati tramite aste e gallerie di alto livello. Se vi è capitato di guardare i video delle varie case di Epstein, per dirne uno, fa impressione vedere la quantità di reperti archeologici che ci sono esposti. Gli altri acquirenti erano legati al mondo delle istituzioni culturali. I pezzi finivano in musei come il Metropolitan Museum di New York, il British Museum, il Denver Art Museum, la National Gallery of Australia e altri. Tutti i musei che spesso li hanno comprati senza farsi troppe domande.
1: In altri casi ancora, i pezzi, dopo essere passati dai collezionisti privati di cui abbiamo parlato, sono stati ricevuti in dono dai musei. Questo succede soprattutto in Europa, dove le famiglie agiate hanno interesse a far comparire il loro nome nei musei. Ma succede parecchio anche negli Stati Uniti, perché lì le donazioni ai musei fanno risparmiare i soldi delle tasse. Quindi in pratica compri una statua che è stata trafugata per $1,000 che sono stati dati a un contadino. La paghi $100,000, ma poi te la tieni in casa, aspetti qualche anno e la fai passare su qualche rivista di arredamento o su qualche catalogo d'arte, e poi a quel punto la dai in donazione generosamente a un museo e te la fai valutare $500,000. In questo modo risparmi $500,000 di tasse e quindi guadagni $400,000, visto che l'hai pagata $100,000. Ma poi c'è qualcun altro che usufruisce, ancora qualcun altro che usufruisce di queste opere senza comprarle, però. E quelli siamo noi, diciamo, siamo noi a cui piace andare nei musei e che troppo spesso non abbiamo tanta voglia di farci così tante domande su una teiera cinese o su una sciabipenne. Siamo occidentali, la cultura è qui, tutta la cultura, e quindi anche la cultura che possiamo definire altra, anche quella deve essere qui. Eppure tentare di cambiare le cose è possibile. A Roma, per esempio, c'è un museo che oggi cerca esplicitamente di non ripetere il modello di acquisti di arte basati su saccheggi e traffici illegali, e quello è il Museo delle Civiltà, in particolare per quanto riguarda le sue collezioni di arte asiatica e dei popoli non occidentali. Il museo è un museo come tanti, gestito dal Ministero della Cultura, e negli ultimi anni ha intensificato le proprie ricerche sulla provenienza, sulla trasparenza e sulla collaborazione con i paesi di origine dei pezzi che espone. Il museo cerca anche di far funzionare le collezioni come piattaforma di studio comparato e di dialogo culturale, piuttosto che come semplice lista di reperti etichettati in base alla provenienza e al gusto del collezionista occidentale. Non vi stiamo dicendo per forza di andarlo a vedere, oppure che loro stiano facendo bene e altri no, ma insomma vi vogliamo far sapere che questi tentativi esistono.
0: Ma questo traffico, diciamo, ha un effetto anche sulla criminalità organizzata, diciamo, d'alto bordo. La domanda da parte dei ricchi acquirenti ha ovviamente creato una rete di domanda permanente. Se un pezzo di cambogiano è particolarmente desiderato, reti armate lo cercano sul campo con saccheggi su misura. Nel lungo periodo il denaro incassato da questi compratori ha finanziato in parte i gruppi armati, i trafficanti e i mercati clandestini, legando il destino del patrimonio Khmer a dei militari criminali, a una circolazione di capitali occulti gestiti da una rete di personaggi oscuri, supposti esperti culturali, che operano in paradisi fiscali e case d'asta. Questo poi a sua volta crea tutto un sistema per risparmiare in tasse e così via.
1: Ma adesso passiamo a vedere un altro aspetto della questione e vediamo il tipo di indagini che vengono condotte in Cambogia sui reperti che sono stati trafugati e soprattutto come fa la Cambogia a farsi restituire le immagini degli dèi. Il governo cambogiano, più o meno dal 2010, ha costruito progressivamente una macchina politica e amministrativa, una specie di task force, possiamo dire forse esagerando un pochino, però una task force che serve a cercare di riottenere indietro i beni culturali che sono stati saccheggiati. Prima lo ha fatto più lentamente, poi facendo sempre maggiore clamore e facendo in modo di mantenere la figura di Letchford come simbolo centrale.
0: Cioè hanno usato, diciamo, la sua notorietà per fare clamore sui media, evidentemente.
1: Esattamente, no, evidentemente questo è quello che hanno tentato di fare.
0: Ma ci si chiede se l'hanno presa proprio di punta, diciamo, i cambogiani e le cambogiane, il governo cambogiano, questa questione. Facciamo una parentesi e spieghiamo perché queste statue sono così importanti per questo popolo, anche se dovremmo capirlo bene, perché in Italia ancora ci lamentiamo ritualmente che la Gioconda sia a Parigi e altre cose del genere. Nella cultura cambogiana le statue di divinità e di figure religiose sono ponti tra vivi e antenati. Per i cambogiani la statua è un essere sacro davanti al quale si accendono incensi, si offrono fiori, si prega per la protezione, la salute e la memoria dei defunti. Queste statue diventano simboli collettivi degli antenati. Quando si celebra il nuovo anno Khmer o altre feste legate a morti e spettri, si lava con acqua profumata il Buddha e si ricordano gli antenati, mescolando il culto religioso a quello dei morti.
1: La base di questo modo di vedere le statue viene da almeno tre livelli di tradizione che si sono sovrapposti progressivamente nel tempo. Il primo è l'induismo regale dei Khmer. I grandi re di Angkor facevano ancora costruire statue e templi in cui le deità indù erano l'incarnazione del potere regale e della protezione ancestrale. Poi, dal XIII secolo, il buddismo Theravada fa sì che le statue diventino punti focali di devozione comunitaria. Infine, in Cambogia sono ancora diffuse le credenze ancestrali animiste, per cui le statue e gli oggetti sacri rappresentano spiriti e antenati che ascoltano, guidano e puniscono. E questa logica si riflette anche sulle statue buddiste o Khmer. Quindi, diciamo, i cambogiani si sono impuntati? Beh, no, effettivamente. Per i cambogiani gli dèi senza testa o le teste spedite in Occidente e messe in vetrina come oggetti da collezione appaiono come una violenza contro la propria stessa famiglia. Si sentono deprivati del corpo sacro della propria famiglia per fare la gioia di un ricco che si trova dall'altra parte del mondo. Ma prendiamoci un'altra pausa musicale e, diciamo, per dimostrare quanto i furti di opere d'arte rimangano ben radicati nella narrativa popolare, ci ascoltiamo Monna Lisa di Ivan Graziani.

0: andiamo quindi a vedere qual è stato il ruolo del governo della Cambogia, perché già dagli anni 2000 il Ministero della Cultura e delle Belle Arti della Cambogia inizia a lavorare con archeologi e ONG straniere per stendere elenchi di siti archeologici saccheggiati e di statue rubate, a documentare i furti nei templi, a raccogliere foto, a riconoscere pezzi nei musei e nelle collezioni all'estero. Abbiamo anche visto dei documentari dove si vedono persino magazzini segreti dove le statue preziose vengono nascoste. Ci sono dei bei documentari online dove si dà molta visibilità a Michael McCann, un avvocato americano specializzato in diritto internazionale in materia di beni culturali, noto per il lavoro di consulenza in questioni legate a rimpatri, trafugamenti e spoliazioni, comprese pratiche di restituzione di beni artistici e archeologici. Non vogliamo fare la solita americanata in cui sembra che ci sia il merito di un solo uomo bianco, eccetera, cioè McCann, ma McCann appunto è stato comunque un consulente, uno dei consulenti legali che, pagato dal governo cambogiano, ha preparato le richieste per il rimpatrio degli dèi, coordinandosi con le autorità statunitensi e le gallerie.
1: E vediamo adesso quali sono i metodi che utilizza il governo cambogiano per identificare quali sono le statue rubate e dove sono. Una delle prime fonti per sapere quali statue cercare ovviamente sono gli stessi libri di Letchford. Archeologi cambogiani si rifanno ai suoi libri per determinare, grazie alle note in calce e grazie anche alle proprie capacità, da quale tempio o da quale zona presumibilmente provengono gli oggetti rubati, dato che gli oggetti cambiano di forma e di aspetto nelle varie zone della Cambogia. Un altro gruppo di persone si occupa di scoprire, tra virgolette, dove si trovano gli oggetti, e questo gruppo di persone sono a volte cambogiani della diaspora che vivono negli Stati Uniti oppure in Europa. Una prima necessità è quella di determinare in quali musei poi si trovano queste statue. Quando il gruppo di ricerca viene a sapere che un certo oggetto si trova effettivamente in un museo, cerca di racimolare i soldi per andare in questo museo e fa delle foto tridimensionali, dei modelli tridimensionali, e soprattutto fa le fotografie alle caviglie delle statue, perché, come abbiamo detto, i piedi non ci sono più. Oppure fa fotografie ai basamenti, oppure a quelle parti che mancano della statua. Un'altra attività, questa volta un po' più complessa, è cercare le statue che si trovano nelle collezioni private. Gli oggetti nei musei perlomeno sono fruibili a tutti e a tutte, ma quelli nelle case oppure nelle ville private sono persi per sempre, nessuno sa dove sono o chi li possiede. Di queste statue che si trovano in collezioni private si occupano delle persone che leggono libri, che, diciamo, li informano su che cosa contengono le collezioni private, e si informano su questa cosa in varie maniere, e queste persone comprano addirittura riviste di arredamento, e dalle fotografie che vengono pubblicate nelle riviste di arredamento su splendide ville private desumono quali di questi ricconi hanno in casa quali reperti archeologici cambogiani. Quando si risale a una statua, però, non è che sia sufficiente che un avvocato mandi una lettera a nome del governo, e sarebbe troppo semplice. Il museo o il proprietario risponde inevitabilmente che il governo deve dimostrare che la statua è stata trafugata e non è stata commerciata legalmente, per esempio, che so, da un membro della famiglia reale cambogiana che l'aveva in casa e che ha pensato di venderla, per esempio, possiamo dire addirittura ad Epstein.
0: A questo punto il metodo di indagine diventa più interessante. Gli archeologi vanno nel tempio dove pensano che la statua originariamente fosse, appunto perché ne riconoscono lo stile, o perché ci sono foto storiche che fanno vedere che quella statua era in quel tempio, o perché nella narrazione storica si sa che una data statua era in quel tempio. Quando arrivano al tempio, però, non è che si tratta di una chiesetta, si tratta di una grande estensione di terreno con piramidi, stupa, colonne e vari manufatti, il tutto mezzo distrutto, mezzo crollato. Gli archeologi non sanno bene dove la statua fosse esattamente, quindi si mettono a cercare nelle comunità vicine e cercano di individuare i contadini o gli ex membri dei Khmer Rouge che facevano parte delle squadre che saccheggiavano i templi, e per quanto possa sembrare strano, in alcuni casi li trovano, e quelle persone spesso sono contente di aiutare perché si sentono di aver compiuto dei sacrilegi quando in gioventù per fame hanno trafugato le statue che sono anche i loro antenati. Questi ex saccheggiatori vanno poi nei templi con gli archeologi, indicano in maniera più o meno precisa dove fosse la statua trafugata. Ci sono video e documentari che fanno vedere che queste persone si ricordano sia il nome della statua, sia la forma, sia dov'era 40 anni prima. Parecchio impressionante, ma comprensibile se si considera che queste persone ricordano questi atti come un sacrilegio che avrebbero compiuto loro stessi. A quel punto entrano in gioco gli archeologi, che iniziano a scavare nel punto indicato dall'ex saccheggiatore e iniziano a cercare o i piedi della statua o altre piccole parti della statua che si potrebbero essere staccate durante il furto, ovviamente documentando tutto in maniera scientificamente rigorosa. Una volta che hanno trovato il pezzo, ne fanno uno scan 3D e col computer lo attaccano alla foto tridimensionale, quella fatta nel museo, in modo da dimostrare che quello è proprio il piede o il dito mancante della statua. Solo a quel punto l'avvocato manda la richiesta al museo o al collezionista, dicendo: questi sono i documenti, queste le prove che provano appunto che la statua è stata rimossa senza il permesso del governo, quindi è rubata, quindi è nostra, quindi ridatecela. Poi il governo o il collezionista ci pensano per diversi anni, poi prima o dopo forse la restituiscono.
1: E vediamo adesso qual è il metodo per fare sensibilizzazione sul problema dei furti in Cambogia. Ottenuti i primi successi nel riportare a casa le statue e, diciamo, anche in seguito alla visibilità crescente delle inchieste sui trafficanti, soprattutto quella americana sull'Ashford, come abbiamo detto, e quella sui giornali del Pandora Papers, la Cambogia ha deciso poi di spostare il tema più in alto nell'agenda diplomatica, chiedendo non solo ufficialmente il rimpatrio di statue e bronzetti Khmer segnalati in musei e in collezioni private, ma facendo anche una specie di campagna di informazione, una campagna informale ma parecchio aggressiva, e facendo uscire diversi

0: la comunità che onora la statua come se fosse una persona che ha una storia miracolosa o antica, rendendola fulcro di devozione quotidiana oppure in occasione di particolari festività proprio da parte della comunità stessa. Molte statue sono antichità scolpite secoli fa, parte del patrimonio del tempio per valore artistico e culturale. Il furto quindi causa un doppio danno, cioè la perdita del valore e un vero e proprio trauma spirituale. La sostituzione delle statue tradizionali con statue nuove non funziona all'interno di questa cultura e spesso si vedono i locali che continuano i loro rituali usando una foto della statua rubata anche per 50 anni senza sostituire la statua rubata con una nuova.
1: Mi ero distratta, lo ammetto, ma arrivo subito. E, insomma, rispetto a tutto questo si è formato un gruppo di attiviste noto come India Pride Project, che usa i social media per identificare e recuperare manufatti sacri rubati. Fondamentalmente questo gruppo, quando viene a sapere di una statua rubata, mette tutte le informazioni online in modo che altri attivisti negli Stati Uniti e in Europa possano cercare le statue e studiare come riportarle a casa. E, fondato da appassionati d'arte con base a Singapore, questo India Pride Project coinvolge volontari in tutto il mondo che monitorano aste, cataloghi, piattaforme online, confrontano imperfezioni e dettagli per abbinare reperti rubati a quelli esposti in musei o collezioni private, lanciando campagne su Facebook per sensibilizzare e spingere alla restituzione. Il ministero competente invece gestisce un database nazionale che raccoglie dati sulle statue mancanti, indaga sui furti, coordina i rimpatri. L'India ha recuperato oltre 600 reperti nel 2014, inclusi quelli identificati dall'India Pride Project. L'India Pride Project ha anche ottenuto successi particolarmente importanti, come il ritorno di una statua del valore di 5 milioni di dollari dalla National Gallery of Australia, rubata da un tempio in Tamil Nadu. Questi attivisti operano senza risorse ufficiali, rendendo il loro lavoro piuttosto particolare perché è basato sull'auto-organizzazione e sull'idea che le restituzioni siano parte di un ciclo sacro che riporta le divinità al loro posto. Dopo le restituzioni, i manufatti possono tornare anche in piccoli templi remoti e comunitari e quindi sono esposti di nuovo ai furti. Per questo si trovano informazioni di villaggi rurali dispersi nel nulla che devono adottare sistemi di monitoraggio digitale 24 ore su 24 delle statue con telecamere e sensori, mentre nel villaggio la gente non ha neanche l'acqua in casa.
0: Però i furti non si fermano agli oggetti d'arte, in particolare per esempio la Mongolia e soprattutto il deserto dei Gobi rappresenta uno dei più importanti siti paleontologici al mondo per lo studio dei dinosauri. Questa regione ha rivelato una ricchezza veramente straordinaria di fossili, inclusa la scoperta senza precedenti di un nido di uova di dinosauro. Ma la ricchezza paleontologica della Mongolia ha attirato l'attenzione ovviamente anche di trafficanti illegali. Un caso emblematico è quello di Eric Procopi, un americano condannato per il traffico di uno scheletro di un tarbosauro dal deserto mongolo nel 2012. Lo scheletro è stato scavato illegalmente e la documentazione è stata falsificata per permetterne il contrabbando fuori dalla Mongolia. E poi lo scheletro è stato venduto per $1 milione in un'asta newyorkese.
1: Certo, la gente si compra pure gli scheletri dei dinosauri.
0: Gli scheletri dei dinosauri. Mi piacerebbe sapere chi se l'è comprato in questa asta newyorkese. Però quello che sappiamo è che quando il governo mongolo si è reso conto della cosa, ha contattato il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e ha denunciato il fossile come rubato, e quindi il governo ha emesso un mandato di comparizione, non ci crederete, per il dinosauro e lo ha sequestrato.
1: Vabbè, sono proprio americani comunque.
0: D'altra parte non ci possiamo aspettare niente di diverso che il mandato di comparizione per il dinosauro in persona, però appunto questo dinosauro è stato sequestrato. E poi il governo ha contattato tutte le persone che possedevano fossili mongoli un po' ovunque e ha iniziato a fare irruzione nei locali dei commercianti in Mongolia. Questo scandalo ha portato a operazioni di restituzione di oltre 18 dinosauri da parte delle autorità americane, mentre la Mongolia sta costruendo addirittura un museo apposta per ospitarli.

Parliamo invece dell'acquisto dei reperti. Caso parecchio diverso è quello della Cina, che come sappiamo adesso è piena di gente coi soldi. Quindi giovani ricchi cinesi, noti come collezionisti patrioti, partecipano a aste negli Stati Uniti per riacquistare e riportare in Cina manufatti antichi rubati o esportati illegalmente. Questo atto viene chiamato anche recupero nazionale, guidato da un mix di nazionalismo culturale e di prestigio sociale. Questi miliardari cinesi, spesso ventenni o trentenni, partecipano e vincono nelle aste di Sotheby's o Christie's, donando poi i pezzi a musei statali. Esempi possono essere quelli di un rinoceronte di Giada comprato per 20 milioni di dollari nel 2019 o statue King riacquistate nel 2023. La Cina li incentiva con sgravi fiscali e propaganda mediatica. In altri casi però il governo cinese interviene fermando le aste quando sospetta la provenienza illecita di qualche pezzo. La Cina interviene principalmente quando i manufatti sono considerati un patrimonio culturale nazionale esportati illegalmente, come oggetti scavati dopo il 49, ovvero l'anno in cui la Cina fece la legge per proibire l'esportazione senza permessi statali, oppure quando si tratta di reperti di valore storico, cosiddetto di prima classe, registrati nei database nazionali come oggetti mancanti. In questi casi la Cina invia lettere di protesta, blocca pagamenti via banche statali, usa l'Interpol per reclamare i beni come patrimonio nazionale. Ovviamente la Cina non è la Cambogia e quindi è parecchio efficace in questo processo. Casi noti includono anche l'Italia, con la restituzione di 56 reperti dall'Italia a Pechino nel 24. Per un'altra pausetta musicale breve e un po' stupidina, sempre parlando di Mona Lisa, torniamo a quando l'Italia nel 2006 vince mondiali in finale contro la Francia, dopo che Zidane ha dato una testata a Materazzi. Materazzi fa comunque il gol della vittoria. Una strana situazione calcistica, visto quello che sta facendo ora la nazionale italiana, ma Materazzi ha fatto gol, un tormentone che ha celebrato la vittoria, manco a dirlo, proprio richiedendo indietro la vittoria, la restituzione della Gioconda. No, abbiamo sbagliato qualcosa, ma adesso rimediamo subito, perché non vogliamo assolutamente rinunciare a questo tormentone.

0: E quando sono quasi le 9, cioè sono le 20:51, mancano 9 minuti alle 9, andiamo verso la fine di questa trasmissione e passiamo alle conclusioni, o forse sarebbe meglio dire ad alcune riflessioni. Diciamo, iniziamo dicendo che, come sappiamo, ai tempi delle colonie, i paesi colonizzatori si erano inventati tutta una narrativa per far vedere se stessi, cioè i paesi colonizzati, per far vedere, scusatemi, i paesi colonizzati come dei paesi esotici, barbari o meno sviluppati. Questa narrativa in realtà funziona ancora oggi. I trafficanti e i galleristi, come Douglas Lashford, che tante volte abbiamo citato, presentano le statue come statue che sono state salvate dalla guerra o che sono state salvate dalla barbarie o come rari tesori recuperati, inventando storie sulla provenienza di questi tesori e dipingendo i ricchi acquirenti come dei veri e propri salvatori dell'arte. Come ha scritto Said, l'Oriente è stato quasi un'invenzione europea e questa invenzione continua a produrre effetti materiali molto concreti. Ma possiamo anche dirlo in un altro modo, più materiale. Come ricorda Karl Marx, l'accumulazione originaria non è un processo astratto, ma passa attraverso espropriazioni concrete, attraverso violenze e appropriazioni. E il saccheggio dei templi ne è una continuazione su scala globale e contemporanea.
1: I ricchi occidentali non sono solo passivi amanti dell'arte, ma sono il motore economico che ha reso il saccheggio dei templi lucrativo e professionale, trasformando statue religiose e icone di una civiltà in trofei da collezione e status symbol per le elite globali. In questo tipo di accumulazione si inserisce in un sistema più ampio di potere, in cui il denaro permette non solo di appropriarsi di oggetti, ma anche di corpi, territori, relazioni. Non è un caso che le stesse elite economiche coinvolte in questi circuiti compaiono spesso anche in contesti di sfruttamento e violenza, inclusa quella contro le donne, dove il potere economico diventa strumento di impunità e anche di controllo. Quando si parla di queste reti, ormai viene inevitabilmente in mente il caso Epstein, noto per amare i templi del sud-est asiatico e per avere molti oggetti asiatici trafugati a casa. Questa classe sociale, con le stesse dinamiche che permettono di far sparire una statua da un tempio e portarla a casa loro, è anche quella che può trafficare armi, donne, bambine, al di sopra delle regole e delle frontiere.
0: E vediamo un attimo invece qual è l'impatto di tutto questo traffico di beni artistici e archeologici su di loro, tra virgolette, cioè l'impatto sulla popolazione asiatica. La lotta attuale per il ritorno delle statue degli dèi è veramente una cosa microscopica rispetto a quello che è stato rubato dal 1600 a oggi, ma allo stesso tempo non è solo una questione, diciamo, di patrimonio archeologico, ma è anche una questione che comporta il fatto di restaurare un legame religioso e ancestrale che il saccheggio e il traffico hanno spezzato. Come ha detto un funzionario cambogiano durante una restituzione, non stiamo recuperando oggetti, stiamo riportando a casa i nostri antenati. Per i cambogiani, il rimpatrio delle opere è una forma di lotta contro una violenza che è materiale, ma che è anche culturale e simbolica. Il tempo che ci vuole e la dedizione di queste persone, il consumo di tempo di vita sono difficili perfino da immaginare. Si tratta di anni passati a confrontare fotografie, a viaggiare tra templi distrutti e archivi polverosi, a convincere testimoni, a ricostruire frammenti di memoria oltre che di pietra. È un lavoro lento, spesso invisibile, fatto di ostinazione quotidiana più che di grandi gesti, in cui si investono energie che potrebbero essere spese altrove per restituire qualcosa che non è nemmeno proprio in senso individuale, ma che è collettivo.
1: E su di noi oggi che dire? Almeno due cose. La prima è che succede anche da noi tutto questo. Infatti, qualcuno può pensare che il continuo trafugare sia una questione legata alla povertà cambogiana, ma non è esattamente così. In realtà, se ci informiamo bene, per esempio, reperti romani, tombe etrusche che vengono scoperti oggi, magari in qualche proprietà privata, dopo, non so, dei lavori, un disboscamento, vengono trafugati anche oggi, anche qui in Italia, esattamente allo stesso modo. Questa cosa accade qui in Italia da secoli, con le stesse conseguenze sulla dispersione del patrimonio culturale che abbiamo cercato di descrivere sin qui nel sud-est asiatico. E in realtà, se vi capita di visitare la casa di qualche ricco Riccone, non è raro trovare un pezzo di piastrella romana o un capitello o una coppa che proviene da una tomba etrusca o quello che la gente riesce a portar via. Abbiamo anche trovato un documento dei carabinieri che sui beni italiani dettaglia il tipo di criminalità che si occupa di esportazione illegale e come le opere vengono alterate per sembrare moderne, come vengono esportate, scavate, trasportate, vendute e poi falsificati documenti di accompagnamento per l'esportazione. Una lettura affascinante. Alcuni punti interessanti che abbiamo trovato, per esempio, sono il fatto che il rapporto spiega come le opere di minor valore arrivino nei mercatini di antiquariati italiani, mentre per le opere più rare Londra rimane il centro del commercio globale, e lo è almeno dal XVI secolo. Infine, rispetto ai tombaroli o agli scavi illegali o all'esportazione di quadri o affreschi, il rapporto dice che le condizioni di vulnerabilità economica, ossia la povertà, incentivano i furti, ma esistono anche reti di criminalità organizzate che operano con ruspe, seghe elettriche, metal detector, insomma non proprio con tre lire.
0: E la seconda cosa da dire è che noi siamo i fruitori di questo commercio e quindi siamo anche una parte del problema. Anche noi esoticizziamo i Buddha thailandesi, li trasformiamo in oggetti di arredamento, li compriamo, li fotografiamo, li mettiamo in casa come simboli vaghi di spiritualità o di Oriente, spesso svuotandoli completamente del loro significato originario. Dal punto di vista psicologico, chi compra questi oggetti raramente si percepisce come parte di un sistema violento. Al contrario, tende a costruire una narrazione di sé come di una persona amante dell'arte, come di una persona curiosa, aperta al mondo e persino rispettosa delle altre culture. Questo meccanismo è stato studiato come una forma di dissonanza cognitiva. Per ridurre il disagio tra il piacere del possesso e la possibilità che quell'oggetto abbia una provenienza, diciamo, problematica, si minimizza, si evita di approfondire oppure si accetta la versione più rassicurante disponibile. Come ha scritto bell hooks, consumare l'altro è una forma di appropriazione che maschera rapporti di potere. Anche quando non partecipiamo direttamente al traffico illegale, partecipiamo a una cultura che rende accettabile la trasformazione del sacro in oggetto, del contesto in decorazione, della storia in estetica. E forse il punto più scomodo è proprio questo: non siamo solo spettatori indignati davanti al problema, ma siamo anche beneficiari di un sistema che rende il mondo intero disponibile, accessibile e acquistabile, e quindi in qualche modo anche sottraibile. Ciò che nei musei appare come universale, come patrimonio dell'umanità, è spesso il risultato di una storia profondamente diseguale, e riconoscerlo significa anche mettere in discussione il nostro modo di guardare, di desiderare e di attribuire valore a queste opere.

0: alleviamo alle solite clausole di salvaguardia a fine trasmissione. In realtà per compilare questa trasmissione sono bastati anni di viaggi, mettere insieme ciò che sapevamo con qualche video e qualche articolo di giornale. Tutto qua.
1: Sì, è vero, ma per concludere questa trasmissione vogliamo soffermarci su quella che può essere un'idea per sentirci e per essere un po' meglio di quello che è il turista medio. E diciamo che dovunque andiamo a fare turismo basta svoltare una stradina stretta e secondaria di un mercatino per trovare merci antiche che sono state trafugate a poco prezzo. Se chiedete al commerciante, lui si vanterà di quanto è antica quella statuetta, di quanto quel dente di tigre è di un animale in via di estinzione. Per farci carico di questo problema, una cosa proprio base da fare è non comprarle. In quasi tutti questi paesi si possono comprare gli stessi oggetti prodotti da artigiani oggi, fatti a mano e non trafugati. Questo non cancella ovviamente il fatto che esotizziamo anche noi le statuette, ma almeno non compiremo anche noi un furto di arti millenarie.
0: Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento con Da Roma a Bangkok al 22 aprile e vi lasciamo a prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì.
1: E ciao!

0: americano si trompa, un croyant che un bombardant le nord, il pourra gagner la guerra dal sud.
1: The people then turned out in the streets and

Sì, è anche uno stato che storicamente è stato LGBT plus friendly. Pensiamo a tutti i fumetti da ex della Bechdel, insomma, Fun Home, insomma, Minneapolis è veramente una grande madre. E le persone somale, chiaramente per Donald Trump, sono prima di tutto una combo perfetta, perché sono neri. Siamo neri perché io sono parte della diaspora somala, non americana ma italiana. Ecco, siamo neri e musulmani. Questo è un punto. Quindi hai odi da tutte le parti. Ha una fissazione per la Congresswoman Ilhan Omar, che spesso ha attaccato con grande precisione le politiche MAGA e le politiche di Donald Trump. Ilhan Omar è del Minnesota, ma anche della diaspora somala. In più c'è anche la situazione geopolitica, che in Italia non spesso è stata considerata. La Somalia, lo sappiamo, è un'ex, purtroppo è stata colonia sia italiana che britannica, la parte nord britannica, la parte sud, italiana. E in questo momento, dopo anni di guerra civile, la Somalia si sta un po' riprendendo, ma oggi non soltanto si sta riprendendo, si è scoperto che il mare somalo è pieno di petrolio, ma proprio pieno zeppo di gas e petrolio, tanto che le trivellazioni che sono state fatte dalla Turchia che ha investito nel paese dal 2011, e ha praticamente, questo potrebbe far balzare la Somalia a sesto produttore di petrolio e di gas nel mondo, superando la stessa Russia, e probabilmente sarà anche costruita una base aerospaziale. Quindi, geopoliticamente, per Trump la Somalia è qualcosa su cui forse vuole mettere le mani, o forse gli dà fastidio, non si capisce. Quindi, tecnicamente, fa parte anche questo del

0: modi, hanno, sono stati lì con i loro corpi, con la loro cucina, con la loro resistenza, con la loro anche denuncia, perché le persone che sono state prelevate dall'ICE, e però erano cittadine statunitensi, somale, hanno comunque denunciato. E quindi sono parte di questa grande resistenza che abbiamo visto. Del popolo di Minneapolis e del popolo del Minnesota, cioè ognuno con le sue identità, con le sue appartenenze, però erano tutti appunto di Minneapolis. Io penso che Minneapolis andrebbe candidata al Nobel per la pace, questo sì.
1: Ti
0: Se
1: volevo
0: vale
1: approfittare. Volevo
0: qualcosa ancora il
1: sì,
0: Nobel per la
1: infatti, perché
0: pace,
1: dopo queste nomine
0: perché
1: continue così mi sembra insomma
0: sì.
1: abbastanza
0: Però
1: ormai
0: ecco,
1: inutile.
0: nel nostro Nobel del
1: Certo.
0: cuore si sì, andrebbe veramente, perché quello che ci hanno fatto vedere è proprio una resistenza collettiva che io non vedevo da tanti anni, cioè, perché il male c'è sempre e in questo momento il male è veramente male, però è stato molto interessante, molto importante vedere, e loro sai chi si sono ispirati, cioè questa cosa qui non è arrivata. Però molte persone dicono che si sono ispirate alla manifestazione, allo sciopero generale di Gaza fatta dall'Italia. E questa cosa a me ha colpito molto, perché molto spesso noi non ci rendiamo conto delle belle cose che riusciamo a fare e di quanto a volte la nostra piccola Italia ha qualcosa da insegnare, ha qualcosa da mostrare in questa lotta collettiva, no? E molte persone hanno detto lo sciopero generale, sì, grazie all'Italia, abbiamo visto quello che hanno fatto gli italiani per Gaza.
1: Volevo approfittare ancora di te, se puoi, per due domande. Una è se pensi o se sei sentore che all'interno degli Stati Uniti d'America questo, diciamo così, rappresaglie dell'AIS abbiano riaperto una discussione sul colonialismo e sul genocidio che gli Stati Uniti d'America hanno portato avanti nei confronti dei nativi d'America, come tu hai appena detto, ma anche tutto un colonialismo di schiavitù e quindi di costruzione di un'altra identità statunitense.
0: Allora, è chiaro che io l'ho anche scritta questa cosa, perché quando ho visto l'ICE, la prima cosa che mi è venuta in mente sono gli slave catcher, no? Le persone che andavano contro le persone schiavizzate che scappavano dalle piantagioni e le andavano a cacciare letteralmente, no? Cioè le andavano a prelevare. E la letteratura afroamericana ci ha raccontato di molti cacciatori di questo genere. Pensiamo a Cora in La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, pensiamo a
1: Bellissimo libro.
0: Bellissimo, ma pensiamo anche a Beloved, amatissima di Toni Morrison, perché quando lei uccide sua figlia, la uccide perché non vuole che finisca in mani
1: Certo.
0: di questi schiavisti, di questi cacciatori. E quindi la letteratura statunitense, soprattutto afroamericana, ci ha raccontato di queste figure. E è chiaro che quando l'ICE ha fatto quello che ha fatto e sta continuando a farlo, perché non è mica finita, e adesso, per esempio, la mia amica ha detto: ah, ad Harlem hanno prelevato delle persone a New York. Quindi tecnicamente si è cominciato a parlare di questo, di quanto la storia statunitense è effettivamente un ciclo, che non si interrompe di sciagure e di coercizioni varie, di colonialismi vari. E il problema in questo momento è che le università, i ricercatori sono molto silenziati, no? Perché sono sotto ricatto, molto spesso, a volte mi hanno raccontato che sta succedendo una cosa molto brutta, che è l'autocensura. Quindi prima che arrivi la vera censura, molte persone stanno cambiando i corsi, i libri di testo, i nomi dei corsi, e quindi questa cosa è molto, molto grave. E se uniamo a questo tutta la lista dei libri proibiti in molti stati, in molte biblioteche, alcuni libri che per noi sono fondamentali, no? Penso a The Bluest Eye di Toni Morrison, che è un romanzo stupendo, uno dei pochi sulle bambine nere, perché le bambine nere quasi non ci sono nella letteratura, è una cosa su cui dovremmo discutere. E, ecco, quel libro non si trova quasi più da nessuna parte, in nessuna biblioteca pubblica, perché l'hanno messo tipo l'ordine dei libri proibiti del Rinascimento, più o meno stiamo là, dell'Inquisizione. Quindi stiamo in una situazione molto, molto pesante dove c'è attivismo, ma è sempre più carbonaro. Sempre più nascosto, sempre più segreto, perché effettivamente il sistema sta vivendo momenti di censura e di autocensura. Ecco perché quello che ha fatto Bad Bunny, ma anche Ricky Martin, io ho adorato Ricky Martin al Super Bowl, e è stato molto importante, ma non soltanto per le persone latinas, ma per tutti. Cioè, quando lui ha detto God bless America, ossia Cile, Paraguay, Uruguay, eccetera, eccetera, fino al Brasile, fino al Canada, senza dimenticare Guatemala, eccetera. Ha spiegato cosa significa la lotta anticoloniale, ma anche quella canzone non quiero, non quiero che succeda la stessa cosa di Hawaii, che non quiero che le passa lo mismo che Hawaii, non mi ricordo il titolo della canzone adesso, e che ad Hawaii che è successo? Il colonialismo, e quindi effettivamente questo tipo di resistenza così pubblica aiuta anche chi, per esempio, sta in situazioni meno privilegiate, meno pubbliche.
1: Volevo anche farti un'ultima domanda, non so se ti va di commentare con noi anche questa decisione, per esempio, di Israele di riconoscere il Somaliland. Che
0: Ah, sì.
1: cos'è il Somaliland? Perché è balzato così un mese fa alle cronache e ha portato addirittura Israele a riconoscerlo come uno stato indipendente.
0: Allora, lì è una storia un po' più complicata perché praticamente arriva più dagli Emirati che da Israele e dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno un ruolo molto nefasto in tutta quella zona geografica. Per esempio, pensiamo alla guerra in Sudan, dove hanno pagato e sovvenzionato le truppe mercenarie che stanno facendo massacri e quello che definisco stupri di massa. Non siamo più, nemmeno più ai stupri di gruppo in Sudan, ma agli stupri di massa, cioè una roba mai vista. Il Somaliland in realtà è la Somalia britannica, però quando si dice è stato riconosciuto il Somaliland, forse la frase è un po' sbagliata, perché è stato cioè un clan del Somaliland è stato riconosciuto da Israele, è un clan solo, perché gli altri clan che vivono nello stesso territorio non sono d'accordo. E lì ci sono praticamente c'è il Northeastern State, Uhoigabari, come si dice il somalo, che è già nella Federazione Somala, quindi ha già disconosciuto questo Somaliland fuori dalla Somalia, e poi c'è da un'altra parte, diciamo la parte più vicina a Djibouti, che si chiama Awdal State, che anche loro chiedono una indipendenza. Quindi il paradosso è che sono uno stato, l'Awdal State è lo stato secessionista di uno stato secessionista. Quindi è complicato, cioè la
1: Complicato.
0: geografia è. Quindi il riconoscimento vale quasi zero, perché lì il punto è che tanti stati, ma anche l'Etiopia, vogliono l'uso del porto di Berbera, perché di fatto dal porto di Berbera tu controlli il Bab el-Mandeb, controlli lo Yemen, ma anche il Golfo. E cosa è successo? Di fatto sì, questa situazione ha acuito e portato alla luce diciamo la guerra sotto traccia, perché non è una guerra, però è una tensione tra Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. In questo momento gli Emirati Arabi Uniti sono stati mandati via dalla Somalia e sono insomma persone non gradite anche in Sudan. Insomma, è molto molto complicato, va più al di là di Israele, perché sono tutti gli attori regionali che sono nella partita. In più c'è anche quello che dicevo prima, che in Somalia dal 2011 c'è una grossa, della Somalia del Sud, dico federale, c'è una grossa influenza dalla Turchia che ha trovato questi giacimenti di petrolio e di gas e costruirà una base aerospaziale. Quindi questo fa capire che è una zona molto strategica del mondo perché lì passano i colli di bottiglia, proprio dove passa il commercio mondiale e dove ci sono delle risorse infinite. Quindi adesso quello che io vedo è che si sta creando una sorta di due blocchi. Allora, un blocco è Somalia, Arabia Saudita, Turchia, forse Sudan, Egitto, e dall'altro blocco Emirati Arabi, Israele, Etiopia forse, eccetera, e il Somaliland. L'Etiopia è diciamo quello che fa che è amico di tutti in questa situazione e quindi tecnicamente non si inimica né un blocco né l'altro perché è un grande stato, però ha una necessità in tutto questo grande gioco del Corno d'Africa che è quella di avere uno sbocco al mare. Quindi ultimamente è successo che il presidente Somalo, il presidente Etiope e il presidente di Gibuti si sono incontrati in una città etiope però che ha la maggior parte della popolazione somala. Quindi è molto interessante e forse anche un po' terribile vedere questo gioco di scacchi che sta succedendo in questa zona. Infatti, quando mi chiedono di questa situazione, devo fare proprio devo disegnare la cartina geografica perché è effettivamente molto, molto complicato. L'unica cosa positiva che io vedo nel mio piccolo è che nonostante tutti questi casini, tutti questo scramble, questi grandi giochi delle elite mondiali, i popoli si stanno comunque stanno riacquistando dell'agibilità. Io vedo tantissime persone tornare in Somalia, questa cosa non la vedevo da anni e quindi nonostante i disastri generali, paradossalmente, nel piccolo la Somalia si sta riprendendo. E questo forse è il fatto che la gente si è stancata di fare la guerra, perché dopo 30 anni che hai capito che ti hanno usato, ti hanno venduto Kalashnikov, ti hanno venduto, e forse vuoi usare i soldi che ti arrivano per costruire case, per costruire futuro. Quindi, paradossalmente, io non sono pessimista sulla Somalia. Anzi, penso che sia una nuova fase, però ecco, deve comunque convivere con tutte queste cose geopolitiche intorno che non sono facili.
1: Grazie, immagino che in questo insomma si inserisca anche, come l'hai già detto prima, quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America.
0: Sì, una cosa
1: Certo.
0: volevo aggiungere, che a un certo punto avevano detto, quando appunto c'era questa riconoscimento del Somaliland, una cosa che ha detto il presidente somalo della Somalia federale, lo ha denunciato anche alle Nazioni Unite, cioè che il Somaliland poteva essere usato per deportare i palestinesi. E lui, il presidente somalo, ha denunciato questa cosa in varie interviste, in vari momenti, dicendo: noi comunque siamo con il popolo palestinese e cioè, non è possibile che vengano deportati. E però le elite del Somaliland su questo invece non si sono pronunciate. Ecco, questo è importante anche da dire.
1: Infatti l'avevamo letto anche noi, insomma era una notizia che era sicuramente circolata. Hijab, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere, immagino insomma ovviamente in tutto questo gli Stati Uniti apparentemente non sembrano coinvolti in quella parte di Corno d'Africa o in Somalia, però.
0: No, negli Stati Uniti in questo momento no, perché è alleato di tanti di questi personaggi, di tante di queste nazioni, quindi effettivamente nel Corno d'Africa è in osservazione, poi non sappiamo veramente, perché comunque gli Stati Uniti sono stati tanto nel Corno d'Africa, tanto in Somalia, quindi non si capisce bene e quindi vedremo quello che succede. Cioè, io in realtà parlo spesso con una mia amica che è esperta di Yemen, perché le due parti, lo Yemen e la Somalia, sono molto, molto hanno una politica e tutto quello che succede intorno molto simile, quindi sono da monitorare entrambe effettivamente. Poi la cosa che voglio aggiungere, che non c'entra niente, però per chi non ha visto il Super Bowl, lo vado a vedere, lo recuperi su YouTube, perché sugli Stati Uniti quella cerimonia del Super Bowl di Bad Bunny è veramente stata molto forte, è stato veramente un atto decoloniale, contro. Non avevo mai visto in vita mia fatta in un evento pop. Sarebbe da studiare a scuola quello che è stato, che è successo lì in quel momento. Quindi, da persona che studia i colonialismi storici e il postcolonialismo, è un consiglio che do ai vostri ascoltatori. Non è soltanto show, è stata veramente una cosa molto, molto importante.
1: E vedendo come si è arrabbiato Trump, insomma, diciamo che questo è sicuramente, insomma, ha colto il punto, ha colpito da qualche parte. Va bene, Giabba, noi ti ringraziamo tantissimo. Tramite te salutiamo anche tutta la comunità somala negli Stati Uniti che resiste in quel paese, come un po', insomma, speriamo anche nel nostro.
0: E allora lo dico insomma, lo Somalia hanno lato.
1: Ti
0: Viva la Somalia!
1: ringraziamo.
0: Ciao!
1: Perfetto, ti ringraziamo e a presto. Ciao. Who's power?

Un po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini, dal film appunto The Pink Panther.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo a Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Day per il film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Hughes Mountain. Passiamo a Clifford Brown.

0: Siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong e Della Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin, tratta dal film Top Hat. Siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Radio Andalusa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli... una radio indipendente che vive appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heath and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Night ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

and gowns of all our friends. We dish the dirt, never.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. E comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Radio Onda Rossa, alle 15.33 sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima, in cui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: Oggi ospite Irene Sicurella che ha fatto per pochi giorni fa, è uscito un suo reportage da Sarajevo per Presa Diretta. Benvenuta Irene.
1: Grazie dell'invito.
0: Stiamo parlando dei cosiddetti Sarajevo Safari, oppure dei cecchini di Sarajevo. Parliamo di una storia che è uscita nelle ultime settimane e che, a dire il vero, già se n'era parlato già da tempo, addirittura 30 anni fa è uscito fuori un articolo sui quotidiani italiani. Comunque facciamo un po' di ordine. Parliamo di questi turisti che partivano da alcuni paesi dell'Europa occidentale, più o meno accertato, la metà

0: proprio assistito ai safari di Sarajevo, è arrivato nelle postazioni dei serbo-bosniaci che stavano assediando la città, ha visto proprio come per determinate somme di denaro fossero arrivati questi stranieri a sparare contro i civili. L'altra testimonianza che invece ha molto scoperto è di Edin Subašić, è un ex ufficiale dell'intelligence bosniaca, che racconta, secondo me, una delle parti fondamentali di questa storia, nel senso che lavorando nell'intelligence a fine 93 Subašić riceve un verbale dell'interrogatorio di un soldato serbo che era stato appena catturato da loro, dai bosniaci, insomma. E il soldato serbo racconta di essere arrivato nei dintorni di Sarajevo viaggiando su un pulmino con altre persone, tra cui ci sarebbe stato questo gruppo di italiani, e il soldato, che veniva pagato probabilmente a giornata, insomma, voleva saperne di più di quanto venissero invece pagati questi italiani, e gli italiani avrebbero risposto: no, non siamo noi ad essere pagati, ma cioè siamo noi invece a pagare, perché i serbo-bosniaci ci cedono le loro postazioni, non siamo soldati, siamo cacciatori, veniamo qua a sparare sui civili, a fare safari di caccia. E questa informazione Subašić sostiene di averla passata al capo dell'intelligence, questo Talian, italiano, soprannominato l'italiano perché sapeva l'italiano, ora morto, questo Talian l'avrebbe riferita ai nostri servizi segreti. Già all'epoca, parliamo di fine 93, inizio 94, di questa cosa è interessante anche perché c'è una conferma anche italiana, che è riportata anche nel nostro reportage, di Michael Giffoni, che all'epoca era vice capo della delegazione speciale italiana, non esisteva ancora l'ambasciata, che dice di essere stato il tramite di questa comunicazione e di aver riferito ai bosniaci poi la risposta dei nostri servizi segreti, che avrebbero risposto dopo qualche mese: sì, abbiamo individuato il fenomeno, sappiamo che partono anche da Trieste, l'abbiamo neutralizzato. E diciamo che mi sembra uno degli aspetti più rilevanti di tutta questa storia, perché insomma ci direbbe che di una consapevolezza, diciamo, da parte italiana del fenomeno già durante la guerra.
1: Soprattutto il film stesso ha detto che appunto aveva comunicato all'epoca, era intervenuto e aveva fatto modo che i viaggi cessassero.
0: Esatto, perché la domanda che sorge spontanea è: quindi, nel senso, i servizi avevano identificato queste persone, avevano identificato il fenomeno, che fine hanno fatto, perché non nessuno ha iniziato delle indagini su queste persone, perché queste persone non sono state perseguite, insomma, ci sarebbe stato silenzio su questa cosa nel caso. Ecco, questo mi sembra uno degli aspetti più interessanti da indagare. Con il lavoro di Avazzeni e anche di altri giornalisti, c'è anche un'altra giornalista friulana, Marianna Maiorino, che si sta occupando della faccenda. Iniziano nelle scorse settimane e iniziano, insomma, ad esserci i primi indagati, quindi questo è il punto in cui siamo arrivati ora.
1: Allora, si parla di circa 500 persone che hanno partecipato a questi viaggi, e di cui la metà, 230, tra l'altro nel vostro reportage con chi avete parlato ha detto no, 230 per davvero, possiamo sbagliare di uno o due, ma il numero è abbastanza, è più che indicativo, per dare anche la dimensione di che cosa stiamo parlando e di quanta gente ha partecipato dall'Italia e non solo.
0: Sì, ecco, su questo io mi sento di essere invece un po' più cauta, nel senso che allora questo numero arriva da una fonte che è riportata nel libro di Ezio Gavazzeni, è cosiddetto il francese, una persona che avrebbe fatto parte di un'agenzia di contractor che aveva una sede a Milano, ma con probabilmente una casa madre in Belgio, e che dice di aver portato personalmente varie volte sia italiani sia persone di altre nazionalità proprio a Sarajevo, di essere stato uno degli accompagnatori. ed è lui che fa questo numero. Chiaramente io non ho più informazioni di così, e su questo non abbiamo appunto, e su in generale su queste testimonianze ancora non ci sono come dire, prove, e la pistola fumante non ce l'abbiamo, quindi bisogna anche andare un attimo cauti e vedere un po' se vengono poi, diciamo, confermate da quello che la procura sta facendo adesso, insomma, dal suo lavoro.
1: Però rimane un fatto, l'intervento del Sismi, anche a testimonianza di questo ex ambasciatore, c'è stato, e quindi chissà, cioè, rimane questa stranezza, no? Il fatto che il Sismi sia intervenuto, abbia fermato questi viaggi mostruosi, eppure da lì non è nata nessuna inchiesta, nessuno è stato perseguito, come hai raccontato tu, non si è aperto nessun filo in inchiesta, assolutamente tutto quanto sotto traccia, impedito di viaggiare ancora, e fine, anche se poi anche su questo non ci sono conferme che i viaggi siano stati stoppati completamente.
0: Sì, esatto, appunto, ripeto, su me, secondo personale, come dire, opinione che mi sono fatta un po' lavorando su questo, è, diciamo, che mi sembra la parte più rilevante, che se c'è stata veramente questa comunicazione e riusciamo a confermarla, quindi magari c'è traccia di questa comunicazione negli archivi militari in Bosnia, come negli archivi militari nostri, ma questo insomma è ad accesso solo delle procure. Questa per me risulta la parte più rilevante, che ci sia stata l'effettiva consapevolezza da parte dei nostri servizi e non so che altri livelli del fenomeno, che poi però alle persone coinvolte non sia in sostanza successo niente. La notizia poi, questa comunicazione appunto dalle testimonianze dovrebbe risalire a fine 94, scusi, fine 93, inizio 94, metà 94. La notizia poi ritorna, anzi esce per la prima volta sulla stampa italiana nel 95, siamo a marzo del 95, e viene riportata la testimonianza del Tribunale dei Popoli, che è questo tribunale di opinione che stava, insomma, c'era una sessione in corso riguardo alle violazioni dei diritti umani che erano in atto in quegli anni.
1: Era una specie di osservatorio, chiamiamolo così,
0: esatto,
1: per capirci.
0: Quindi avevano colto varianti che di esorci, alcune di queste parlavano sempre di alcune voci che riportavano questo fenomeno. Anche lì, dopo gli articoli apparsi sulla stampa italiana, che sono stati anche ripresi dalla stampa croata e anche dal quotidiano di Sarajevo, sempre in i giorni successivi, anche da lì poi non c'è stato nessun seguito a queste denunce anche fatte sulla stampa, quindi è diciamo la parte che in questo momento torna di meno, ecco.
1: L'ultimo elemento che più o meno sappiamo è che erano viaggi con un prezzario non proprio accessibile a tutti. Ecco, mettiamola così, senza puntare il dito verso nessuna categoria, però parliamo di, appunto, c'era un vero e proprio listino prezzi, sia di chi andava ad uccidere, aveva un costo differente, donne e bambini il costo maggiore, che appunto che non i viaggi di per sé.
0: Sì, anche questo prendiamo tutto con le pinze, nel senso che sì, è chiaro che sembra proprio l'aspetto più macabro di tutta la storia, se già non fosse macabra di per sé, è folle. Anche questo è un dettaglio che riporta sempre questa fonte di Ezio Gavazzeni, sempre questo il francese, il famoso contractor, che afferma che il suo ruolo sarebbe stato quello di tenere traccia delle varie vittime per poi far pagare i turisti, tra virgolette, questi cacciatori, come li vogliamo chiamare, di conseguenza, nel senso si teneva traccia della vittima che avevano colpito, e in base a quello, appunto, in base a questo prezziario le avrebbe poi fatti pagare di conseguenza. Anche questo io voglio andare veramente cauta, perché si tratta di informazioni molto pesanti, complicate da verificare, e quindi anche su questo vorrei, insomma, che aspettassimo delle prove più confermate, ecco, però questa è quella, la testimonianza riporta così.
1: Sì, assolutamente, appunto, mancano ancora tanti elementi, però più o meno qualcosa è emerso in questo torbido, per non dire mostruoso quadro che arriva da Sarajevo, dall'altro dalle testimonianze che avete raccolto anche di

0: qualche modo ha voluto non rendere pubblico e non indagare nessuno. Una vergogna per il paese, perché comunque si tratta di una roba veramente mostruosa, il voler coprire alcuni professionisti non particolarmente famosi, però appunto gente magari dell'alta borghesia italiana, per non dare un'indicazione geografica, anche se sembrerebbe molti dal nord, centro-nord.
1: Sì, guarda, è una grande, grande, grandissimo punto di domanda, nel senso che non voglio fare troppe speculazioni su questo, cioè, è chiaro che sì, le testimonianze, il profilo che uscirebbe sarebbe quello di sicuramente persone che hanno grandissime disponibilità di denaro e quindi figure di una certa fascia di società, quindi come dire. Con potere anche di questo tipo, cioè di avere coperture magari ad alto livello, però diciamo è tutto ancora da verificare. I profili sono questi, anche se magari anche se tra i primi indagati ci sono anche profili un po' diversi, per cui bisogna ancora insomma, avere tutte le conferme su questo e sì, potrebbe essere questo il motivo, però appunto non voglio spingermi in speculazioni troppo fantasiose.
0: No, neanche avvertita a complottismi vari, perché poi è abbastanza facile di fronte a
1: È
0: queste
1: molto
0: storie quando non
1: facile,
0: si sa.
1: esatto.
0: Una cosa è certa, diciamo che alcuni profili, ad esempio l'unico di cui si sa qualcosa, che è questo autotrasportatore che ora ha 80 anni e che avrebbe partecipato a questi safari, non rientrerebbe nella figura di classe del ricco professionista.
1: Esatto, infatti è quello è, diciamo, ci sono ancora tanti pezzi da esplorare, da recuperare, perché poi come dire, i ruoli possono essere anche stati diversi, però appunto sì, cioè gli altri due indagati si parlerebbe di imprenditori, quindi un po' più rientranti in quel profilo, però appunto sono pezzi ancora proprio da ricostruire.
0: Sì, di sicuro potremmo trovarci appunto anche a che fare con figure tipo appunto contractor, mercenari, vari, delle figure che dagli anni 90 in poi se ne parla molto poco, ma è evidente che esiste tutto un sottobosco di combattenti, non
1: Certo,
0: per, appunto di combattenti a pagamento, quindi al di là di questi cecchini così appunto di personaggi anche dall'Italia, l'abbiamo visto anche con i vari morti nell'ultimo conflitto appunto tra Ucraina e Russia, che sono morti diversi contractor italiani tra le file ucraine e non solo, quindi nel senso che esiste tutto un sottobosco, che me ne raccontano molto poco, di persone che
1: certo,
0: partecipano alle guerre per profitto personale.
1: sì, questo assolutamente, cioè, diciamo che le linee degli assedianti a Sarajevo erano accoglienti, tra virgolette, se possiamo usare questo termine, nel senso che sappiamo, è un fenomeno anche, diciamo, questo accertato, che hanno accolto sia dei volontari che venivano per motivi ideali, tra virgolette, cioè a sostegno della causa serbo-ortodossa, in nome della fratellanza ortodossa, sia mercenari e quindi a pagamento, e quindi da vari paesi, dalla Russia, dalla Romania, dalla Grecia, e quindi questo è un fenomeno sicuramente accertato, persone che sono vive tuttora e tuttora si muovono in questo tipo di ambienti, quindi diciamo era un ambiente che probabilmente avrebbe accolto con favore anche altri tipi di, come dire, di personaggi, questo è accertato, invece cioè nel senso sui volontari, sui mercenari, questo sappiamo che sono arrivati tra quelle fila, insomma.
0: Allora, andiamo a ringraziare Irene Sicurella, penso e spero che ci risentiremo prossimamente quando ci saranno delle novità, perché a questo punto l'inchiesta è partita, sarà un po', vediamo che cosa esce fuori, come dici tu sono passati almeno oltre 30 anni, alcuni dei protagonisti probabilmente non sono neanche più in vita, quindi sarà, non sarà semplice dipanare questa storia, perché è una storia abbastanza orribile, questo è poco ma sicuro, l'unica cosa che di cui abbiamo certezza è questo, è una storia orribile.
1: Sì, sì, su quello non ci sono dubbi.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie.

杭州上半年 GDP 增长10.3%，时隔三年重回两位数增长。钱江经济开发区开启意大利之窗，发动电商大加速。

0: che il settore turistico è volubile, spesso fragile di fronte a crisi globali o a cambiamenti nelle preferenze di destinazione di viaggio.
1: E poi ci sono i rischi legati a truffe, a furti e a incidenti stradali. Il paese ha anche dovuto affrontare problematiche legate alla diffusione dell'HIV, portato o almeno fatto aumentare dal turismo. Il fatto che la Thailandia sia così famosa ha fatto sì che sia stata messa, anche abbastanza ingiustamente, nelle liste dei paesi pericolosi da parte dei paesi ricchi. Questo è successo perché in alcune aree, in effetti, c'è un po' di instabilità politica, tipo attacchi terroristici o per esempio la guerra con la Cambogia. Si potrebbe pensare che i locali guadagnino dal turismo, ma invece in realtà è in corso un processo di accumulazione per espropriazione o accumulazione originaria ed imperialismo. Questo fenomeno è rappresentato dall'estrazione di ricchezza da parte di multinazionali del turismo a scapito delle popolazioni locali e dell'ambiente. Niente di nuovo, direte voi, e lo diciamo anche noi, per cui andiamo avanti. Nel complesso, il turismo contribuisce a circa il 20% del PIL thailandese, che sinceramente, se ci pensate, non è neanche poi così tanto. La ragione per cui questi numeri non sono così alti è perché, e lo ricordiamo, la Thailandia è un paese industrializzato, al punto che nel 2024 ha aperto il procedimento formale per far parte dell'OCSE, cioè l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, di cui fanno parte, appunto, come sappiamo, solo i paesi industrializzati.
0: E adesso, tra tutti gli expat, andiamo a vederne una tipologia specifica, che sono i pensionati. Un expat, innanzitutto, è un espatriato, è una persona che vive fuori dal suo paese di origine. Lo può fare in maniera temporanea, magari per lavoro, o in maniera permanente perché si sposa o perché apre un'impresa in un certo paese. E in teoria le persone che lavorano o si sposano o aprono un'impresa in Thailandia sono benvenute, ma ne parleremo dopo. Fatto sta che di expat ce ne sono, si stima, dai 3 ai 4 milioni e mezzo. Come si può vedere, i numeri sono imprecisi, ma comunque molto alti. Ancora più interessante è che si stima che nel paese risiedano stabilmente tra i 400.000 e i 500.000 expat pensionati, ossia gente con un po' di soldi che lascia la vita nei paesi ricchi e freddi e va a farvi sboccia a Phuket o in luoghi simili. Non esistono dati ufficiali disassemblati che quantifichino la percentuale esatta di PIL generata dalle persone in pensione expat, poiché il loro impatto si inserisce nell'indotto complessivo e la silver economy viene calcolata nel complesso del turismo a lungo termine. Questa cosa, insomma, in Europa se ne sente parlare molto, con destinazioni che non sono solo la Thailandia, ma è così diffusa che, ricorderete, c'è stata anche una canzone a Sanremo su questo. Sto parlando di Una vita in vacanza, dello Stato sociale.

0: E ritorniamo in voce e continuiamo a parlare di Thailandia e in questo caso di pensionati. E diciamo che questa cosa dei pensionati che andavano in Thailandia era, e usiamo volutamente il passato, talmente utile all'economia che il governo thailandese si è inventato una serie di tipologie di visti, per così dire, per pensionati, che si possono richiedere questi visti dopo aver compiuto 50 anni. Cerchiamo di farvi una casistica piuttosto rapida. Per esempio, c'era il visto pensionamento, per il quale è necessario dimostrare un deposito bancario di 22.000 euro in una banca thailandese da almeno 2 mesi, oppure una pensione mensile certificata di almeno 1.800 euro al mese, oppure ancora una combinazione dei primi due parametri. Poi c'è il visto di lungo soggiorno, che ci è sembrato sinceramente uguale al primo, però forse non l'abbiamo capito proprio così bene. Poi c'è il visto opzione da 10 anni, da rinnovare solo una volta dopo 5 anni, che richiede un deposito fisso in una banca thailandese di almeno 78.000 euro, oppure 47.000 euro combinati con un reddito annuo di almeno 3.000 euro. E ancora abbiamo il visto di lungo termine per pensionati facoltosi, che dura 10 anni, cioè 5 anni più 5, senza l'obbligo di rinnovo annuale e con esenzione fiscale sulle pensioni estere, che richiede un reddito passivo personale da pensioni o investimenti di almeno 68.000 euro all'anno. Se il reddito è compreso tra i 34.000 e i 68.000 euro, è richiesto un investimento aggiuntivo di almeno 215.000 euro in titoli di Stato o in immobili thailandesi. Insomma, ci sono un sacco di regole. E infine c'è il Thailand Privilege Visa, che non è un visto di pensionamento in senso stretto, ma che è un programma di membership governativa a pagamento, una specie di sottoscrizione tipo Netflix, molto usato dai pensionati con soldi o da chi ha meno di 50 anni. Dura da 5 a 20 anni a seconda del pacchetto che si compra. Costa 18.000 euro una tantum per il visto da 5 anni, per il livello bronzo, che è il peggiore, ma può arrivare fino a cifre molto più alte per le opzioni a lungo termine. Con questo tipo di visto non si deve fare nessun deposito bancario vincolato, nessuna dimostrazione di pensione mensile e anche zero burocrazia per i rinnovi.
1: Quello che gli stranieri in età da pensione spendono sostiene fortemente le economie specifiche destinazioni costiere e di città universitarie. L'autorità per il turismo thailandesi ha quindi sviluppato progetti mirati per incoraggiare soggiorni prolungati e integrare l'indotto degli expat nell'economia nazionale. Le comunità più numerose sono composte da cittadini e cittadine del Regno Unito, sono circa il 20% del totale. Poi vengono gli statunitensi e una crescente quota di europei, inclusi molti italiani e italiane, attratti dal clima, dal costo della vita stimato tra gli 800 e 1200 euro

0: fin quando non li fermano. Da notare che addirittura in Vietnam abbiamo letto che ci sono delle ditte che organizzano i visaran da Saigon alla Cambogia in giornata. Insomma, non è che vogliamo continuare a annoiare i nostri ascoltatori e le ascoltatrici coi visti, ma ci siamo soffermate un po' su questo perché ci sembra una cosa proprio assurda. C'è da fare su questo una considerazione aggiuntiva: la gente ricca è veramente parecchio sola se non ha nessuno con cui passare la vecchiaia, tanto da trasferirsi in un paese nuovo a 60 anni.
1: E quindi, nella consapevolezza che anche i ricchi piangono,

0: 2025-2026 il governo ha approvato la legge sulle transazioni con prestanome, che rende esplicitamente illegale usare un prestanome per comprare la terra. Questa legge ha un effetto retroattivo e prevede pene fino a 3 anni di carcere e 1 milione di baht di multa, e soprattutto consente allo Stato di sequestrare proprietà senza compensi. Ovviamente c'è stata una bella fetta di persone che sono finite in galera, per esempio 23 avvocati e commercialisti che sono stati condannati a 10 anni solo a Phuket, agenti immobiliari che consigliavano agli stranieri di usare prestanome, stranieri facoltosi che avevano comprato addirittura interi edifici. Questi sono i furbetti tra virgolette della narrazione ufficiale. Era un segreto di Pulcinella, tutti sapevano come funzionava. Gli avvocati proponevano queste cose ai clienti, i costruttori incorporavano questo modello nei propri modelli di business, le amministrazioni locali chiudevano spesso un occhio, le banche finanziavano le operazioni, l'intero sistema immobiliare di alcune aree turistiche si era sviluppato proprio su queste base. Per anni il capitalismo thailandese ha convissuto con enormi zone grigie. Oggi la digitalizzazione dello Stato ha consentito di bloccarle completamente.
1: E questa narrazione è il punto di vista del governo thailandese. Andiamo invece a vedere cosa dicono gli espat e la stampa internazionale. Beh, innanzitutto per gli espat colpiti è una tragedia. Quando il sistema ti becca, semplicemente niente più carta di credito, casa sequestrata, ditta chiusa immediatamente. Da quello che abbiamo potuto leggere, pare che la polizia ti arrivi a casa e ti notifichi: non possiedi più nulla, guarda online. La gente non ha neanche più soldi per tornare nel paese d'origine, ma insomma non le compiangiamo. La stretta del governo thailandese sulle proprietà e sugli investimenti immobiliari degli stranieri è spesso vista da molti commentatori occidentali come un segnale di ostilità, di isolamento, di nazionalismo economico. Commentatori e esperti legali, come quelli che analizzano il mercato su ASEAN Briefing, una rivista economica, sottolineano come questa improvvisa severità crea un clima di sfiducia e di incertezza normativa per chi ha investito capitale in Thailandia. Vedremo dopo che in realtà la Thailandia ha parecchie leggi per attirare investimenti stranieri anche oggi.
0: E la legislazione si basa principalmente sulla legge della proprietà della terra, che riserva esclusivamente ai cittadini thailandesi il controllo delle risorse delle industrie strategiche, tra cui il settore immobiliare e turistico. Gli osservatori occidentali descrivono questa chiusura come una forma di protezionismo etnocentrico che impedisce agli stranieri di integrarsi pienamente, li limita nell'acquisto di abitazioni che possono occupare solo per una porzione dell'edificio, o li obbliga a contratti di locazione a lungo termine della durata massima di 30 anni. Insomma, dicono che la Thailandia dovrebbe non seguire le proprie usanze, le proprie idee e tradizioni, ma invece dovrebbe seguire quelle occidentali. D'altro canto, analisti più pragmatici offrono una lettura diversa e sostengono che l'errore principale è degli investitori stranieri, che hanno deliberatamente scelto di ignorare la normativa thailandese pur di possedere un bene immobile. Insomma, con un processo di appropriazione hanno aggirato le leggi locali del paese povero, restrittivo e incompetente. Altri parlano di un malessere più ampio della società thailandese e delle istituzioni nei confronti dei residenti stranieri, e sostengono che il giro di vite sia dovuto a quello. Per il governo thailandese la questione però è chiara: la Thailandia non è un parco giochi per ricchi stranieri, è una nazione sovrana con leggi che proteggono la terra dei cittadini. Chi le viola deve pagare. È la fine di un'era in cui gli stranieri potevano comprare tutto e tutto il paese guardava dall'altra parte. Sono due posizioni, due narrazioni, due realtà per la stessa terra.
1: Qual è la filosofia di fondo vista dal punto di vista thailandese? Lo Stato thailandese non sta combattendo il capitale straniero in quanto tale, sta cercando di disciplinarlo. Occorre ricordare che lo Stato non è un arbitro neutrale. Lo Stato è uno strumento attraverso cui si organizzano e si regolano i rapporti sociali esistenti. Quando il capitale cambia forma, anche lo Stato modifica i propri meccanismi di controllo. Per decenni la Thailandia ha basato una parte consistente della propria crescita sul turismo internazionale, sulla speculazione immobiliare, sull'afflusso di capitali esteri e sul corpo delle donne giovani e docili. Quel modello ha prodotto ricchezza per alcuni settori della borghesia nazionale, ma ha anche generato distorsioni enormi. Intere aree costiere sono state trasformate in mercati immobiliari destinati per lo più a stranieri benestanti. I prezzi dei terreni sono cresciuti ben oltre la possibilità delle classi popolari thailandesi, che di fatto sono state tagliate fuori dall'acquisto delle case. Comunità locali sono state spinte ai margini da processi di valorizzazione fondiaria che avevano come unico obiettivo la rendita. Lo sfruttamento sessuale e l'HIV dilagano.
0: La questione centrale dunque non è se alcuni pensionati occidentali perderanno la casa. La questione centrale è comprendere perché il territorio thailandese sia diventato per decenni un gigantesco campo di accumulazione per capitali provenienti dall'estero. Marx diceva che il capitalismo tende costantemente a trasformare ogni spazio geografico in occasione di profitto. La terra, che in origine rappresenta una condizione naturale della vita sociale, viene convertita in merce, i corpi vengono convertiti in merce, tutto diventa oggetto di compravendita, speculazione e accumulazione. Ciò che osserviamo oggi in Thailandia è una manifestazione concreta di questo processo. La terra non veniva acquistata per soddisfare bisogni sociali, ma come investimento, come riserva di valore, come strumento di rendita.
1: Quando migliaia di pensionati europei o nordamericani acquistano ville nelle località turistiche thailandesi, non si limitano a cercare una casa, partecipano, forse spesso inconsapevolmente, a un processo globale di finanziarizzazione del territorio. I maschi sfigati alimentano il loro ego facendo sesso con giovani donne che scelgono la prostituzione perché è la loro migliore via di fuga dalla povertà o perché a volte sono soggette di tratta. Naturalmente questo non significa che ogni individuo sia in grado di fare questo ragionamento in maniera politica. Molti hanno semplicemente seguito i consigli legali, pratiche diffuse e magari si sono pure innamorati della giovane donna che hanno incontrato e forse l'hanno anche sposata. Ma il punto non è la responsabilità morale individuale, il punto è il funzionamento strutturale del capitalismo globale. La repressione delle società fittizie che la Thailandia sta inscenando non rappresenta una rottura col capitalismo, ma una riorganizzazione del capitale. Insomma, detta come va detta, la Thailandia non ha più bisogno di 40.000 vecchi che vogliono passare la vita sulla spiaggia in mutande, passando da una fidanzata all'altra, finanziandosi con un ciringhito. E per parlare in musica di questo, sentiamo un pezzo di 16 anni fa, Qual è il prezzo di Tupamaros.

0: continuiamo a parlare, quando sono le 20:37, di questa presunta ostilità del governo thailandese verso lo straniero. E in effetti alcuni media e forum di expat collegano questa stretta di cui abbiamo parlato poco fa ad altre politiche restrittive come il giro di vite sui visti turistici e di lungo soggiorno. Ma in realtà la Thailandia sta cercando di cacciare quel turismo che non rende nulla. Ma questo viene interpretato come un malessere più ampio della società thailandese e delle istituzioni nei confronti dei residenti stranieri, i quali, nonostante portino capitali nell'economia del paese, vengono visti come ospiti temporanei e potenziali minacce alla sovranità nazionale piuttosto che come membri permanenti della comunità. E probabilmente i thailandesi.
1: Più diffuso tra queste comunità che suscitano ostilità riguarda la presenza israeliana in località come Phuket, Phangan e Koh Samui. Non si tratta di una questione etnica o religiosa, il problema reale riguarda i rapporti economici e sociali che si sviluppano nei territori turistici. Un episodio particolarmente discusso è avvenuto nel marzo del 2026 a Phuket, quando il proprietario musulmano di un locale ha denunciato il comportamento aggressivo di un turista israeliano che avrebbe preteso la rimozione di una bandiera palestinese esposta nel negozio di questo commerciante. Il video della lite è diventato virale e ha alimentato un ampio dibattito nella società thailandese. Quello che colpisce non è il singolo episodio, ma il contesto generale in cui si inserisce. In molti forum locali e nelle discussioni pubbliche emerge la percezione che alcune comunità di expat e turisti tendano a riprodurre spazi separati, economicamente chiusi e scarsamente integrati con la popolazione locale. Poi ci sono state le operazioni contro le ditte intestate a prestanome. In una delle operazioni più imponenti, la polizia thailandese ha fatto irruzione e ha messo sotto indagine 5 aziende collegate a cittadini israeliani, a Phuket sempre, tra cui ristoranti e agenzie turistiche. In una parallela operazione nella vicina Koh Phangan, il giro di vite contro le società con prestanome ha portato all'arresto di 22 stranieri e al sequestro di 45 lotti di terreno. La comunità israeliana rappresenta il gruppo straniero economicamente più forte sull'isola, conta 3.000 residenti stabili che controllano il 22% delle attività commerciali per un totale di circa 720 aziende registrate che sono sotto indagine con i loro registri aziendali al vaglio degli inquirenti per transazioni sospette e anomalie nei bilanci. Nella massiccia operazione le autorità hanno schierato oltre 300 agenti.
0: Ed è vero che la polizia thailandese non diffonde sempre la lista delle persone inquisite suddivisa per nazionalità, però i media locali confermano che la rete israeliana è il bersaglio principale. Tra i casi simbolo sequestrati dei sequestri spicca la Yoga House, un complesso alberghiero e immobiliare del valore di oltre 1,5 milioni di euro, il cui proprietario reale ma occulto è risultato essere un cittadino israeliano che usava, come al solito, prestanome thailandesi. E poi un imprenditore israeliano di 42 anni, proprietario di un ristorante a Hincon Beach, è stato arrestato nel febbraio del 2026 in un'operazione sotto copertura e accusato di essere un grande distributore di droga nell'isola tramite WhatsApp. E gli sono stati sequestrati stupefacenti per un valore stimato di 1,3 milioni di euro. E poi 4 cittadini israeliani sono stati arrestati a gennaio del 26 durante un raid in una villa di lusso trasformata in un centro di spaccio e consumo di cocaina, ketamine e ecstasy. E poi 4 turisti israeliani ancora sono stati espulsi e banditi dalla Thailandia per aver aggredito e molestato il personale medico di un ospedale.
1: Da allora diverse decine di visti sono stati revocati per violazioni stradali gravi, risse o per lavoro nero. Sarebbe gioco facile sputare contro gli israeliani, lo possiamo fare in qualunque momento, non lo facciamo in questo. Quando grandi masse di capitale, turismo e consumo si concentrano in un territorio, si producono inevitabilmente inevitabilmente gerarchie sociali. I residenti locali vengono trasformati in forza lavoro di servizio: camerieri, addetti agli hotel, autisti, personale della sicurezza, lavoratrici e lavoratori della ristorazione. Al contrario, il turista occidentale o proveniente da paesi economicamente più forti si presenta come portatore di potere d'acquisto e capacità di investimento. In queste condizioni il rischio è che il territorio smetta di essere vissuto come spazio sociale condiviso e diventi una piattaforma economica destinata al consumo di gruppi privilegiati. Per questo motivo la popolazione thailandese spesso vive della colonizzazione economica più che vedere il turismo. Le attività commerciali si orientano verso il consumatore straniero, i prezzi immobiliari aumentano, le lingue utilizzate negli spazi pubblici cambiano, interi quartieri vengono trasformati per adattarsi alle esigenze di gruppi turistici specifici. È in questo quadro che va letto anche la crescente insofferenza verso alcune comunità di expat come conseguenza delle contraddizioni generate dalla globalizzazione capitalistica.
0: E infine, per portare alle estreme conseguenze il ragionamento e per comprendere davvero il ruolo della Thailandia nell'economia mondiale, bisogna affrontare anche un altro tema, cioè quello del turismo sessuale. Prima di tutto va detto che il turismo sessuale in Thailandia si inserisce in una struttura profondamente patriarcale, ma talmente diversa da quello che potremmo chiamare il nostro patriarcato, che varrebbe la pena di farci una trasmissione dedicata. Però insomma, perché milioni di uomini occidentali scelgono la Thailandia come destinazione privilegiata? La risposta la sappiamo tutte, cioè costi bassi, disponibilità di servizi sessuali, ricerca di relazioni percepite come più semplici, fantasie esotiche costruite da decenni di rappresentazioni coloniali. Il turismo sessuale è il prodotto storico della divisione internazionale del lavoro.
1: La Thailandia, quando è stata integrata nell'economia globale, è stata integrata in una posizione subordinata. Per decenni ha fornito manodopera a basso costo, produzioni destinate all'esportazione, servizi rivolti a consumatori provenienti dai paesi ricchi. Durante la guerra del Vietnam, il paese divenne una delle principali retrovie logistiche dell'esercito statunitense. Migliaia di soldati americani vi trascorrevano periodi di licenza. Fu in quel contesto che si sviluppò una parte significativa dell'industria sessuale moderna thailandese. Non si tratta dunque di una caratteristica culturale, così come a volte viene venduta, si tratta di una costruzione storica legata all'imperialismo statunitense e all'inserimento della Thailandia nell'economia mondiale dominata dall'Occidente. Molti maschi occidentali arrivano in Thailandia portandosi dietro un vantaggio economico enorme. Una pensione europea modesta può garantire un potere d'acquisto molto elevato rispetto ai redditi locali. Questo squilibrio economico produce inevitabilmente uno squilibrio nei rapporti sociali. Se volete saperne di più, andatevi a cercare una trasmissione che abbiamo fatto un po' di tempo fa, più di un anno fa, a marzo del 25, in cui si parlava dei passport bro. Ma comunque basti dire che il turismo sessuale è una questione di classe. Molti uomini cercano in Thailandia ciò che ritengono di aver perso nei loro paesi: riconoscimento sociale, attenzione, possibilità economiche, relazioni con donne che considerano meno forti e quindi in quanto deboli femminili. Per questi sfigati, che ricordiamo sono anche parecchio soli, il corpo spesso è una merce. Ma noi ci dimentichiamo un po' di questi sfigati per ascoltare quello che è, diciamo, l'inno del non far niente su una spiaggia tropicale aspettando che il cocktail nel bicchiere si scaldi, che è Margaritaville di Jimmy Buffett, insomma una canzone degli anni 70.

0: E quando sono le 20:49 ci abbiamo verso le conclusioni di questa trasmissione e cominciamo a chiederci: ma è possibile avere delle proprietà in Thailandia senza truffare lo Stato? Chi ci ascolta non ci crederà, ma sì, in realtà è possibile. Basta fare qualcosa che la Thailandia ritiene utile invece di aprire il ciringhito sulla spiaggia. Esistono specifiche leggi e canali governativi nati nel 1977 proprio per superare i limiti della legge sulla terra, consentendo agli stranieri il 100% della proprietà di un'azienda e l'esenzione dalle licenze standard per progetti innovativi, utili e tecnologici. Il panorama normativo thailandese è stato recentemente aggiornato con riforme mirate proprio a premiare l'innovazione e a tagliare la burocrazia per chi porta valore reale al paese. Per esempio esiste il sistema che si chiama BOI, per cui in pratica se vuoi fare digitale e intelligenza artificiale o tecnologie verdi ed energia pulita o ancora biotecnologie applicate alla medicina o all'agricoltura o all'automazione industriale, oltre ad avere la proprietà totale della tua azienda non paghi le tasse societarie fino a 8 anni e puoi ottenere visti di lavoro speciali. Il Consiglio dei Ministri della Thailandia sta lavorando anche a un'altra legge per aggiungere i servizi di gestione delle tecnologie dell'informazione e delle risorse umane, telecomunicazioni, fintech e servizi finanziari e di tesoreria. E infine, se hai un'idea altamente innovativa o possiedi una startup tecnologica, non devi nemmeno passare per i canali societari tradizionali fin dall'inizio. Puoi richiedere lo Smart Visa che ti consente di risiedere in Thailandia fino a 4 anni solo perché sei cool. Insomma, lo risottolineiamo, questi expat pensionati col ciringhito vengono perseguiti perché sono giudicati inutili dal governo thailandese.
1: E arriviamo alle conclusioni. Alla fine, innanzitutto, insomma, ve ne sarete accorti, non è una trasmissione questa che parla solo della Thailandia, parla di un mondo il cui pensionato globale si muove e in cui la ricchezza accumulata in un luogo viene continuamente rivolta alla ricerca di nuovi territori da valorizzare.
0: E per anni, lo sappiamo, milioni di occidentali hanno considerato normale poter trasformare differenze salariali globali in privilegi quotidiani. Una pensione ottenuta a Londra, a Berlino o a Milano diventava una villa sul mare a Phuket. Un patrimonio costruito nei paesi centrali del capitalismo consente di accedere a spazi, servizi e relazioni, anche sessuali, che per gran parte della popolazione che rimane nell'ovest globale rimangono fuori portata. Tutto questo veniva percepito come una scelta individuale, una scelta privata. Naturalmente, questo non significa che il pensionato sia un capitalista nel senso classico del termine. Molti appartengono alle classi lavoratrici dei propri paesi e hanno passato una vita lavorando, ma il capitalismo globale produce situazioni paradossali. Un lavoratore medio in un paese ricco può trovarsi a occupare una posizione privilegiata quando si sposta in un paese più povero. È una dinamica che ricorda le aristocrazie operaie di Marx. Chi lavora nei paesi centrali del capitalismo riesce ad accedere a condizioni di vita migliori grazie alla posizione dominante occupata dalla propria economia nel sistema mondiale. Quando queste persone trasferiscono all'estero il proprio reddito pensionistico, quella rendita differenziale continua a operare anche dopo la fine della loro attività produttiva.
1: Dobbiamo anche poi sottolineare un'altra contraddizione che insomma ignorare sarebbe sbagliato. Molti dei pensionati che si trasferiscono in Thailandia o comunque nel sud globale spesso sono ex lavoratori dipendenti che scoprono dopo aver lavorato 40 anni che la pensione accumulata non è sufficiente a garantirgli la vita che facevano quando lavoravano nel loro stesso paese. Anche questo è un prodotto del capitalismo contemporaneo. In molti paesi occidentali una parte crescente degli anziani si trova stretta tra pensioni stagnanti e costo della vita in aumento. Ciò che viene presentato come una libera scelta di vita esotica spesso è una strategia di sopravvivenza.
0: E forse diciamo che la lezione più importante che possiamo trarre da tutto questo ragionamento che abbiamo fatto è che nessun diritto fondato esclusivamente sul denaro che compra un diritto di residenza è stabile, perché non è un diritto ma un bene di consumo. Per decenni il capitale internazionale ha creduto che bastasse avere risorse economiche per trasformare qualsiasi luogo del pianeta in una proprietà privata. La Thailandia, con le iniziative giudiziarie di questo periodo, ci ricorda che il territorio rimane

0: che ha reso complicati e onerosi i requisiti per la residenza di lungo periodo. Lo ripetiamo comunque proprio in conclusione, per la solita vacanzina nel sud-est asiatico in realtà non è cambiato niente.
1: E con questo questa puntata di Da Roma a Bangkok è finita. Come sapete andiamo in onda una settimana sì, una no. Torneremo quindi in onda il 17 giugno con una puntata sui Pride in Asia, visto che è il mese dei Pride, come sapete, perché è il mese del 28 giugno, siamo a giugno.
0: E quindi ci risentiamo con tutte e tutti alla metà di giugno.
1: Stasera non va in onda prove tecniche di trasmissione, vi salutiamo ma vi lasciamo sempre in compagnia della musica di Radio Onda Rossa.
0: Ciao!

0: l'Africain se trompe en croyant qu'en bombardant le Nord, il pourra gagner la guerre dans le Sud.
1: This is Blues Power.
2: Radio Onda Rossa, Blues Noon o Blues Power, controlliamo i livelli, va?
3: Apriamo le trasmissioni di questo sabato pomeriggio a Radio Onda Rossa. Sono, che ore sono? Le 14:49 di questo sabato 18.
2: Io faccio 48.
3: Tu fai 48, sì. Vabbè, 48 e mezzo. Bene, ne avevamo un po' con la nostra musichetta, questa volta abbiamo scelto dei vinili, andiamo così.
2: Sì, giornata a vinili.
3: Ricordiamo che le trasmissioni di Radio Onda Rossa proseguiranno durante tutto il pomeriggio, la serata, la notte, in particolare sappiamo che alle 18 sfilerà per le strade di San Lorenzo un corteo per Alfredo Cospito contro il 41 bis, e sempre in quel di San Lorenzo, mi fa piacere ricordare, e nelle stesse ore c'è
2: un incontro.
3: Sì, più di un incontro, stiamo parlando del Festival del Carmilla Fest, che sta al Granma in via dei Lucani 11, comincerà alle 5, alle 17. Diverse cose, il tema è l'insurrezione immaginaria di Valerio Evangelisti, e alle 18:30 la guerra che viene, un incontro fra Gerardina Colotti e Sandro Moiso, e alle 19:15 si parlerà dei libri recensiti da Carmilla online, e il tutto in contemporanea con il corteo. Staremo a vedere, manderemo attraverso queste frequenze le notizie che riceviamo alla radio. Per questo ricordiamo i nostri numeri di telefono e altri contatti: 06 49 17 50, ondarossa@ondarossa.info è la nostra mail, e ondarossa.info proceduto dalla tripla W canonica è il nostro sito

La voce che avete ascoltato era quella di Johnny Hartman, il sassofono era quello di John Coltrane. Questo disco nel tempo ce lo siamo spillati, una canzone alla volta, un disco meraviglioso, 1963, e il John Hartman, cantante statunitense, afroamericano, deve il suo successo, nonostante abbia suonato da Earl Hines a Dizzy Gillespie e a tanti altri, orchestre, gruppi, eccetera, il suo successo lo deve soprattutto alla registrazione di questo album insieme a John Coltrane. Continuiamo sulle note, con le note, John Coltrane, cambiamo album, questo è Coltrane, è esattamente il 21esimo disco che uscì per la Impulse, e qui, come probabilmente da nessun'altra parte, si nota l'amalgama eccezionale che Coltrane raggiungerà con i suoi musicisti, tanto da essere un uomo solo. Coltrane, McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al basso, Elvin Jones alle batterie. Il brano che abbiamo scelto è il capolavoro di Coltrane, Impression.

0: Radio Onda Rossa, Blues Noon.
1: E diciamo
0: a riempire
1: che...
0: questo sabato pomeriggio. Dici perché non dico nulla.
1: Dunque, questa Impression, come abbiamo ascoltato e detto, è un brano del 1963 che entrerà solo dopo, successivamente, in altre versioni di questo disco Coltrane di cui abbiamo parlato. Da questo stesso disco c'è una, probabilmente la traccia più significativa è Out of This World, un brano che dura quasi 15 minuti, e noi ci riserviamo di farvelo ascoltare dopo la trasmissione con un bonus track, mentre restiamo qui a,
0: vedremo, sì,
1: a vedere come va il pomeriggio politico, e fra manifestazioni e quanto altro. Noi passiamo da un piatto all'altro, questa volta è Cornbread, è l'album di Lee Morgan insieme a Jackie McLean, Hank Mobley, Herbie Hancock, Larry Ridley e Billy Higgins. È un Blue Note, quindi garanzia di qualità. Ascoltiamo la traccia che dà il titolo all'album, Cornbread. 9 minuti che passano veloci.
0: Eh sì.

Van Gelder, e quello era garanzia di qualità e quindi anche di spesa da parte del discografico nel mettere insieme un disco che, diciamo, e si avvicina molto alla perfezione. Noi continuiamo con i dischetti, con due omaggi a Duke Ellington portati avanti da musicisti che lo conoscevano bene. Il primo è un disco che mettiamo, insomma, l'abbiamo ascoltato diverse volte, non ci stanchiamo mai di ascoltarlo, al pianoforte Dollar Brand, e il primo brano è dedicato, tutto il disco è dedicato a Duke Ellington, sono tutti brani scritti da Duke Ellington, alcuni scritti a quattro mani insieme a Dollar Brand, e questo è Impressions on a Caravan.

0: Straordinaria l'abilità al pianoforte di Dollar Brand, straordinari i suoni di Duke Ellington con i quali ha marchiato 4 decenni di musica afroamericana. Restiamo sempre con la scrittura di Duke Ellington. Cambiamo esecutore, siamo con Oscar Peterson. Oscar Peterson, anche lui pianista straordinario, come avrete modo di ascoltare da qui a pochi secondi. Questo disco uscito nel 1962, diciamo, possiamo metterlo fra i capolavori di Oscar Peterson. Apertura d'obbligo a Duke Ellington nel primo brano, Night Train, così come nel secondo, Sea Jam Blues, li ascolteremo entrambi. E poi, visto che siamo sullo stesso piatto, come non ascoltarci anche la versione di Oscar Peterson di Georgia On My Mind, omaggio a Hoagie Carmichael, che è autore di questo brano straordinario che ha mandato al successo, come
1: Ray Charles.
0: Da Ray Charles. Andiamo ad ascoltare, cominciamo dunque con Night Train, Oscar Peterson.

Oscar Peterson Trio, in questo omaggio sì jam blues a Duke Ellington, e ora la riconosceremo. Giorgio on my mind.

0: al funzionamento di questa straordinaria radio Onda Rossa. Se poi volete scriverci, ondarossa@ondarossa.info, e le leggiamo proprio tutte, anche quelle che non meritano, quindi non siate timidi,
1: le leggiamo
0: in maniera collettiva. Allora, dunque, diciamo, lasciamo questo disco a malincuore, se non fosse altro, e però cadiamo in piedi, e abbiamo scelto, per continuare la nostra musichetta blues noon per il sabato pomeriggio, la colonna sonora di Blue Up. Siamo nel 1967, questo film diretto da
1: Michelangelo Antonioni.
0: Ti vedo preparato, spada sul cinema.
1: Sono le basi,
0: sì, le basi minime. E scelsero Herbie Hancock, giovane, perché lui era del 40, quindi aveva 27 anni, ma ha già 5 album all'attivo, quindi diciamo un musicista navigato. E prima di cominciare con il suo primo album straordinario, la quale solo per il fatto di aver inciso Watermelon Man diventerà uno standard nel jazz, ma nella musica in generale, insomma, e per questo film Herbie Hancock scrive e i testi, li arrangia ovviamente e li suona, tranne uno, perché in questo film lui si avvarrà poi della collaborazione degli Yardbirds. Loro sì, giovanissimi, almeno dal punto di vista artistico, anche se già anche loro navigati, perché poi gli Albermans, Spider alla tastiere e insomma,
1: lasciamo stare,
0: e Jimmy Page, Jeff Beck, Chris Dreja, Keith Relfer, questi sono a formare gli Yardbirds in questo brano per la colonna sonora, il Blue Up. E noi proprio questo cominciamo ad ascoltarci, e poi lasciamo scorrere il disco perché vale la pena. Vado, Spider?
1: Sì, sì, hai fatto.
0: Posso andare? Non fa volta.

Dunque, questi erano i capelloni degli Yardbirds e andiamo, continuiamo. Chi ha visto il film magari riesce ad agganciare la musica da alcune scene. Questo è The Thief, qui siamo nelle

0: Dunque, questa era The Thief, un'altra scena del film, ed è Kiss,
1: il bacio.

0: Radio Onda Rossa, siete all'ascolto di Blues. Blues. Che era? Blues. Blues Power.
1: Non digerisci il pomeriggio, eh?
0: No, mi ci vuole qualche
1: altro
0: caffè.
1: Anzi, che hai rispettato il dress code, con questo caldo mi aspettavo.
0: Qualcosa. Comincerà il tempo del nude look. Abbiamo una presentatrice speciale per il prossimo brano.

0: senza.
1: E dunque chiudiamo così questa pomeriggio insieme a Blues Power e continua il palinsesto di Radio Onda Rossa, lo scriverete man mano. Un disco straordinario.
2: Diciamo che comincia un nuovo contenitore che non ha ancora un nome, non so se ci avrà mai.
1: Però contiene.
2: Contiene, diciamo che è una.
1: A volte deborda.
2: È una gestione libera. E come avevamo detto prima, una
1: condivisa libera e condivisa
2: freestyle, avevamo detto.
1: Perché bisogna arrivare alle 18 dove c'è Salpinas, quindi disaccordo, musica macchina, rotation, però poi dalle 4 meno 5 alle 18 che facciamo? Starete ad ascoltare.
2: Appunto, una rotation, una rotazione delle varie trasmissioni musicali e non della radio, che gestiranno liberamente chissà come, intanto dici chissà cosa, dalle 4 alle 6. Che dire?
1: Andiamo con le note finali, dai.
2: Allora ci tocca ascoltare, ci tocca. Abbiamo l'onore di sentirci Nina Simone, I Wish I Knew How It Will Feel to Be Free.
3: E voilà.
2: Ecco, che però.
3: Oh, che bello, adesso li ascoltiamo.

0: di chiudere Blues Night, Blues Power di quest'oggi. Caro Spider, ma restate qui su queste frequenze, stanno per prendere i nostri controlli una redazione alternativa, musiche popolari e notturno italiano.
1: Notturno elettronico,
0: scusa, ovviamente notturno elettronico
1: è un bel mix. Io sono proprio curioso di vedere cosa ne esce fuori.
0: E noi ci riascolteremo con Blues Power sabato prossimo. E dunque, buon proseguimento di giornata, buona lotta.

0: culture. Big up the Onda Rossa. Massive. Every time.
1: Buonasera e ben trovati, o meglio ben rimasti, a tutte, tutti e tutto a questa puntata di Morfire Reggae Radio Show, puntata estiva che dedichiamo ai live, in particolare di quest'anno, ma anche del Reggaeland dell'anno scorso con Chronix, che ascolteremo in apertura, seguito poi dall'iconico Barrington Levy nel complicato live di quest'anno sempre a Reggaeland, nel quale ha avuto dei problemi con la band e poi qualche lamentela con l'organizzazione, per poi passare sempre da Reggaeland al live di Tarrus Riley, anche con il segmento dedicato ad alcuni classici della reggae music eseguiti insieme a Dean Fraser, e per chiudere ascolteremo Original Coffee con il suo live tratto dal North Sea Jazz 2026. Iniziamo con Chronix. Buon ascolto e more fire.
2: Give thanks. My name is Chronix. And some of my really great friends have decided to join us tonight to play some real article thing, you see? Now this one is called Don't Be Afraid.

0: come detto dallo stesso Chronix, questi due brani, Don't Be Afraid e Family First, sono tratti da Exile, che è l'album di ritorno tanto atteso dell'artista, e mentre in chiusura ascolteremo un pezzo un po' più vecchio intitolato Spanish Town Rock, che poi ci darà l'aggancio per passare a Barrington Levy, titolare del rhythm di questo brano intitolato Prison Oval Rock.
1: Yo, reggae land, a different thing.

guarda. Hola. Hola. Oh, God bless. Thank you, John.

Now. Siete sempre all'ascolto di Morfire Reggae Radio Show e lui è l'usignolo di Jamaica, Barrington Levy, che abbiamo ascoltato con Prison of a Rock e a seguire con Under Me Sensi e la cruciale Murderer. Si continua con i classici e in particolare con l'Intercom Rhythm e quindi ascolteremo Black Roses, Here I Come e i saluti al pubblico del Reggae Land Festival prima di passare a Tarrus Riley. More.

testa.

inside here.

un vero anthem del reggae moderno, questa Gimme Little Wonder, pezzo solare del potentissimo Tarrus Riley, figlio di Jimmy, e proseguiremo ascoltando Never Leave I Jah, pezzo più intimista, in un medley con Wildfire, prima di passare al tributo che lui e Dean Fraser fanno al reggae e ad alcuni classici.

Siete sempre all'ascolto di Morfai Reggae Radio Show in questa puntata estiva dedicata ai live e siamo passati nel live di Tyrus Riley al segmento dedicato a alcuni pezzi della dancehall moderna. In particolare si è iniziati sul Taxi Rhythm con Foxy Brown, che al tempo aveva amplificato il successo di Tracy Chapman con Sorry Baby Can I Hold You Tonight.

0: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
1: E ti pare una cosa facile?
2: E cambiamo il piano regolatore.
0: E cosa?
3: E noi cambiamo il piano regolatore.
0: Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto.

Ciao a tutte e tutti. Nonostante la torrida estate romana, siamo ancora qui con le nuove mani sulla città. Siamo su Radio Onda Rossa 87.9 FM e ricordiamo il numero per la diretta 06 49 17 50. Oggi ultima puntata prima della pausa estiva, pausa dalle trasmissioni, non dalle lotte che attraversiamo tutti i giorni. Sì, perché ricordiamo che la redazione nasce da chi le lotte per il diritto alla città le porta avanti tutti i giorni. Per questo, oltre che una trasmissione di approfondimento sui temi della finanziarizzazione e trasformazione della città, la trasmissione vuole essere anche un osservatorio urbano sulle lotte che la attraversano. Nelle passate puntate abbiamo parlato di come la Giunta Gualtieri abbia messo in vendita la città al MIPIM a Cannes, la più grande fiera immobiliare del mondo, di partenariato pubblico-privato, di come lo Stato stia adottando le regole, stia adattando le regole a beneficio delle imprese private, di come viene trasformato sempre di più fino a scomparire il principio del pubblico interesse. Abbiamo parlato di grandi opere, dallo stadio di Pietralata, dove il governo ha messo di recente l'interesse nazionale come fosse un'infrastruttura strategica per il paese, al porto crocieristico di Fiumicino, dove le compagne e i compagni del collettivo No Porto hanno dimostrato che la lotta paga. Dal piano casa nazionale, di homelessness, di social housing, di come la trasformazione urbana ha già colpito Portogallo e Grecia e dei suoi effetti. Oggi continuiamo le nostre analisi, che sono sempre frutto di studio e soprattutto di un portato collettivo delle lotte che ci sono in città e non solo. Oggi vi aggiorniamo sulle ultime evoluzioni del piano casa nazionale e di come cambia la normativa che riguarda la destinazione del TFR nei fondi pensione, di come le due cose apparentemente scollegate sono invece sinergiche e configurano un'ulteriore appropriazione da parte dei grandi fondi internazionali del risparmio delle persone. Per questo avremo ospite Alessandro Volpi, professore di storia contemporanea alla Facoltà di Scienze Politiche di Pisa, che si è occupato di storia dell'economia e della cultura dell'Ottocento e del Novecento ed è autore di alcuni recenti saggi sull'evoluzione del capitalismo degli ultimi anni, tra cui I padroni del mondo. Facciamo una breve pausa musicale con Ineres Auge di Franco Battiato e poi torniamo con un dialogo sul piano casa nazionale e poi con il professor Volpi, con noi in diretta telefonica.

precipitano roteando come massi d'altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro. La giustizia non è altro che una pubblica merce, di cosa vivrebbero

le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere sauge da sinere a

Ed eccoci di nuovo in onda sugli 87.9. Questa è la trasmissione Le nuove mani sulla città, di un osservatorio urbano permanente. E diciamo, il primo luglio il piano casa del governo Meloni è diventato legge, e quindi abbiamo pensato che valesse la pena parlarne un pochino. Questo piano casa infatti per noi si aggancia esattamente a quello di cui parliamo ogni settimana in questa trasmissione, cioè dei processi di trasformazione urbana e di finanziarizzazione abitativa. Quindi un po' proveremo a toccare alcuni punti per noi fondamentali di questo nuovo piano casa. Innanzitutto direi che è fondamentale partire dall'impianto ideologico. Il piano casa ha un'idea semplice in testa: costruire e rigenerare, la parola magica diciamo, attraverso grandi capitali, costruire, ristrutturare, rigenerare. Servono per questo appunto i investitori istituzionali, fondi, assicurazioni, casse previdenziali, fondi sovrani. Quindi è bene tenere a mente quest'idea, perché è la stessa che Manuel Albers insieme ad altri studiosi e studiose hanno appena messo sotto esame e per scritto in un rapporto pubblicato proprio a luglio questo mese per la Commissione speciale sull'accessibilità abitativa del Parlamento europeo. E leggo proprio un pezzo del rapporto, perché secondo me diciamo un po' ci aiuta a introdurre questo impianto ideologico che c'è dietro il piano casa del governo Meloni. Leggo il pezzo che dice: recenti ricerche evidenziano il ruolo attivo dello Stato nel facilitare gli investimenti istituzionali nel settore degli alloggi in affitto attraverso processi di riduzione del rischio, investimenti pubblici su larga scala, interventi di pianificazione, sviluppo infrastrutturale e accorpamento di terreni hanno ridotto i rischi di investimento e contribuito all'emergere di nuove classi di immobili residenziali. L'espansione dei proprietari immobiliari privati non dipende dalle libere

0: questi investitori, questi grandi capitali, questi investitori istituzionali, cosa succede ai prezzi delle case? Lo dice la Banca Centrale Europea in un documento del 2025 che è citato proprio in questo studio, dove gli investitori istituzionali, si dice, sono molto presenti, i prezzi delle case aumentano, cambiano regole, conta meno la realtà del quartiere, quindi quanto guadagna davvero chi ci abita, e conta più, insomma, i prezzi si regolano in base ad altre regole, le regole della finanza globale, i tassi di interesse, i flussi di denaro che si spostano da un continente ad un altro. E i numeri ce lo dicono: nell'Unione Europea le case sono aumentate del 64,9%, gli affitti del 21,8%, a Roma dal 2021 gli affitti sono cresciuti del 25%, livello che un salario medio non può permettersi. Considerate che sempre in questo rapporto curato da Albert sulla speculazione immobiliare si dice anche che il patrimonio residenziale dei fondi immobiliari, che ancora non è tantissimo in Europa, ma è concentrato in alcuni settori e in alcuni luoghi precisamente, è cresciuto questo patrimonio residenziale in mano ai fondi, è cresciuto nel 2004, era di 5 miliardi, 20 anni dopo di 200 miliardi, quindi considerate quanto queste due, l'aumento di sempre concentrazione di proprietà e di potere di capitali in mano di questi attori finanziari, e quanto di pari passo stanno aumentando tantissimo il prezzo e i costi della casa. C'è un'altra, voglio nominare altri dati che sono oltretutto ripresi, cioè li ho ripresi dal dossier del Senato proprio sulla legge del piano casa, in cui si dice che ci sono 650.000 famiglie in graduatoria per una casa popolare, 1.400.000 persone in attesa di casa popolare, ogni anno vengono emesse 40.000 sentenze di sfratto, ovvero una questione tragica che riguarda 120.000 persone, 30.000 delle quali bambine, minorenni, e tra i 25 e i 30.000 sfratti circa vengono seguiti con l'intervento della forza pubblica. Allo stesso tempo si stima anche che ci sono 100.000 case pubbliche vuote, sfitte per mancanza di manutenzione mai assegnata, e 900.000 di edilizia residenziale pubblica in tutto il paese, e ben 100.000 vuoti. Quindi il piano casa cosa prevede? Tantissime cose, il commento potrebbe essere lungo, ma oggi appunto abbiamo tante cose di cui parlare, quindi proveremo a concentrarci su alcuni aspetti. Innanzitutto vorrei dire che si prevedono una serie di norme che svuotano e la funzione della programmazione urbanistica, che viene di fatto calata dall'alto, e quindi figure commissariali che giocano un ruolo decisivo e accentrano in un'unica figura o due ampi poteri valutativi e decisionali, il cambio di destinazione d'uso rapido, la conferenza dei servizi compressa, la pubblica utilità automatica in caso di progetti appunto di rigenerazione, e quindi deroghe urbanistiche. E poi c'è il paradosso dell'alienazione in questo piano casa, che dovrebbe dare più case, restituire, ristrutturare più case popolari, dare social housing, edilizia integrata. In realtà c'è un paradosso, che è quello dell'alienazione ancora una volta del patrimonio pubblico. E poi i pilastri dell'ERP, dell'edilizia residenziale pubblica, del social housing e dell'edilizia integrata.
1: Eh sì, perché come dicevi giustamente tu, naturalmente in un'ottica di un intervento così importante e così impattante soprattutto a livello nazionale, c'è bisogno di creare, ancora prima di andare a cercare chi eventualmente potrebbe essere interessato a farlo, c'è bisogno di creare la famosa cabina di regia. E naturalmente in un contesto nazionale in cui le competenze urbanistiche sono spacchettate tra regioni e comuni, e il governo di queste regioni e di questi comuni è a sua volta spacchettato tra le varie forze politiche che sono rappresentative dell'attuale Parlamento, quale miglior figura per gestire tutto questo casino se non quella dell'ennesimo commissario straordinario? Diciamo che è una delle figure più dirompenti che attualmente sta prendendo voga all'interno del comparto nazionale della gestione delle cosiddette emergenze o degli interessi strategici nazionali, e anche in questo caso la figura del commissario straordinario serve affinché, questo lo dice proprio la legge, non ci sia, non, diciamo, questo programma non rimanga bloccato dalla burocrazia. E quindi l'articolo 3 di questa legge

0: tutti gli interventi previsti dall'articolo 2 della stessa legge, che sono appunto il recupero delle case popolari ERP o eventualmente la creazione di nuove edificabilità, ma soprattutto anche la conversione di altri spazi in quello che potrebbe diventare eventualmente un alloggio. Quali sono le funzioni principali di questo commissario? Naturalmente coordinare gli interventi di edilizia pubblica e sociale, supportare le amministrazioni coinvolte, garantire il rispetto dei tempi, perché non sia mai che se un privato voglia investire questo investimento vada poi ad essere perso in un dilazionamento temporale derivante dal rispetto della normativa. Questo naturalmente non può essere, quindi bisogna far sì che questa figura possa garantire il rispetto dei tempi e soprattutto possa adottare ordinanze con poteri derogatori rispetto a tutta una serie di procedure ordinarie, che sono ad esempio il rispetto dell'ambiente, della normativa ambientale, della normativa edilizia, della normativa commerciale, della normativa sugli oneri e su quant'altro ci può venire in mente. In tutto ciò la stessa legge prevede al contempo la costituzione di un fondo, il cosiddetto fondo di housing di coesione, che è determinato dall'articolo 7, e questo fondo, che è gestito da Invimit SGRR, non finanzia direttamente, come potrebbe eventualmente qualcuno pensare, il cittadino che vuole andare eventualmente a costruirsi la propria casa o a creare uno spazio sociale, ma investe a sua volta in altri fondi di investimento o in altri fondi speculativi che sono creati esclusivamente dal privato per andare a sviluppare questi interventi di edilizia pubblica e sociale. Quindi anche in questo caso un bel controsenso, no? Il privato che investe in edilizia pubblica e sociale, finanziato in parte da un fondo di investimento che investe a sua volta in altrettanti fondi che però sono privati. Quindi pure su questo ci sarebbe tanto e tanto da dire. Chi può partecipare? Naturalmente a questo fondo possono partecipare il Dipartimento per le politiche di coesione, le regioni e le province, piuttosto che le amministrazioni centrali che gestiscono programmi finanziati dai fondi europei. Quindi il fondo, come dicevamo, è strutturato come un fondo di fondi, non acquista le case ma va ad investire. Però, e qui c'è sempre il punto dolente di tutta questa situazione, come spesso abbiamo dimostrato in tutti gli altri aspetti che riguardano investimenti privati o investimenti di rigenerazione e di riqualificazione, se si tratta di rispettare tempi, se si tratta di non rimanere impantanati in una burocrazia che in realtà è stata creata proprio per difenderci da questi aspetti, la vera novità è quella che riguarda gli articoli 8, 9 e 10. L'articolo 9 ne parleremo dopo, l'articolo 8 e 10 invece sono quelli che riguardano appunto le deroghe. Dal punto di vista immobiliare e urbanistico, il cuore del provvedimento di per sé, quindi dicevamo, non è il fondo, ma è l'insieme di tutti i vantaggi urbanistici e procedurali che vengono concessi ai soggetti attuatori. In primis, il cosiddetto cambio di destinazione d'uso semplificato che tu prima giustamente accennavi. Perché? Perché l'articolo 8 ci consente, o meglio consente al privato, di trasformare con maggiore facilità tutti gli immobili attualmente esistenti ma che non hanno una destinazione residenziale. Quali potrebbero essere questi asset? Uffici, caserme, immobili dismessi, edifici originariamente non destinati ad abitazioni. Quindi l'operazione può avvenire utilizzando il regime semplificato previsto dal testo unico dell'edilizia, però la condizione, diciamo così, che pone questa legge è quella che l'utilizzo per social housing venga mantenuto per almeno 30 anni. Quindi in realtà di tutti questi vantaggi il privato l'unica cosa che deve garantire in assoluto è il fatto che venga destinato appunto al social housing. L'articolo 8 inserisce un altro aspetto molto importante, che è appunto la conferenza dei servizi semplificata, che deve concludersi obbligatoriamente, ad oggi mi sembra che sia 90 giorni se non vado errato, addirittura si può scendere con le deroghe a 45, ma in questo caso andiamo in tempistiche ancora più ristrette, ovvero 30 giorni per i casi ordinari e 40 giorni per i casi in cui c'è un vincolo paesaggistico o un vincolo ambientale. E la cosa altrettanto grave è che attraverso e all'interno di questa procedura semplificata vengono inseriti meccanismi di silenzio assenso, dove naturalmente gli enti che non hanno le capacità di personale per poter dare delle risposte impattanti a tutta una serie di procedure, perché noi immaginiamo che questa legge avrà un impatto sull'intero arco nazionale, no? Quindi immaginiamo che un ente come la sovrintendenza o come il Ministero dell'Ambiente eventualmente dovrebbe trovarsi a dare tutta una serie di pareri su tutta una serie di regioni e su tutta una serie di situazioni. Ecco, è sottodimensionato il Ministero, così come tutti gli aspetti della pubblica amministrazione, cane, e in questo caso, siccome tutti sanno che è sottodimensionato, anziché assumere in vista di una procedura così impattante, si va a fare che cosa? Ed inserire un silenzio a senso accelerato, cioè se stai zitto, famo finta che va bene. Questo è il concetto che viene ulteriormente inserito. In più c'è la cosiddetta pubblica utilità automatica, che è un altro elemento che inserisce sempre l'articolo 8, dove tutti gli interventi che ricadono all'interno di questa procedura sono automaticamente inseriti nell'egida della pubblica utilità. Quindi non c'è più bisogno di fare alcun tipo di passaggio all'interno dei comuni ed eventualmente all'interno delle regioni, qualora dove previsto. Non contenti di aver creato questa scorciatoia normativa, c'è un aspetto che manca, che è quello che interessa sempre di più a tutti quanti i costruttori, che sono i cosiddetti premi cubature o gli incrementi delle superfici. E qui entriamo in parte nell'articolo 9, non ti voglio rubare spazio su questa argomentazione, però è importante andare ad approfondire, perché la rigenerazione urbana in questo caso consente incrementi delle superfici fino a percentuali non superiori al 35% di quella che era la superficie che prima quel bene andava ad occupare. Quindi, in termini molto semplici, significa che un immobile o un comparto urbano può essere automaticamente ampliato, possono essere realizzate più unità abitative all'interno dello stesso stabile che viene magari demolito e ricostruito, e quindi in automatico l'operazione economica diventa soprattutto più sostenibile per investitori privati, che non è nient'altro che quello che si cercava di fare. L'edilizia convenzionata in questo caso può essere, poi dicevamo appunto, può avere una ripartizione mista, ma di questo ne riparleremo dopo, e soprattutto le deroghe urbanistiche e l'autorizzazione unica, perché l'articolo 10 introduce quella che è la misura più incisiva. Per i programmi che sono qualificati da interesse strategico nazionale sarà necessaria un'unica autorizzazione che sostituisce qualsiasi parere, nulla osta, variante o qualsiasi cosa possa poi essere successivamente necessaria. Perché? Perché, come dicevamo prima, il commissario ha potere di derogare a tutta una serie di normative. Non contenti e non felici di tutto questo, un ulteriore incentivo particolarmente rilevante è previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera C. Sembriamo dei lettori di un talk show di burocrazia e di normativa edilizia. In realtà abbiamo fatto un approfondimento abbastanza importante per cercare di darvi una visione quanto più ampia possibile. Allora, questo articolo prevede che la superficie direttamente interessata dagli interventi di edilizia residenziale convenzionata non concorre al conteggio della superficie dell'intervento. Questo che vuol dire? Per farla semplice, se c'è un palazzo di 100 abitazioni, okay, di 100 case, facendo finta che questo 100 sia un numero finito, nel momento in cui io, privato, decido che il 70%, così come previsto dalla normativa, va a finire in social housing, automaticamente la superficie che quel 70% occupa all'interno di tutto il mio stabile, quindi il 70% di 100 è 70, non viene computata all'interno del carico urbanistico, il che mi consente di andare ad effettuare una ulteriore ampliamento, edificazione, creazione di ulteriori case. Quindi il privato sostanzialmente ha anche un enorme, soprattutto ha anche un enorme vantaggio economico nell'andare a ricercare spazi da rigenerare. Non a caso su Roma si stanno ampliando e si stanno modificando anche le norme tecniche di attuazione, di cui parleremo dopo, e uno degli aspetti preponderanti è che non solo questa normativa, come dicevamo, ha un aspetto nazionale e ha un aspetto di impatto sociale, ma questo vuol dire che tutti gli spazi, qualsiasi spazio, possa essere uno spazio occupato, uno spazio abbandonato, uno spazio per loro degradato, un'area dove eventualmente è nata della vegetazione spontanea ma che in realtà aveva una destinazione urbanistica diversa, o anche semplicemente poteva diventare un parco ma per loro questo parco non ha senso di esistere, può entrare a far parte di questa normativa, purché un privato si senta nella volontà di presentare questo tipo di progetto. E la pericolosità di questa legge sta proprio nel fatto che non c'è un fine alla speculazione, quindi non è messo un termine, non c'è un quantum da dover raggiungere, non c'è un obiettivo, il che vuol dire tana libera tutti, cioè qui tutti possono fare quello che vogliono.
1: E poi c'è un altro pilastro che merita di essere guardato da vicino, è quello dell'edilizia integrata, l'articolo 9. Qui non parliamo di investimento pubblico, parliamo di cioè, che poi non si parla mai di investimento pubblico, parliamo di partenariato pubblico-privato, e la legge lo dice chiaramente, perché i programmi di edilizia integrata si fanno, cito, con l'attrazione prevalente di investimenti privati, quindi viene proprio usata questa parola, prevalente. E per chi la prima è quella cosiddetta fascia grigia, ovvero chi non ha i requisiti per accedere alla casa popolare, e chi non riesce però, e allo stesso tempo non riesce nemmeno, non ha reddito, non ha risorse sufficienti per il mercato, per diciamo affitti di mercato o acquisto di una casa, oppure, e poi anche altre categorie, studenti universitari fuori sede e lavoratori anche in trasferta. Quindi poi con la modifica in Senato si è specificato chi, quindi oltre ai lavoratori della scuola, sanità, anche la polizia, i vigili del fuoco e le forze armate. E come funziona il meccanismo di questa edilizia integrata? Il privato investe, ottiene semplificazioni, ottiene premialità urbanistiche e in cambio realizza alloggi di cui una parte devono essere a prezzo calmierato per un periodo definito, e il resto, che è il 70% dell'investimento, e il resto, il 30%, può rimanere a prezzi di mercato. Quindi in realtà si tratta proprio di un investimento, il 70% è una percentuale di soldi spesi, e quindi quanti alloggi ci escano comunque non lo chiarisce la norma. E quindi diciamo questo è un aspetto sicuramente fondamentale da tenere a bada. Poi la legge dice anche, poi un altro aspetto importante, il canone calmierato deve essere il 33% sotto i valori correnti di mercato, e valori che vengono semestralmente pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, quindi comunque prezzi di mercato che sappiamo benissimo sono aumentati, lo dicevo prima, sono aumentati per esempio gli affitti di più del 20% e i prezzi delle case del 65%, e sono destinati in molte aree ad aumentare. In città come Roma, ad esempio, ci sono quartieri semicentrali, la cosiddetta periferia storica, che ha dei, uso un termine da settore, sono mercati dinamici, cioè si prevede che i prezzi aumenteranno ulteriormente. Quindi se si basa il calmierato che deve essere il 33% in meno dei prezzi di mercato, comunque stiamo parlando di prezzi altissimi che non sono calmierati, che possono comunque risultare non proporzionati agli stipendi medi, soprattutto agli stipendi di quella cosiddetta fascia grigia che definivo prima. Oltretutto è un limite di 30 anni dalla fine dei lavori, e poi, salvo convenzioni col comune, gli obblighi si esauriscono, quindi l'immobile torna nelle ordinarie dinamiche di mercato. In più c'è una cosa anche qui paradossale, che è il fatto che rientra anche il non residenziale, che nella prima bozza di legge che era stata presentata e discussa non c'era, poi dopo hanno presentato queste funzioni non residenziali che sono state introdotte, quindi negozi, start-up, uffici, co-working e altri servizi, e queste superfici restano escluse dal calcolo del 70% dell'investimento. Quindi c'è una parte, quella del 30%, che rimane fuori, rimane nel mercato coi prezzi di mercato, e poi in più questa parte non residenziale. Guarda caso, mi sembra proprio di rivedere quel modelli di mix funzionale che sono esattamente quelli di cui parliamo, studentati privati che in realtà sono dei veri e propri hotel, co-living, cioè questi mega edifici che hanno varie funzioni al loro interno, perché sempre di più la deriva in cui stiamo andando è che la casa è un servizio e non è solo il canone d'affitto, per dire, che crea un flusso di reddito, ma è anche tutti gli abbonamenti, i servizi aggiuntivi, e quindi il piano casa non poteva, perché si saranno parlati con...
0: come su Netflix, se non vuoi la pubblicità basta che paghi, no?
1: Esatto, cioè, ok, vuoi i prezzi calmierati, che finti calmierati, però ci devi dare questo, io ce lo vedo Mario Badessa con con gli altri che facevano parte di Heinz a dire: no, però sta roba dell'integrato, mi raccomando, inseritelo, sennò poi come facciamo? Gli investitori non vengono. E Roma è un caso da manuale. Riporto tre esempi. Uno è gli ex Mercati Generali, 9 ettari, cioè per dire i modelli, no, di cui stiamo, verso cui rischiamo di andare sempre di più. Ex Mercati Generali, 9 ettari, uno studentato privato e funzioni non residenziali, una convenzione con il Comune di Roma di 66 anni, il gruppo texano Heinz e il gruppo Toti Lamaro hanno una stima di ricavi di 32 milioni, al Comune di Roma vanno invece solo 165 mila euro di canone, praticamente lo 0,05% dei ricavi di Heinz. Ex deposito AMA della Montagnola, 2 ettari, quest'area è stata data a, verrà gestita da Dea Capital Real Estate SGR, 100 milioni di investimento, anche qui funzioni miste, studentato di lusso, il museo della polizia e altre cose così utilissime. E il fondo, e poi c'è l'ex caserma, cito un altro caso, l'ex caserma Guido Reni, 5 ettari al quartiere Flaminio, Cassa Depositi e Prestiti Real Estate Asset ha scelto Coima, che sta investendo 400 milioni insieme alla società emiratina Hills. E cosa ci sarà? Residenza libera, residenziale di alta fascia, housing sociale, negozi, un albergo di lusso. Il fondo Coima, con cui si fa appunto questo progetto, i soldi da chi li raccoglie? Li raccoglie da Cassa Forense, da EMPAM, da Inarcassa, dalla Cassa dei Commercialisti, dal Fondo Pensioni del Monte dei Paschi, banche, capitali sovrani del Golfo, e cioè dai soggetti che raccolgono e reinvestono il risparmio dei lavoratori e delle lavoratrici. Ed è per quello che oggi agganciamo questo discorso con quello che ci farà Alessandro Volpi, che tra un po' abbiamo in corrispondenza, che ci parlerà appunto della riforma previdenziale. E ai Mercati Generali anche i principali investitori sono fondi europei, ma e c'è anche un fondo pensionistico israeliano, Menora Mivtachim, non so se ho pronunciato bene. E il risparmio quindi previdenziale globale arriva fin dentro un singolo cantiere romano. E poi, per concludere su questo piano casa, il paradosso dell'alienazione, articolo 5. Noi vi diciamo gli articoli, così se volete ve lo andate a leggere, non stiamo dicendo cavolate, è tutto vero, andate a vederli,
0: non stiamo mentendo,
1: cioè è assurdo. Poi è difficile leggere le leggi, lo so, però appunto stiamo qua apposta. C'è la legge, l'articolo 5, che va nella direzione appunto, perché il piano casa dice di aumentare l'offerta di alloggi accessibili, invece questo articolo va nella direzione opposta. Stabilisce le procedure con cui comuni, enti pubblici, aziende territoriali possono alienare gli immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, e affida a un decreto il compito di individuare i criteri per selezionare quali immobili vendere, cito, in ragione del relativo valore di mercato. Quindi, cioè, probabilmente si alieneranno proprio quelli che hanno più valore di mercato, quindi quelli nelle zone più centrali, eccetera, eccetera.
0: E chi li comprerà?
1: Perché poi, oltretutto, oltre a autorizzare la vendita del patrimonio pubblico, e non si sa dove finiranno i soldi della vendita, perché non è che vanno a risanare i debiti degli enti gestori, non si sa. Ma poi c'è pure la logica del rent to buy, cioè il diritto di riscatto dell'inquilino, cioè che può appunto di nuovo può riscattare il proprio alloggio e comprarselo. Però anche qui è alla fine, sì, è vero che tu permetti alla gente di comprare una casa a prezzi agevolati, però è sempre che poi queste case dall'alloggio popolare cioè escono dal circuito pubblico dell'alloggio popolare, e poi chi è che le può riscattare effettivamente? E poi di base molto del patrimonio, abbiamo visto nei decenni passati, che va del patrimonio alienato, va a finire dentro fondi immobiliari che poi danno questi li vendono, li danno in concessione a questi speculatori. Quindi questo piano casa non aumenta in modo significativo l'offerta di edilizia residenziale pubblica, non rende la casa più accessibile a chi non ce la fa ad averla. Quello che fa è soprattutto, a nostro parere, aprire ancora una volta l'ennesima legge insieme a tante altre, che apre corsie preferenziali per l'investimento immobiliare, cioè attrarre capitali, attrarre investitori. E un'ultima riflessione che mi sembra importante, visto che noi siamo qui in radio a scioglierci, è che la legge dichiara di non voler consumare altro suolo. Bene, ma allora vale la pena chiedersi, in un'epoca di cambiamento climatico, d'ondate di calore come quella di questi giorni e quella che stiamo vivendo noi in questo momento, se certe aree verdi non vadano restituite alla natura o riconvertite in parco pubblico invece che di essere cementificate dentro grandi operazioni che di pubblica utilità hanno ben poco. E quindi, insomma, ci sono, spesso loro considerano come vuoti aree che nel tempo, in anni, in decenni di abbandono, la natura si è ripresa, e che sono aree umidi, boschi, spontanee, gli ecosistemi urbani in cui c'è una grandissima biodiversità che è rarissima in città come Roma e che vale la pena difendere, che non è un vuoto, così come le occupazioni all'interno di, non sono vuoti urbani, sono cose come appunto che devono essere difese e tutelate, la natura, i laghi che nascono, i boschi spontanei, eccetera. Quindi sono isole di frescura e corridoi ecologici fondamentali. Quindi sì, non si consuma suolo, dicono, però comunque si cementifica in verticale nelle aree appunto rinaturalizzate.
0: Ma soprattutto nessuno prevede eventuali modifiche a tutti quelli che sono i servizi necessari per chi poi andrà a vivere dentro a queste nuove costruzioni, perché poi sappiamo tutti quanti che all'interno di una città già l'equilibrio precario dei servizi che si hanno dipende dai cosiddetti standard urbanistici che devono essere previsti a fronte di nuove costruzioni, che sono i parcheggi, gli asili, le aree verdi, gli spazi pubblici, viali e così via. Nessuno in questa legge specifica come questi gap verrebbero colmati a fronte di una normativa che va a deregolare poi eventualmente gli aumenti di cubature e quindi l'arrivo di una massa maggiore di persone che andranno a riempire ulteriori spazi che sono già stracolmi e magari già sotto servizio. Quindi anche su questo andrebbe fatta una valutazione, e la domanda che io mi pongo è: ma chi ci penserà poi eventualmente? Il commissario straordinario? Chi lo sa? Chi lo saprà? Questo non lo sappiamo. Facciamo uno stacco di canzoncina e ci rivediamo tra poco, sempre in diretta qui su Radio Onda Rossa 87.9. Dai a tutti.

0: Revival su ZQ, per chi non lo conoscesse è importante riconoscere la bellezza della musica. Siamo su 87.9 Radio Onda Rossa, ricordo la nostra email manisullacitta@ondarossa.org e eventualmente per chiunque volesse intervenire in diretta il numero di telefono è lo 0649 1750. Allora, abbiamo parlato fino adesso del nuovo piano casa del governo Meloni, abbiamo approfondito tutti gli aspetti normativi, tutta la parte appunto che va a confermare quella che è una nostra preoccupazione, ovvero la deregulation sugli aspetti normativi che riguardano la parte urbanistica e tutti gli aspetti che andrebbero poi ad incidere sulla qualità della vita delle città in cui eventualmente queste opere di interesse strategico nazionale potrebbero trovare la loro nuova collocazione. Quindi anche un po' per mettere sull'allerta tutti e tutte, è importante, diciamo, trovare uno spazio, un momento dedicato che noi diciamo in maniera molto interessata concediamo e diamo per poter approfondire questi aspetti e cerchiamo naturalmente una voce di confronto con chiunque volesse poi partecipare per poter dire la sua. Nel mentre, in attesa di ulteriori eventuali procedimenti che riguarderanno questo aspetto, passiamo all'argomento successivo, che è quello delle nuove norme tecniche di attuazione, norme tecniche di attuazione che riguardano in questo caso la nostra città, il Comune di Roma e non a caso la Giunta Gualtieri, in questo caso con in primo piano l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia. Norme tecniche di attuazione che vedranno nei prossimi giorni i passaggi in aula a Giulio Cesare per la ratifica di una nuova normativa che riguarda l'urbanistica della città di Roma, che ha già trovato parere favorevole all'interno della Giunta, che appunto si è espressa dando mandato per la sua definitiva approvazione. Nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri in Campidoglio, in Protomoteca, qualcuno di noi ha partecipato, ci sono stati anche dei sit-in, diciamo così, di non tanto di protesta quanto di manifestazione di una preoccupazione, di una, anche non dico proprio contrarietà, ma di una ricerca di un'alternativa, di un dialogo che anche in questo caso poi puntualmente non c'è stato. E abbiamo qui un compagno che è stato presente all'interno di questo incontro. Che cosa è successo? Intanto chi c'era? Quando è successo?
1: È successa una cosa molto interessante. Intanto l'evento non è stato un evento della Giunta, ma era un evento organizzato dal PD. L'evento organizzato dal PD, era presente tutto il PD romano, era assente soltanto Bettini.

0: tecniche di attuazione e a cosa si applicano. Cerchiamo di immaginare tutti quanti come se Roma fosse la tavola del Monopoli, no? Ok, quindi il Monopoli, tutti quanti ci abbiamo giocato, sappiamo che ci sono delle vie su cui cadendoci, non a caso volontariamente o involontariamente, un privato, in questo caso il giocatore, può decidere di costruire uno o più case o eventualmente uno addirittura un albergo, quindi può accrescere le sue proprietà. C'era anche un altro gioco che si chiamava Hotel, per chi non lo conoscesse, che funzionava più o meno nella stessa maniera, era un po' più forte, diciamo, ti faceva scoprire quella che era l'ebbrezza del possedere qualcosa e del rivendertela, no? E al contrario di quel gioco, appunto, il piano regolatore generale va a indicare, a individuare sulla mappa di Roma e sulla cartina di Roma quello che, diciamo, cosa si può fare e dove si può fare rispetto a tutta una serie di parametri. Questi parametri non sono nient'altro che appunto le norme tecniche di attuazione, che vanno a regolare, quindi sarebbe il libretto delle istruzioni con le regole da seguire del gioco, che vanno a regolare quello che tu privato eventualmente puoi fare su un'area e quello che è necessario fare nel momento in cui tu decida, dovessi decidere appunto di fare questo tipo di intervento. Ecco, quando sono state cambiate per l'ultima volta queste norme tecniche, quando è stato cambiato il piano regolatore? Allora, l'ultima variante al piano regolatore è quella del piano delle certezze, che è stata fatta nel 2006, se non sbaglio, dalla giunta Veltroni, se non vado errato, e 2006, ratificato nel 2008, ma comunque l'approvazione mi sembra che fosse in quegli anni. E all'interno delle norme tecniche di attuazione furono fatte delle piccole modifiche, ma importanti, come ad esempio l'inserimento della carta della qualità e, se non vado errato, anche della rete ecologica primaria e secondaria, quindi una sorta di difesa verso l'ambiente rispetto a quella che era tutto l'aspetto cementificatorio e delle necessità, delle possibilità edificatorie all'interno della città. Su cosa va ad impattare questa modifica? Innanzitutto nella discorso delle tempistiche che noi stiamo facendo dall'inizio della nostra trasmissione, parlando delle varie vertenze, no, che riguardano la città, perché non a caso da quando questa giunta si è insediata un anno dopo più o meno giù di lì è incominciata la discussione di queste norme tecniche di attuazione, perché è un percorso che prevede tutta una serie di passaggi, tra cui anche la ratifica in regione di queste modifiche. Questa approvazione, queste modifiche prevedono anche la verifica della eventuale consistenza di una variante urbanistica impattante o meno, che quindi ha necessità di tutta una serie di aspetti di burocrazia molto più lunghi.
1: Direi che è interessante. Le tempistiche sono interessanti.
0: Le tempistiche sono
1: interessanti. Dopo un anno e mezzo.
0: Perché tu dopo un anno e mezzo.
1: Casualmente poi per tre anni.
0: Porti avanti tutta
1: una
0: serie.
1: Il Comune di Roma è andato di corsa al MIPIM a Cannes e ha cominciato la vendita
0: e non è un caso, non è un caso appunto con le tempistiche che questa approvazione non solo avvenga d'estate, perché sappiamo tutti che, come la Democrazia Cristiana ci insegna, le maggiori bellezze, le più grandi bellezze della politica italiana sono state varate o a Natale o a Ferragosto, quindi dove non c'è mai o quasi mai nessuno per poter eventualmente fare una opposizione alle schifezze che vengono poste in essere o che eventualmente vengono approvate.
1: Beh, possiamo ricordare quando finiscono due conferenze dei servizi.
0: Sì, non a caso due conferenze dei servizi dei progetti, alcuni dei progetti più impattanti sulla città finiscono non a caso a fine agosto, quindi
1: 27 e 29,
0: se non vado errato, esattamente, sono i mercati generali e lo stadio della Roma a Pietralata, che più o meno si vanno dovrebbero trovare una conclusione in quel periodo, quindi non a caso queste tempistiche sono, guarda un po', diciamo, ritornano sul nostro calendario. Ma perché queste norme sono importanti? Perché innanzitutto vanno a dare la famosa opportunità ai capitali di investimento stranieri o italiani per poter intervenire sulla città di Roma. Sostanzialmente quello che è successo a Milano, da successivamente all'applicazione delle norme tecniche di attuazione, sarà possibile farlo con una, diciamo, linea di continuità, un filo rosso conduttore che non si è mai spezzato anche su Roma, con una grande importante differenza, che l'estensione territoriale di Roma è immensamente più grande, più ampia, e quindi le opportunità di edificare, di costruire, di riqualificare sono molte, ma molte di più rispetto a quelle che eventualmente Milano ha potuto offrire negli anni e che potrà offrire anche in futuro.
1: Beh, perché ricordiamo un po' di ordini di grandezza, cioè Roma è estesa più o meno come Londra ed ha meno della metà degli abitanti. Tra l'altro Roma ha poco più di 3 milioni di residenti da circa 30 anni e non